0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Stazione Termini, c'è una giornalista che gira con il microfono in mano e cameraman al seguito. A un certo punto ferma un tizio e fa: mi scusi, posso fare una domanda per un sondaggio? E fa: certo, mi dica. Senta, sull'autobus, se sale una persona anziana, lei glielo cede il posto? Questo gli fa: certo che no. Ma mi scusi, ma lei è un maleducato. No, signoso, autista.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Giovedì 17 settembre 2026, gladiatori.
2: Buongiorno.
1: Ma che buongiorno, buonanotte.
2: Volevo essere pronto.
1: Svegliati, oh mannaggia la miseria, perché siamo pronti ora con il contenuto inedito realizzato apposta per tutti i gladiatori che ci ascoltano in questa fascia notturna. Mettetevi comodi che c'è il nuovo romanzo del Sorgeppo.
2: Allora, come ti ho anticipato in apertura di puntata, oggi un romanzo storico addirittura in costume.
1: Che bello.
2: Il mio romanzo racconta la storia di Don Armando.
1: Don Armando.
2: Principe di Spinaceto e Tordesillaci. Raffinato e distinto erede di un'antica famiglia feudale. E del suo nipote prediletto.
1: Come si chiama?
2: Fausto.
1: Fausto.
2: Degli amici Faustino.
1: È ovvio.
2: Giovane e intraprendente rampollo di una dinastia di allevatori di cani German Shepherd.
1: Quindi pastori tedeschi.
2: Esatto, tutto ambientato nell'antica Sicilia.
1: In costume, antica Sicilia. Sì. Da Spinaceto poi ci dobbiamo spostare in Sicilia,
2: sì,
1: tutte le volte.
2: C'è il traghetto.
1: Vabbè, a me questa sembra la copia spudorata del Gattopardo di Luchino Visconti.
2: Scusa, ho detto German Shepherd. Non sappiamo il titolo al Gattopardo, no?
1: E come si intitola il tuo
2: romanzo? Il cane lupo.
1: Il cane lupo. Giusto, a posto così. Signori della corte,
2: ho detto German Shepherd.
1: Io non ne posso più, mi alzo, decidete voi il suo destino. Grazie.

0: siamo arrivati al momento dei saluti finali e quindi gladiatori,
1: buonanotte,
0: buonanotte, sogni d'oro, non vi preoccupate perché poi tanto tra tre ore più o meno,
1: esatto,
0: la giostra riparte.
1: Puntate la sveglia perché alle 6 in punto torniamo con la sveglia dei gladiatori, puntata speciale del giovedì.
0: Vi aspettiamo in diretta anche al 393 0119 119. Geppe, Rino, De Niro vi salutano, gioia infinita a tutti,
1: peace and love,
0: ciao.

0: ritmate dal 90 ad oggi.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Dimensione Suono Roma.
0: Dimensione Suono Roma.
3: Il ritmo della capitale.

0: Music History.
1: E allora iniziamo col piede giusto e con Happy Birthday to me. È il 17 settembre, il mio compleanno, è iniziato qui ufficialmente il Giovedonne, lo trascorriamo insieme per le prossime due ore. Don Cash al microfono, dimensione sono Roma Lovers, cinture allacciate, il primo brano Gimme Love 98.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

anche se è notte, anche se qui servirebbero gli occhiali da notte, noi vogliamo quelli da sole, ci muoviamo verso il sole. We're moving to the sun. Gli Ultranate, quelli di Free degli anni 90, insieme a Imanel Angel e Jugel.

0: History.
1: Che ne dite di un bel giretto dritti fino al 2000, così ci scontiamo 26 anni?
2: In che senso?
1: Ritorniamo giovani, così sulle ali della musica. Si può fare come andassimo in paradiso. Too much of heaven. Il brano di cui sto per parlare è quello del 2000, firmato Eiffel 65. Let's go.
3: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Mirate video dello zio Don Cash, la verità come il bello sono negli occhi di chi guarda, ed è per questo che non si può discutere sui gusti delle persone, neanche quando dici una cosa e la gente ne pensa un'altra. In Your Eyes, nei tuoi occhi, è anche il brano che stiamo per sentire di adesso, di One Republic.

0: Rhythmic History.
1: Sono arrivate le 4 del mattino, le 4 di notte se preferite, ma le 4 del mio compleanno, 17 settembre, in compagnia di Don Cash e Dimensione Sonoro, My Lovers. Da da da di da da di da da. L'avete già capito, cinture allacciate, vi riporto al 94 con la Bush e la sua Be My Lover.
0: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Rhythmic History.
1: Grazie degli auguri di compleanno che fioccano al 393 019 119. Ciao Fabio.
2: Ciao Don Cash, sono Noemi.
1: Ciao Noemi.
3: Ciao Don Cash, yeah. Luigi da Roma.
1: Ciao ragazzi, voliamo al 2000 da Funk, one more time.
0: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Dal 90 ad oggi. Il ritmo della capitale.
0: Dimensione suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: Pronto ragazzi, io me ne sto per andare.
1: Grande, no cash.
0: Ciao.
1: Eccomi. Hai fatto Gino, Vino, Lino, ma non hai fatto Vino della Dispoli.
0: Ciao Vino della Dispoli e ciao ragazzi, ragazze, grazie di essere stati qui con me e con noi.
1: Buonasera, donna.
0: Buonasera, ci risentiamo più tardi alle 16. Ciao.
2: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Cosmic History Extended Version.
1: Buongiorno a tutti, buon giovedì 17 settembre insieme a Lorenzo Palma fino alle 6 del mattino, poi la sveglia dei gladiatori di dimensione su Roma con Geppo e Rino. Intanto in arrivo le hit che ci hanno fatto muovere negli anni 90, negli anni 2000, 2002 per Praise Cats, 1999 invece l'anno di uscita di Better Off Alone, Alice DJ.
0: Rhythmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Loro facevano praticamente i giornalisti per una rivista di musica in Germania, poi si sono uniti per creare il progetto di Whirlpool Production. From Disco to Disco la risentiremo dagli anni 90, quindi 1997, però sono gli anni 2000 a dominare la partenza della prossima sequenza. Ritorna David Guetta con Chris Willis di Love Don't Let Me.

0: Extended Version.
1: Fine anni 90 erano gli anni in cui andavano tutti quei tessuti tecnici, quei pantaloni bianchi che si faceva caldo, tipo in questo periodo era veramente sarebbe stato un grande dramma. Pabst and Scar uscivano con You Want My Love. Ripartiamo con un pezzo della Casey and the Sunshine Band nella versione 1992 di W. Questa è

0: Unique History Extended Version.
1: Nella notte, il sesto e ultimo singolo dell'album North Sud-Ovest Est, e tra le altre cose il video in cui appare per l'ultima volta Mauro Repetto, che balla scatenato sul palco poco prima di lasciare improvvisamente la band e trasferirsi negli Stati Uniti. Si riparte proprio con la versione remix, che poi era un mashup, e la versione è quella di Molella.

0: Mick History Extended Version.
1: Chissà come mai l'ultima sequenza è sempre quella più stilosetta. I Want Your Soul di Armand Van Helden e in apertura Deep Swing quelli di In The Music. È arrivato il momento di salutarci almeno per questa mattina. Io sono Lorenzo Palma. Tra poco c'è la sveglia dei gladiatori di Dimensione su Roma. Sono già belli, freschi e soprattutto pronti. Gepperino. Ciao a tutti, a più tardi.
2: Rhythmic History.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Buongiorno, siamo qui anche questa mattina su Dimensione Suono Roma. Benvenuti Geppo e Rino De Niro fino alle 10 insieme.
1: Giovedì 17 settembre, sono le 6:05, ancora è buio, ma noi siamo pronti ad affrontare questa nuova mattinata insieme a voi, che ci porterà questa mattinata fino alle 10, quando lasceremo il posto ai nostri colleghi. Già nella prima ora partiamo subito con il botto, perché dopo un fantastico almanacco andremo a riascoltare uno degli interventi del nostro Antonio Giuliani, che poi ritroveremo più tardi. Tra buona musica, hit ritmate, i nostri giochi e soprattutto i vostri messaggi, iniziamo insieme questo giovedì.
0: I vostri messaggi, sì, ma dove li devono inviare? Ti dico io il numero: 393 0 119 119. Tra poco ascoltiamo le vostre voci. No, Liban inizia sempre IT, questo inizia a 393.
1: Partiamo.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Il direttore di una filiale bancaria convoca all'interno del suo ufficio il suo miglior dipendente, no? Lo fa sedere e fa: signor Rossi, devo farle una confidenza, ma le chiedo estrema riservatezza, eh? Sto per essere trasferito nella nuova filiale che la nostra banca ha aperto in Brasile e c'è un altro posto libero. Le interesserebbe venire con me? Questo ci pensa un attimo, ma no, guarda, a me il Brasile mi piace, poi è un postaccio, è un paese solo calciatori e prostitute. Il direttore fa: ma che cosa dice? Mia moglie è brasiliana. Ah, davvero? In che squadra gioca?
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Rhythmic History 99.

0: Gladiatori,
1: buongiorno, Danceteria, forza.
0: Ci sono anche i vostri messaggi al 393 0119 119. Non
1: sentiamo,
0: siamo
1: qualcuno.
0: Soli,
2: buongiorno a tutti, Massimiliano Ciglia, dell'NCC. Un saluto a tutta la radio, a Gepperino.
1: Grazie.
2: E a tutti i gladiatori, dai, oggi è giovedì, dai ragazzi, dai.
0: Confermiamo, vediamo.
1: Hai visto?
0: Intravediamo, anzi, la luce in fondo al tunnel.
1: Eccola lì, eccola lì.
0: E dai.
3: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, buongiorno gladiatori e gladiatrici. Siamo giunti quasi a metà settimana, oggi giovedì, gnocchi, un saluto da Zanzara, dai.
0: Gnocchi con il sugo, pieni zeppi di pecorino. Ma
1: forse, il minimo, cioè, se no che ti fa fare, scusa.
4: La sveglia dei gladiatori. Dimensione suono.

0: Siamo pronti a vivere insieme questo giovedì mattina con la musica di Dimensione Suono Roma, Gladiatori.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ci sono anche i vostri messaggi. 393 0119 119.
2: Buongiorno esauriti, buona giornata, buon lavoro a tutti. Claudio da Roma.
1: Ciao Clam.
0: Basta, così. Vabbè, non ha voluto aggiungere
1: a noi
0: altro.
1: C'è abbastanza saluto, l'importante è che ci pensate.
0: Lui è un uomo di poche parole.
3: Gladiatori, buongiorno. Buongiorno Rino, buongiorno Geppo.
1: Ciao ciao.
3: Stamattina fa un pochettino fresco qua, sì, a Colleferro, sì. Siamo a 14 gradi. Oh. Buona giornata a tutti. Saluti da Giuseppe, direzione Colleferro Roma.
0: Hai capito? 14 gradi, ragazzi, esci col cappotto, eh.
1: Giuseppe, sotto casa mia, quando sono uscito alle 5 faceva 18, quindi 4 gradi in più, ma stiamo lì, eh? Sta arrivando l'autunno.
0: Piccolissimo break, restate con noi gladiatori, perché tra poco torniamo con l'almanacco del giorno oggi.
4: Go. Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
5: Dopo il diploma non c'è una sola strada. L'ITS Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo ti prepara al mondo del lavoro. Corsi biennali gratuiti, laboratori, project work e stage in aziende del settore. Il tuo futuro comincia da ciò che sai fare. Scopri i corsi e iscriviti su itsagro.it.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
8: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
9: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate! Biglietti e informazioni su museoetru.it.
10: Dal 19 settembre ogni sabato e domenica dalle 7 alle 19 sarà in vigore la zona a traffico limitato su via Appia Antica nei tratti via delle Mura Latine, via Appia Pignatelli e via Ardiatina, via delle Sette Chiese. L'accesso sarà comunque consentito ai veicoli che entrano ed escono dallo stesso varco nella stessa giornata. Il completo attraversamento dell'area invece, con il limite a 30 km orari, sarà permesso soltanto agli autorizzati. È una campagna di comunicazione a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
4: Dimensione Suono Roma, meteo.
11: Questo giovedì parte ancora l'insegna del bel tempo nel Lazio, non mancheranno infatti ampie zone di sereno un po' in tutta la regione e le temperature continueranno a toccare punte alte anche vicine ai 30 gradi. Però attenzione, dal pomeriggio nuvolosità che comincia un po' ad aumentare, ci attendono ore un po' più variabili, arriverà anche qualche acquazzone, in serata non si esclude anche qualche temporale. Eppure venerdì sarà una giornata all'insegna di un po' di variabilità, a quel punto le temperature inizieranno a perdere qualche grado, ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Gladiatori, buongiorno, noi siamo prontissimi con l'almanacco del giorno oggi. Giovedì 17 settembre 2026, iniziamo dai santi del giorno.
1: Importanti questi, eh?
0: Oggi è San Roberto Bellarmino.
1: Vai, lo sai che alla Montagnola c'è proprio via San Roberto Bellarmino, pensa.
0: E poi celebriamo anche Sant'Ildegarda di Bingen.
1: Ecco, Sant'Ildegarda, lo dico per chi magari è interessato a queste curiosità,
0: sì,
1: è la protettrice degli esperantisti.
0: Quindi se fate parte della categoria, insomma,
1: sai che
0: oggi...
1: cos'è un esperantista?
0: Che cos'è un
1: non
0: esperantista?
1: Non è uno che spera nel futuro, no. È una persona che parla, la studia o sostiene la lingua internazionale ausiliaria
0: dell'esperanto.
1: Esatto.
0: Incredibile. Esatto. Quanta cultura stamattina, davvero.
1: Io sono studiato, so.
0: Nato in questo giorno, facciamo tanti auguri al comico Alessandro Siani, nato oggi nel 1975. Auguri.
1: Diciamo, il tuo compaesano lui, eh.
0: Oggi nel 1968 nasceva anche Joe Bastianich.
1: Vuoi che muoro?
0: Bravo.
1: Vuoi che muoro?
0: Personaggio TV e oggi proprietario di una catena di Smash Burger.
1: Grande produttore di panini lui, sì.
0: Anche
1: sì,
0: qui
1: sì,
0: a Roma ci sono diversi punti vendita. Ieri era in un centro commerciale per un meet and greet.
1: Sì,
0: così
1: meet
0: si
1: and greet con sottilette e parmigiano. No.
0: Poi dobbiamo fare tanti auguri anche a Reinhold Messner.
1: Beh, lui è uno che ha scalato gli 8000, più di una volta. Molto,
0: alpinista,
1: molto,
0: esploratore, sì, scrittore.
1: Sì, sì. Altoatesino.
0: Nato oggi nel 1944. Oggi, ma nel 1951, nasceva anche lo psichiatra Paolo Crepè.
1: Ho sempre avuto un profondo rispetto per questa persona, perché la trovo veramente molto molto intelligente e acculturato, diciamo.
0: Poi di solito quando parla, ragazzi, è cassazione.
1: Dice la verità,
0: Chiudiamo il cerchio, perché il 17 settembre del 1968 a Chicago nasceva lei.

0: la parola, già capisci che
1: è ancora in giro, per sì, portare sì. la sua musica dal vivo. E questa sera si esibirà a Belfast, Regno Unito, per festeggiare alla grande il suo compleanno.
0: Passa tutti gli anni anche in Italia, sempre col concerto.
1: Tanti auguri!
0: Auguri!

0: Mix History 80.
1: Altro giro, altra corsa, siamo pronti in questo giovedì mattina a tornare indietro nel tempo e ci fermiamo nel 1985, l'anno della grande nevicata qui a Roma.
2: Ma era anche l'anno delle conga, lo strumento più amato da Gloria Estefan e i suoi Miami Sound Machine.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Fermi, 393 0119 119.
1: Buongiorno da Serena da Cantalice.
0: Ciao, ciao Serena. Serena da Cantalice.
2: Cantalice, conosco,
0: dove,
2: conosco.
0: Dove si bene. Trova Cantalice?
2: Te lo dico subito, eh?
0: Perdona l'ignoranza, ma sono curioso a questo punto di sapere Cantalice dove si trova.
2: Lo dico immediatamente, eccolo qua.
0: Cantalice, vai.
2: Cantalice è un comune italiano della provincia di Rieti.
0: Siamo
2: e fino
0: lì.
2: Al, pensa, una piccola curiosità. Fino al 1927 faceva parte della provincia di L'Aquila.
0: Ah,
2: quindi ha cambiato provincia.
0: Siamo a cavallo tra Lazio e Abruzzo.
2: Esattamente.
3: Estate. La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino.
1: Buongiorno.
2: Ciao, ciao.
0: Cinzia da Roma Monteverde.
1: Ciao, ciao Cinzia.
0: Quando ci sarà in collegamento Antonio Giuliani, se gli potete fare i complimenti per lo spettacolo che ha tenuto ieri sera a Sutri, davanti alla piazza del comune, provincia di Viterbo, Sutri sarebbe, e ci ha fatto molto divertire.
1: Dai,
0: ieri mi trovo lì casualmente per lavoro e c'erano appunto questi manifesti di questo suo spettacolo.
1: Ok.
0: Grande Antonio, ciao ciao.
1: Grazie Cinzia, ciao, per questo messaggio. Riferiamo e a proposito,
2: e soprattutto siamo felici che ti sei divertita, no?
1: E a proposito di Antonio Giuliani, tra poco vi facciamo riascoltare uno dei suoi interventi andati in onda ieri. Restate qui.
3: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
4: Music Club.
5: Mi diverto votando la mia musica preferita.
4: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
3: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
4: Fashion, trendy e potenti.
3: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
6: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.

0: Fino al 21 settembre, Peroni birra in bottiglia da 66 centilitri, 89 centesimi. Salmone a tranci, 9,99 euro al chilo.
1: Supermercati Pim, Pim e Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Prenditi cura di te. Prevenzione è salute. Dal 24 al 26 settembre ti aspettiamo a Roma in Piazza Cavour. Screening gratuito e percorsi formativi dedicati ai sani stili di vita e all'alimentazione. Pensati per tutti i cittadini di Roma Capitale e per gli avvocati del territorio laziale. Un'iniziativa promossa da Agorazione e Realtà Forense, insieme a partner d'eccellenza, Fondazione Gemelli, Comen Italia, Regione Lazio ASL Roma 1, Servizio Sanitario Aeronautico e Polizia di Stato. Piazza Cavour, dal 24 al 26 settembre. Scegli di volerti bene. La salute non aspetta, e neanche tu.
3: Ibrida o elettrica, cabrio o 3 più 1? E se fosse Abarth?
4: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
3: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
4: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
3: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.it.

0: 2003 che ricordiamo ancora a memoria.
1: The Black Eyed Peas, questa è Shut Up.
0: Gladiatori, buongiorno. Il vostro giovedì mattina in diretta su Dimensione Suono Roma alle 6.49. Ora chi c'è?
1: Adesso è il momento di riascoltare uno degli interventi del nostro Antonio Giuliani, andato in onda in settimana. Ma più tardi Antonio tornerà a trovarci live con due interventi tra le 8 e le 9 e tra le 9 e le 10.
2: Giuliani Doc.
1: Antonio!
0: Eccolo!
3: Ragazzi, ragazzi, oggi vorrei parlarvi di giovanotti, ma non intesi come dei ragazzi giovani, no? No, come noi, no, come li chiamavamo noi vecchi romani, no? Una volta si chiamavano di Agiono. Agiono, vieni qua. Te sei fatta proprio un bel giovanotto, lo sai.
1: Vero.
3: Ma di giovanotti che sabato e domenica passati si è esibito al Circo Massimo, sì, con il suo, sì, concerto. E credo che sia stato anche felice di tornare nella città che l'ha reso famoso, perché voi non lo sapete, ma tanti anni fa Lorenzo Cherubini, in arte Giovanotti, ha iniziato come DJ in una delle discoteche più famose di Roma,
1: è
3: e cioè
1: vero,
3: l'Alien. E voi non ci crederete, ma io andavo a ballare lì ogni tanto. E c'ho un aneddoto. E vedevo questo ragazzo dietro la console con una decina di cappellini dietro, appesi dietro di lui, con vari colori, diciamo, che lui ogni tanto si cambiava. Con la scritta boy. Sto parlando, sì, proprio, sì, sì, beh, sì, una cosa antichissima.
1: Molto antichissima.
3: Una volta finita la serata, io praticamente uscito fuori dalla discoteca, stavo sul marciapiede per attraversare, andare a prendere la macchina. Mi giro e vicino c'avevo proprio lui, eravamo solamente noi due. A un certo punto mi giro, me lo guardo, gli dico: allora sei proprio bravo. Lui mi guarda così, a cambiarmi i cappelli. Ti giuro, no. Beh, è un aneddoto meraviglioso, perché un ragazzo veramente si vedeva già, insomma, un uomo umile. Però la vera chicca non è questa, ma è quella inaspettata, perché durante l'ultima data, quella di domenica, in mezzo al pubblico, lo sapevate, essere il nostro sindaco.
1: Sì, no, no, sì, proprio salito sul palco.
3: Certo, perché poi alla fine, una volta scoperto, vabbè, era un po' preparata, è stato fatto salire sul palco, che ha suonato praticamente, ha preso la chitarra e ha suonato e cantato sul palco con Giovanotti. Questa, la samba di Roma praticamente, con un testo riadattato per dichiarare questa dichiarazione d'amore nei confronti della capitale. E la cosa bella è che a un certo punto sotto c'era un romano che ha detto: a sindaco, oh, a sindaco, guarda che qui stava all'Aventino, non stava a San Basilio.

0: Il nostro giovedì mattina è appena iniziato, gladiatori. Buongiorno! Lilywood, The Prick, Robin Schulz, Prayer in Sea. Pronti tra poco ad andare anche in redazione per tutte le ultime dalla capitale.
1: La sveglia dei gladiatori.

0: sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Buon giovedì alla nostra redazione, ora c'è Andrea Soprani.
7: Buongiorno da Andrea Soprani. Reo confesso e denunciato a piede libero per lesioni, ma soprattutto la fine di un incubo per il quartiere Prati. Il cecchino che da lunedì teneva con il fiato sospeso il quartiere è stato infatti individuato dai carabinieri e, braccato e su consiglio del suo avvocato, ha deciso di presentarsi spontaneamente davanti agli investigatori. Interrogato in caserma dal pubblico ministero, ha ammesso le proprie responsabilità. Per lui un cinquantenne romano ha scattato la denuncia a piede libero e dovrà rispondere di lesioni. I carabinieri si sono recati presso la sua abitazione e hanno sequestrato l'arma con cui avrebbe sparato. Davanti al magistrato ha dichiarato: ho sparato per divertimento. Un uomo è stato ucciso ieri sera a Latina nei pressi del centro cittadino. È stato raggiunto da alcuni colpi di pistola partiti da un'auto in corsa intorno alle 20. L'uomo, un trentenne di origini gambiane, stava passeggiando in viale 24 maggio di fronte all'università quando è stato colpito da alcuni proiettili, almeno 3. L'uomo è deceduto in ospedale. Le indagini sono in corso. Roma, carte Pokémon e gadget contraffatti. 4.000 pezzi sequestrati, 6 negozi chiusi e 7 persone denunciate. L'operazione condotta dagli agenti della polizia locale dopo una serie di sopralluoghi e verifiche in alcuni esercizi commerciali nel territorio del quinto municipio. Calcio Europa League, Milan-Benfica finisce 0-2, debutto horror per il diavolo, rossoneri impalpabili contro i lusitani di Marco Silva. Luke Bacchio e Kaminski condannano Amorim. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
6: Gladiatori, buongiorno, le 7:01.

0: Buongiorno! E soprattutto buon giovedì 17 settembre 2026 a tutti. Gepperino De Niro con voi fino alle 10. Questa è Dimensione Suono Roma.
1: E questa è la seconda

0: 0119 119, questo è il numero, ascoltiamo anche i vostri messaggi, vai.
1: Gladiatori, buongiorno.
2: Buongiorno,
1: sono Roberto da Capena.
2: Ciao,
1: buon giovedì 17.
2: Ciao,
1: a tutti quanti.
2: Dai,
1: un saluto a Geppo e a Rino,
2: grazie,
1: che fedelissimi qui conducono e ci tengono compagnia tutto il giorno. Un saluto ad Alessandra e buongiorno a tutti.
2: Grazie.
1: Sempre Roberto da Roma. Ciao.
0: Ci piace questo messaggio, ci piace. E tra poco, ve lo anticipo, parliamo di cancelleria, perché questa è l'ora dedicata ai mini gladiatori, lo sapete,
2: sì,
0: ve l'abbiamo detto anche prima, ma analizziamo insieme quanto è aumentata la cancelleria e di conseguenza quanto costa mandare i bimbi a scuola.
2: Anche perché un astuccio deve essere sempre bello pieno, se no il bambino non si diverte. Dai.
3: La barzelletta di Geppo.
2: Eh sì, siamo al ristorante, c'è una coppia di mezza età a tavola, lui un bell'uomo, la signora un po' meno, un po' sovrappeso. A un certo punto si avvicina il cameriere, prende da una parte il marito e fa così: posso farle una confidenza? Sua moglie è veramente una bella donna. Senta, che le porto da bere? E il marito lo guarda e fa così: senti, portami quello che ti sei bevuto Dio.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Rhythm.

0: Sabrina Carpenter, Gladiatori, buongiorno. Le 7:10 nel ritmo della capitale, anche i vostri messaggi.
1: Buongiorno Gladiatori, sono Susanna da Nettuno.
2: Ciao Susanna.
1: Buon giovedì a tutti e grazie per la vostra compagnia. Tutte le mattine vi ascolto e siete veramente forti.
0: Oh,
1: tutte
0: grazie.
1: E due, sia Geppo che Rino.
2: Grazie Susanna, tanti
0: bella Susanna,
2: per te, eh?
0: Salutaci Nettuno.
2: Vabbè, siamo di casa a Nettuno, Susanna, dai.
0: Caro scuola, ma non parliamo insomma della retta, ok?
2: No,
0: del
2: no,
0: bollettino
2: no.
0: Che paghi una volta l'anno, parliamo della cancelleria.
2: Ecco, perché lo zaino quest'anno è più pesante,
0: oddio,
2: dell'anno scorso.
0: Mamma mia.
2: Fra cancelleria, volumi, dizionari. Abbiamo visto adesso Corrino.
0: Sì.
2: Il prezzo del dizionario.
0: No, allora andiamo.
2: È una
0: per
2: cosa
0: gradi.
2: Fuori da testa. Vai, senti,
0: quello
2: vai.
0: Che spiazza molte famiglie in questi giorni non è tanto fronteggiare il costo dei libri, ok? Perché
2: sì,
0: quello si sa, poi in estate ricevi la lista e puoi più o meno farti un'idea. Il problema è l'acquisto del corredo scolastico, quadernoni, copertine plastificate, scatole di colori, pennarelli, penne cancellabili,
2: diario, l'astuccio, lo zainetto, che poi adesso vanno tanti trolley, no?
0: Sì.
2: Lo zaino è diventato un trolley perché i libri pesano.
0: Quindi,
2: aspetta,
0: il rincaro medio rispetto al 2025 per comprare le stesse identiche cose è del 2,3%, quindi la spesa comprensiva dei ricambi per tutto l'anno arriva circa a 673 euro l'anno.
2: Ma ti rendi conto? Ti rendi conto quanto costa far studiare un ragazzino? Cioè, veramente è una cosa fuori da testa.
0: Questa è soltanto la cancelleria.
2: Per
0: .
2: Non parlare poi da tutto il kit dei libri, che poi tutti gli anni
0: sì,
2: il libro te lo cambiano.
0: Perché c'è la nuova edizione.
2: Ma quale nuova edizione? Che da quando andavo a scuola io che ci stanno scritte le stesse cose. Ma quale nuova edizione?
0: Più o meno, hai ragione.
2: Vabbè, che Garibaldi ha fatto qualcos'altro dopo che sono uscito da scuola io, scusami.
0: Camillo Benso.
2: Camillo Benso che si è cambiato occhiali, non c'è più quelli rotondi da John Lennon.
0: Sempre quello.
2: Ma io, guarda, questa cosa è inascoltabile. Senti, mi dici il prezzo del dizionario?
0: Il dizionario, ok? Non quello italiano, ok? Perché quello si può trovare anche a buon mercato. Il problema è se fanno il liceo scientifico o il liceo classico.
2: Okay.
0: Il, te lo ricordi?
2: Il dizionario come ricordo.
0: Nuovo di pacca. Allora, noi abbiamo controllato.
2: Facciamo un attimo la scena. No, io sono un tizio che entra
0: sì,
2: in libreria.
0: Salve,
2: buongiorno.
0: Mi dica.
2: Lei c'ha la faccia conosciuta.
0: Che senso?
2: Ma che lavora in radio?
0: No, io ho qui il negozio.
2: Senta, vorrei prendere il dizionario Il edizione 2026-2027.
0: Ma lei dice, intende il Castiglione Mariotti?
2: Il Castiglione della Pescaglia. Sì, quello proprio
0: il più famoso.
2: I miei figli vogliono solo quello famoso.
0: Certo.
2: Allora guardi, aspetta, intanto preparo 30 euro così paghiamo.
0: 30 euro in contanti e poi il resto con la carta?
2: Perché quanto costa, scusa?
0: 109,25.
2: Che cosa?
0: 109,25 euro. E mi raccomando, occhio ai 25.
2: Ma io gli insegno il volgare ai miei figli, faccio parlare col toscano volgare. 108 euro il dizionario.
0: No, ragazzi, costa un sacco, ma così anche come il vocabolario di greco. Vabbè, nel greco c'è il rocci famosissimo e anche il G, ok? I prezzi sono più o meno gli stessi, quindi alle medie per mandare un ragazzino a scuola si devono mettere in conto oltre 1200 euro tra libri, cancelleria e tutto quello che ne consegue.
2: Questo è veramente un ricatto col fucile proprio questo.
0: Ragazzi, questa
2: è una rapina bella e buona, ecco.
0: I costi sono questi, ecco.
2: Lo sa che c'è la cultura costa, eh?
0: Bravo, quindi.
2: Se no, fine, visto che succede se non vai a scuola poi.
0: Garantire un futuro ai nostri figli è fondamentale, così anche loro un giorno potranno pagare la benzina a 2,50 euro.
3: La sveglia dei gladiatori di dimensione

0: agosto al 2025.
1: Buongiorno Rino, buongiorno Geppo, buongiorno a tutti i gradiatori. Vino dalla Disco. Che dire sul costo della cancelleria scolastica?
0: Che vuoi dire?
1: Quest'anno veramente si è toccato il fondo. 700-800 euro se ti dice bene a bambino.
0: Mamma
1: Pensate che io ce ne ho tre.
0: Mamma mia. Vedi, poi in quel caso bisogna anche accontentare i bimbi, no? Che magari vogliono lo zaino di quel personaggio.
2: Che so, il diario di quell'altro. Cioè,
0: i quaderni.
2: Cose costano,
3: Buongiorno Rino, buongiorno Geppo Aruzzinito, la Dispoli. Ciao. Dizionario per mio figlio. Due dizionari per mio figlio, che fa il classico,
0: sì.
3: Uno di latino e uno di greco, 270 euro.
0: Mamma,
3: due dizionari più i libri. Mia figlia, i libri per la terza media, la nuova edizione, c'è, cioè quello che gli pare a loro. Ho speso per i libri 600 euro, già sto a 800 euro e rotti, e ancora devo finire. Ma se la scuola è dell'obbligo, no? Ma non li deve fornire lo Stato i libri? Non deve mettere a disposizione gli strumenti per far andare questi bambini obbligatoriamente a scuola? Buona giornata a tutti.
0: Grazie Arrugginito. Allora, quando io andavo a scuola c'era la cedola libraria, no? Che ti dava la possibilità, se avevi però...
2: Vabbè, scuola.
0: No, c'era la possibilità, se avevi un ISEE basso, ottenere una mano per comprare i libri. La cancelleria invece quella fa un capitolo a parte.
2: È un problema vecchio come il mondo. Come dicevamo prima, quello delle edizioni dei libri, no? Ci sono alcuni libri che ogni anno cambiano edizione, quindi tu a scuola non puoi andare con quello vecchio, devi acquistare per forza quello nuovo, e magari l'anno prima hai speso 600-700 euro dei libri. Io la trovo un po' scorretta questa cosa, però è vero pure che, ecco, un ragazzo che fa il classico, che studia il greco e il latino,
0: però...
2: un domani servirà il greco e il latino, no? Quante volte tu vai al lavoro?
0: No, non fare battute su questo, che lo sai che non sono d'accordo. No, però dico, i dizionari possono essere acquistati anche usati, non necessariamente devono essere nuovi. Io mi ricordo che andavo in giro con il Castiglione Mariotti, che era in condizioni pietose, però quando c'era la versione di latino in classe lo portavo.
2: Ma quello del dizionario, che comunque quello è il libro di storia, no?
0: Sì.
2: Il libro di storia.
0: Perché lo cambiate ogni anno?
2: Da un anno all'altro, ma che puoi cambiare? Che ce devi mettere quello che è successo l'altra settimana? Scusami.
0: Dai, troviamo la quadra per dare la possibilità ai ragazzini di comprare anche i libri usati.
2: Mettici che ci sono poi le scuole che hanno pure la mensa, quindi devi pagare la mensa. Ho saputo addirittura alcune scuole che il bambino si deve portare la carta igienica, si deve portare le cose basilari. Tutti gli anni c'è stata cosa. Poi scuole che ti fanno fare pure sport, quindi c'è una cosa aggiuntiva da pagare per lo sport.
0: In estate non ci sono i condizionatori, in inverno i termosifoni funzionano male.
2: Cioè, capito? Uno, con tutte le tasse che paghiamo, i bambini dovrebbero andare a scuola dentro lo Sheraton.
0: Può essere.
2: Le 7:23 stamattina.
0: Ci prendiamo una piccolissima pausa e poi voltiamo pagina con Emiliano Bonini. Restate qui.
2: A settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Volkswagen. Alcuni esempi?
0: Nuova T-Cross a 21.900 euro e nuova T-Roc da oggi disponibile anche con la motorizzazione full hybrid. Tua 189 euro al mese in pronta consegna. E in più, solo da CarPoint hai 3 rate omaggio.
2: Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Volkswagen.
4: Go! Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
5: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
6: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
7: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
8: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
9: Che entusiasmo!
8: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
9: Te ne do uno io! Dal 12 al 20 settembre c'è la Fiera dell'Auto da Romana Auto.
8: Oh, finalmente! Vedi che settembre qualcosa di buono ce l'aveva.
9: Romana Auto! 12 al 20 settembre torna la fiera dell'auto di Romana Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
10: Sapevi che da Pewex puoi pagare la tua spesa anche a rate? Fai i tuoi acquisti, scegli come pagare e dividi l'importo con la massima flessibilità. Scarica l'app Pewex e scopri come accedere al servizio. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
11: A settembre da Auto Royal Company arrivano grandi occasioni su tutta la gamma Toyota. Approfitta di sconti fino a 8.500 euro sulle nostre car line. E se cerchi un crossover dal design moderno, tecnologico e affidabile, scopri Toyota Yaris Cross. Oggi puoi averla con tasso agevolato e in pronta consegna. Ti aspettiamo a Roma nelle sedi di Via Flaminia 888, Via Salaria 1259, Largo Luchino Visconti 16 e Via Tiburtina 1125. Aperti anche domenica 20 e domenica 27 settembre. autoroyalcompany.it.
12: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
13: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
12: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Capture GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
13: Crossover, SUV e tante altre occasioni, molti brand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
14: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Il buon gustaio Valtiberino classico al peperoncino, al taglio a 1,49 euro a letto. Solo nei punti vendita del Lazio.
16: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
17: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
16: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
17: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
16: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
17: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
16: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
4: Dimensione suono Roma, meteo.
18: Questo giovedì parte ancora l'insegna del bel tempo nel Lazio, non mancheranno infatti ampie zone di sereno un po' in tutta la regione e le temperature continueranno a toccare punte alte anche vicine ai 30 gradi. Però attenzione, dal pomeriggio nuvolosità che comincia un po' ad aumentare, ci attendono ore un po' più variabili, arriverà anche qualche acquazzone, in serata non si esclude anche qualche temporale. Eppure venerdì sarà una giornata all'insegna di un po' di variabilità, a quel punto le temperature inizieranno a perdere qualche grado, ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Bellini, Dimensione Suono Roma, Gladiatori.
1: Buongiorno!
0: Dalla Balduina vi abbiamo portato sulle spiagge di Rio de Janeiro.
1: E adesso facciamo un altro salto, da Rio de Janeiro arriviamo a Cilia.
0: Perché c'è il nostro Emiliano Bonini.
1: Sì, sì.
0: È necessario?
1: Per forza.
2: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
0: Emiliano, facce ride!
3: Dai, preparate che domani a scuola. Dai!
0: Arfio!
1: È bel nome, gli ha dato.
4: Scusate. Non ce ne riesce a stare appresso a sto ragazzino.
0: No, tranquillo.
4: Oggi la mia attenzione va sulle varie tipologie di mamme romane che vanno a prendere i bambini a scuola.
1: Questo ci piace.
0: Qui si apre un capitolo infinito.
4: Capite? C'è sta la ritardataria. Questa tipologia è la più odiata dalle maestre in assoluto, perché all'uscita di scuola si devono mettere a aspettare la mamma invece che andassene a casa. Questa qui è tremenda.
1: Tremenda.
4: Che poi si capisce se la mamma è ritardataria e il figlio veramente se lo dimentica o semplicemente non c'ha la concezione del tempo. Vabbè, comunque, andiamo avanti.
0: La poi, seconda che hai detto, direbbe sì, qualcuno. Vada,
4: sicuramente. Poi abbiamo l'antagonista della mamma ritardataria, che è la mamma ansiosa. Allora, se il figlio esce ai 4 da scuola,
0: quella che arriva
4: esempio,
0: troppo presto, no?
1: Sì.
4: La mamma ansiosa sta lì fuori a mezzogiorno e 20.
1: Porta il pranzo.
0: Ma perché?
4: Pensate, armata di binocolo da Bird Watching Professional 42 mm da 2800 euro. C'è il supporto tre piedi da cofano e tuta mimetica per camuffarsi perfettamente col cancello da scuola. Pensate, no, vedete, se passi lì davanti non c'è nessuno, invece c'è sta la mamma che sta lì ferma.
0: È credibile comunque.
4: Controlla ogni movimento del figlio nelle ore di studio e conosce vita, morte e miracoli di mamme, papà, maestri, bidelli e persino degli addetti alle pulizie che non
1: tutti,
4: serve.
1: Tutti.
4: Sì. Poi c'è sta la mamma influencer, questa mi dà fastidio, pensate, io con tutto che so addetto ai lavori mi dà fastidio. Lei non sta lì per prendere figlio,
1: no.
0: Fa la sfilata di moda, no?
4: Prima di tutto lei comunque si fa vedere avanti e indietro.
1: Borsa, accessori, tutto quanto, no?
4: Poi deve documentare l'evento, no? De quando esce la FIA. Ha già montato il ring light davanti al cancello.
0: Ma è pieno giorno, non serve.
1: Serve.
4: Però c'è un'altra luce.
1: Il filtrino c'è sta sempre.
4: Se fai selfie con le altre mamme.
3: Signora, lei che è la mamma dei coso, dei Rossano. Venga qua.
1: Ma dai, visti i nomi.
4: Rossano. La madre faceva le cose, le caramelle.
1: Sì.
4: E gli fa un video al figlio mentre esce e gli dice: dai amore, rifallo che non ho bocchiata la luce giusta, quindi deve rientrare il figlio e riuscire un'altra volta. E ogni giorno il bambino esce da scuola sentendosi tipo una mostra del cinema di Venezia, praticamente.
0: Può essere, sì.
4: E per ultimo abbiamo la mamma fitness, questa la meglio di tutti, è sicuramente quella che sta meglio. Lei non viene a piedi come le altre, lei arriva di corsa. Con le scarpe da running, la tutina aderente e il cardiofrequenzimetro che le dice in tempo reale quanti battiti al minuto sta facendo mentre urla al figlio.
3: Arfio, muovite che mi si è sfasa la zona cardio.
2: Riascolta Vox Populi sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Music History 80.
1: Tra poco giochiamo con i mini gladiatori, ma prima ritorniamo indietro nel tempo e ci fermiamo nell'anno in cui cade il muro di Berlino, 1989.
2: In quegli anni, da Chiswick, esattamente fuori Londra, il mitico Phil Collins sfornava Another Day in Paradise.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Phil Collins, ricordo sbloccato dal 1989, Another Day in Paradise. Le 7.45, gladiatori, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: In questo giovedì mattina giochiamo con i piccoletti all'ascolto che
1: come
0: stanno andando a scuola.
1: Come facciamo ogni mattina, perché le scuole sono riniziate, oggi è il terzo giorno di scuola e torna Mini Gladiatori in sfida. Prenotatevi, fate prenotare i vostri bimbi o prenotatevi voi per loro al 393 0119 119. Che cosa serve, Rino?
0: Basta mandare un messaggio scritto o vocale con la parola chiave Mini Gladiatori. La regola d'ingaggio è questa, quindi per prenotarsi basta mandare un messaggio al 393 0119 119. In palio cosa mettiamo?
1: Doppia t-shirt, due bambini, una maglia a testa, la maglia dei Mini Gladiatori, esclusiva di Dimensione Suono Roma.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora.

0: recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
1: Back to work? Back to school? No. Back to Fiori!
2: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
1: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
2: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
5: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppo apolloniGhetti.com.
6: Dimensione sonora.

0: Ma siamo pronti a giocare con i mini gladiatori.
1: Mini gladiatori in sfida.
2: Questa mattina è una bella sfida mista. Abbiamo un maschietto e una femminuccia. Loro sono Andres e Aurora. Ciao ragazzi.
0: Eccoli. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti e due, benvenuti. Voi siete tra i primi gladiatori che vengono a giocare qui con noi. Allora, conosciamoci, partiamo da Andres, che è più piccolo, ha 9 anni. Andres, di dove sei? Di che zona sei?
3: Di Sant'Alessandro.
2: Sant'Alessandro, bellissimo. Che classe fai?
3: Quarta.
2: La quarta, bene, perfetto.
0: Aurora invece ha 11 anni. Aurora, non sappiamo però da dove ci stai chiamando.
4: Da
2: Borgo Grappa, dice sì, sì.
0: Ok, provincia di Latina, sì. Abbiamo capito più o meno dove sei, dai.
2: Perfetto, allora ragazzi, per la vostra gioia,
0: sì,
2: quest'oggi, che è giovedì, si gioca con i problemi di matematica.
0: Vabbè, dai.
2: Sono
0: allora
2: sicuro che vi piace tanto, vero?
3: Ma insomma,
0: no, insomma, vabbè.
2: Andres, come te la cavi con la matematica?
3: Più o meno.
0: Va. Parliamo di matematica, quindi più o meno.
2: Allora, Andres, partiamo io e te, sei pronto?
3: Bene.
2: Allora, io adesso ti dico il problema. Tu pensa, non mi rispondere così di getto. Pensaci, ragiona, fai i calcoli e poi mi dai la risposta.
3: Ok.
2: Allora, ascolta bene. Sofia va in cartoleria con una banconota da 20 euro. Compra un libro che costa 12 euro e due penne che costano 2 euro ciascuna. Quindi un libro costa 12, due penne da 2 euro l'una, paga con una banconota da 20. Quanto prende di resto?
3: 4.
0: Bravissimo, 4 Andres. Vedi?
2: Hai visto?
0: Oh. Non ci ha messo niente.
2: La matematica non è un'opinione, lo dico sempre. Dai.
0: Aurora, bravo, tu sei più grandicella. Ascoltami, perché qua c'è un'equivalenza da fare.
2: Sì, vabbè.
0: Durante una gara scolastica, Sofia corre per 1,2 km, mentre il suo amico Leo corre per 950 metri. Quanti metri di differenza ci sono tra i due percorsi? Ci proviamo?
4: 300.
0: Quanto?
2: Ha detto 300.
0: 300. Siamo quasi lì. Quasi. Allora, facciamo l'equivalenza.
2: Allora,
0: ok?
2: Parti dal presupposto che 1 km sono 1000 metri. Okay?
0: Quindi dobbiamo fare 1 km. 1000 metri, questa è l'equivalenza, ok? Moltiplicato per 1000, se dobbiamo arrivare ai metri. 1,2 km per 1000 metri, quanto fa? Esatto, 1200. Ok, 1200 sono i chilometri percorsi da Sofia, Aurora.
2: Metri, perdonami.
0: Leo invece ne ha percorsi 950. Ora tocca fare la sottrazione. 1200 meno 950, quanto fa?
4: 250.
0: Bravissima, Aurora! Ce l'abbiamo fatta, vedi?
2: Hai visto? Ragionando piano piano ci si arriva.
0: Abbiamo inserito anche l'equivalenza.
2: Quindi Andres e Aurora, bravissimi, siete stati molto bravi. Siete tutte e due i mini gladiatori del giorno.
0: E nei prossimi giorni riceverete a casa la maglia dei mini gladiatori, il nostro regalo, perché siete stati bravissimi.
2: Complimenti a tutte e due. Adesso dritti a scuola e mi raccomando, comportatevi bene e non fate arrabbiare i vostri genitori, ok?
0: Ciao, buona scuola.
5: Riascolta Mini Gladiatori in sfida sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it. You make me feel alive again.

0: E anche questa mattina siamo tornati a giocare con i mini gladiatori. Vi ricordiamo che la sfida per i piccoletti è qui su Dimensione Suono Roma ogni giorno.
1: Ogni giorno giochiamo con tutti, adulti e piccini, forza!
0: Restate qui, tra poco anche un altro salto in redazione.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
9: Yeah, uno c'è!
10: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
9: Piacere, Calzolone!
10: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
9: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
11: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
0: Buon giovedì ad Andrea Soprani, c'è lui ora per tutte le ultime dalla capitale.
12: Buongiorno da Andrea Soprani. Si è costituito ai carabinieri il cecchino di via della Giuliana Prati, accusato di aver ferito lunedì scorso la scrittrice Cristina Stilitano e forse anche un'altra donna. Si tratta di un 50enne disoccupato, Edoardo Ciardiello Crescimanno, accompagnato in caserma dal suo legale di fiducia. L'uomo ha ammesso nel corso dell'interrogatorio con la PM Alessandra D'Amore di aver sparato ed è stato denunciato a piede libero per lesioni. I carabinieri si sono poi recati presso la sua abitazione per sequestrare l'arma con cui avrebbe sparato. Ho colpito per divertimento, ha detto. Spari nella serata di ieri a Latina. Un ragazzo, da quanto si apprende un trentenne di origini gambiane, è morto dopo essere stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco esplosi lungo via 24 maggio a due passi dalla chiesa dell'Immacolata. Secondo le prime informazioni, i colpi d'arma da fuoco sarebbero stati esplosi da un'auto in corsa, una piccola utilitaria che poi è stata vista fuggire. Nei giorni scorsi avrebbe strattonato e tentato di sottrarre un bambino mentre passeggiava tranquillamente in compagnia della zia, non riuscendo a portare a compimento le sue intenzioni solo grazie alla prontezza dei riflessi di quest'ultima. Il presunto responsabile del grave episodio, un 47enne di origine nigeriana, è stato intercettato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto dalla polizia. È ora gravemente indiziato del reato di tentato sequestro di persona aggravato, il fatto in zona Tor Sapienza. Calcio, il Milan stecca la prima in casa in Europa League, vince il Benfica 2-0. Comincia male l'avventura europea dei rossoneri. Stasera invece sarà la volta dei Juventus Neck. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Gladiatori, buongiorno, le 8:05.

0: Buongiorno! Buon giovedì 17 settembre 2026 a tutti, benvenuti nel ritmo della capitale su dimensione suono Roma, Geppo e Rino De Niro.
1: Splende il sole su Roma e iniziamo insieme la terza ora della Sveglia dei Gladiatori. In quest'ora, oltre alla nostra bella musica, tante risate e torna a trovarci anche il nostro romano doc Antonio Giuliani. Siamo pronti, eh?
0: Segnate il numero 393 0119 119. Vogliamo sentire i vostri messaggi, vogliamo sentire le vostre voci.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Scuola media, siamo in classe di Geppino, è il giorno dell'interrogazione, c'è Geppino in piedi davanti alla cattedra e il professore di italiano molto severo lo sta interrogando. A un certo punto lo guarda e fa: allora Geppino, conosci Italo Calvino, Umberto Eco e Primo Levi? Geppino ci pensa e fa: no professore, probabilmente vanno ad un'altra scuola.
3: Ascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Le 8:13 minuti in diretta su Dimensione Suono Roma, Geppellino, De Niro, Gladiatori, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ci arriva un messaggio al 393 0119 119. Ciao
1: che
0: ragazzi,
1: dice?
0: Fate gli auguri di compleanno a mia moglie Lorella, è romana di Roma ma vive a Utrecht.
1: Bella Utrecht, ci sono stato.
0: Nei Paesi Bassi, lì dove è nato Marco Van Basten.
1: Esatto, esatto.
0: Il cigno, cigno di Utrecht. E vi ascolta tutti i giorni e sente la mancanza della capitale
1: ogni giorno.
0: Grazie per la vostra compagnia, Francesco. Francesco, molto volentieri. Lorella, tanti auguri.
1: Buon compleanno, Lori. E quando torni a Roma vienici a trovare.
0: Guarda Lorella, se torni in Italia c'è una bella novità, perché nei Paesi Bassi il bollo auto continua ad essere pagato, ok? Mentre qui da noi è stato sospeso per il 2027.
1: Oh, allora abbiamo questa bella notizia, finalmente circa 14 milioni di veicoli in Italia nel prossimo anno non saranno soggetti al pagamento del bollo. Fra auto e moto, naturalmente parliamo di auto di piccola e media cilindrata. Questa è una novità lanciata dal governo Meloni. Siccome il bollo auto è una delle tasse più odiate in Italia, ma si
0: certo.
1: sa, perché sono secoli che lo paghiamo, è sempre stato pagato, ma è una tassa di proprietà su un bene che tu stai pagando oppure hai già pagato, ed è una cosa veramente, a mio avviso, scorrettissima.
0: Hai già pagato anche l'IVA quel bene,
1: cioè,
0: quindi
1: tu compri la macchina, la paghi te, cacci i soldi te, fai le rate te, ci paghi l'IVA e poi devo pagare una tassa di proprietà su un bene mio. Non ci piace questa cosa.
0: Vabbè,
1: però con
0: per
1: questa
0: manovra
1: ci sono riusciti.
0: Per il 2027 il bollo auto è sospeso.
1: Allora,
0: ma
1: non è annullato, ecco. Cioè,
0: sospeso.
1: Sospeso, quindi parliamo del 2027. Secondo i piani, a meno che non ci siano delle novità, nel 2028 si ripagherà. Però intanto, nel prossimo anno, non cacciamo i soldi.
0: E vale solo per le macchine normali,
1: no,
0: ok?
1: Medie e piccola cilindrata,
0: quindi
1: fino a 80 kW. Vi basterà controllare sul libretto quanti kW ha la macchina vostra. È normale che se ci avete come Rino e Lamborghini,
0: no,
1: Viola,
0: io non ce l'ho il Lamborghini, non è vero.
1: Bollo pagate, capito?
0: Comunque sono circa 109 cavalli gli 80 kW di potenza.
1: Sì, sì.
0: E poi vale una sola macchina a testa. Quindi
1: se sei esente con l'automobile e hai una moto, sulla moto lo devi pagare. Se sono naturalmente tutte e due intestate a te,
0: la macchina poi deve essere in regola, quindi per avere lo sconto,
1: certo che
0: l'auto,
1: sì,
0: l'auto deve essere obbligatoriamente coperta dall'assicurazione.
1: Beh, vorrei vedere se c'è l'assicurazione, sei un pazzo.
0: Quindi dai, una buona notizia: se la vostra auto, la vostra piccola utilitaria rientra nella categoria, il bollo auto nel 2027 non va pagato.
1: Beh, io sono contento a metà,
0: Perché?
1: Adesso aspetto che tolgono il bollo sulle barche più lunghe da 30 metri, così smetto di pagare pure io.
0: Così finalmente puoi tirare un sospiro di sollievo.
1: E basta, no.

0: Sospeso il bollo auto per tutto il 2027. Questa è la notizia. Sì, il governo Meloni, insomma, ieri ha sponsorizzato tanto, no, questa novità.
1: Vai piano piano.
0: 393 0119 119, come sempre, parola ai gladiatori.
2: Sentiamo. Buongiorno gladiatori, buongiorno Geppo, buongiorno Rino. Ma 80 kilowatt, ma che c'è? Ti hanno dato il contentino. Manca la panda.
1: No, la panda. No,
2: viene tolto il bollo, quindi lo pagheranno tutti.
0: Ragazzi, no, non è vero. No, la panda rientra. Di solito.
1: Ma la Yaris, la panda, già
0: la Hyundai, le utilitarie.
1: Parliamo di utilitarie, di city car, tanto ormai c'hanno tutti la city car. Poi parliamoci chiaro, scusate. Se scegli il BMW 3000 e paghi il bollo. Scusami,
3: ragazzi, sempre Leonardo da Roma, un'informazione per tutti i gladiatori che adesso disperati vogliono capire se devono pagare il bollo. Basta controllare sul libretto sotto la voce P2. Okay. Il numero che c'è scritto lì è il numero dei kilowatt. Perfetto. Se è da 80 in giù, il bollo non si paga. Se è da 80 in su, pagare, ovviamente tocca pagare.
0: Okay.
3: Buona giornata ancora, ragazzi.
0: Quindi sul libretto dobbiamo leggere la voce P2 o T2.
1: Esempio, io e Rino il prossimo anno non paghiamo il bollo. Cioè,
0: sei sicuro?
1: Sì.
0: Io sulla mia auto non sono tanto convinto.
1: Tranquillo, è la tua. Tu c'hai la Juke, Nissan Juke?
0: Sì, Nissan Juke.
1: Ecco, è rubato.
0: No, c'ha la targa polacca.
1: C'ha la targa polacca. È la nuova.
0: Scusami, io vengo da Napoli, la targa polacca è obbligatoria.
1: Hai capito? Io c'ho il Ferrari invece, targato Dubai, un pago uguale.
0: Niente da fare, ragazzi. Scusateci ogni tanto. Ci è venuta spontanea. Le 8:22, piccolissimo break, e poi torniamo con Antonio Giuliani.
4: Go! Your Energy Music. Poco su Dimensione Suona Roma.
5: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
6: Usato Days.
5: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
6: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
5: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
6: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
5: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
7: Fino al 14 febbraio, Palazzo Bonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
8: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
9: Che entusiasmo!
8: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
9: Te ne do

di Roman Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.

0: fresco DOP 79 centesimi letto. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, confezione da 12 per 70 grammi, 8,99 euro.
1: Supermercati PIM, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Ibrida o elettrica, cabrio o 3 più 1. E se fosse Abarth?
3: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
2: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
3: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
2: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.it.
4: Da Kia Auto Royal Company, solo a settembre. Gamma Sportage, tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAIG 0,81%, 35 rate, prezzo promo a partire da 30.300 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.361 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
5: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
6: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
7: Oh my car!
8: Sabato 19 e domenica 20, open weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero. Anticipo 19.20,
9: speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
8: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
10: Amore, pronto a rientrare?
11: Certo!
10: Davvero?
11: Sì! Back to Gran Roma!
10: Io intendevo a scuola.
11: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
10: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro Commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina Bis.
12: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
13: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
14: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
15: Dimensione suono Roma. Meteo.
16: Questo giovedì parte ancora l'insegna del bel tempo nel Lazio, non mancheranno infatti ampie zone di sereno un po' in tutta la regione e le temperature continueranno a toccare punte alte anche vicine ai 30 gradi. Però attenzione, dal pomeriggio nuvolosità che comincia un po' ad aumentare, ci attendono ore un po' più variabili, arriverà anche qualche acquazzone, in serata non si esclude anche qualche temporale. Eppure venerdì sarà una giornata all'insegna di un po' di variabilità, a quel punto le temperature inizieranno a perdere qualche grado. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: bar dal pizzicarolo.
1: Tiene banco.
0: Andate a fare la spesa e la sospensione del bollo auto per tutto il 2027.
1: Sospensione, no abolizione.
0: Per qualcuno è una mossa elettorale, visto che l'anno prossimo ci saranno le elezioni. Per qualcun altro invece è una cosa che va presa perché ti dà la possibilità di risparmiare qualcosina.
1: Intanto una bella fetta di persone non pagherà il bollo il prossimo anno. Poi vediamo, dai.
0: Le 8.34, coinvolgiamo sull'argomento anche il nostro Antonio Giuliani.
2: Giuliani Doc.
0: Antonio.
3: Quindi non si paga il bollo.
0: Sospeso. Sospeso per tutto il 2026.
3: Per tutti,
0: no,
3: diciamo.
0: No,
1: macchine piccole e medie con potenza fino a 80 kW.
0: Sono più o meno 109 cavalli, Antonio.
3: 109 cavalli.
0: 109 cavalli. Sì.
3: 109 cavalli. Quindi io mi devo fare un conto calcolando che quello che si è zoppato. A uno gli ho levato la sella. Ci dovrei rientrare.
0: Tu ci rientri, dai. Poi
3: ci dovrei rientrare. Quindi non pago il bollo, diciamo un sospeso.
0: Sospeso per il 2026.
1: 2026.
3: Okay. 2000, vabbè, sono contento. Anche
1: i motocicli,
3: Anche i motocicli, quindi. Per te va bene, Simone, tu.
0: Il motociclo è sotto gli 80, eh.
1: No, proprio i motocicli in genere. I motocicli pure sopra gli 80.
0: Tutti i motocicli.
3: Niente, ragazzi, sto qua. Perché mi sento infervorato. Ma Simone, te c'ha 1100.
1: No, che 1100.
3: T'ho visto io, dai, che il Kawasaki 1100. No, allora, si chiama tassa di proprietà,
1: esattamente, sì.
3: Ok? La tassa di proprietà, sapete, lo sapranno tutti, lo saprete anche.
0: Che è successo? Antonio? No, non ci credo. Anche oggi l'abbiamo riperso, ragazzi. Qua sono i poteri forti, comunque.
1: Ma hanno bloccato perché stava di qualcosa di compromettente.
0: Qua sono i poteri forti che lo stanno boicottando.
1: Vabbè, proviamo a ricollegarci.
0: Antonio, aspetta. Antonio, riemergi. Niente da fare, ma è possibile che anche oggi è successo.
1: L'hanno boicottato,
0: Antonio.
3: Eccomi, adesso vi sento.
0: Perfetto.
3: No, perché stavo dicendo il bollo devo pagare, però no, una cosa tecnologica un po' più per un per un fatto gli alini, ogni tanto non la pagavo, però allora siamo gli unici in Europa che paghiamo la tassa di proprietà.
0: Ho scoperto, Antonio, sì, che ci sono tanti altri paesi che la pagano in base a quanto inquina il tuo mezzo.
3: No, okay. Sull'inquinamento invece c'è una legge dove l'Italia tutti gli anni paga una multa salata.
1: Sì, perché fa pagare il bollo che per la comunità europea
3: non esiste, e gli conviene pagare questa multa tutti gli anni perché ci rientrano lo stesso, perché la frase tassa di proprietà è come posso dire, è contrastante, no? Perché tu paghi una cosa che è già tua.
1: Certo, dove ci hai pagato già pure l'IVA.
3: Bravissimo. E quindi la paghiamo solo noi, perché tassa di proprietà. Se una cosa è di proprietà, è a mia. È come se io mi compro un vestito, dice, e poi dici, guarda, il boh tasso. Cioè, in che senso? Nel senso che non lo porto, che ne so, dammi qualcosa e me lo metto. Cioè, un filo dentro che già c'è stato 200 euro dentro. Perché c'è per dire, mi ho detto, la stupidaggine. Quindi non dovremmo pagarla questa tassa di proprietà, che noi chiamiamo bollo perché? Perché poi no, quando devo cominciare a rodere, come di pagare. Che fai? Guarda, io bollo, guarda, mamma mia, se bollo, dico, faccio un casino. Quindi non la pagate. Ho detto una cosa brutta?
0: No, tanto è sospesa nel 2027.
3: Dai. Ma chi c'è? Che c'è un 5.000 di cilindri.
1: Il problema è che se non la paghi, siccome è una tassa di proprietà, va sulla cartella esattoriale, quindi alla fine t'arriva.
3: No, non c'è più la cartella. No, io una volta ho saltato un mese. Quando tu vai a pagarlo.
0: Successo?
3: No, in automatico paghi.
0: Ok.
3: Cioè, già
1: la mora è piccola, diciamo, la mora non è molto.
3: Sì,
1: molto
3: la mora è piccola, è la bionda che ha, attenzione, arrivo. Ciao.
4: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: anni Kistory 80.
1: Da quando al cinema è uscito il biopic dedicato alla sua vita, il 2026 ha rivisto ritornare in tutte le classifiche mondiali la musica di Michael Jackson.
2: Perché? Perché la sua musica è immortale, anche se qualche volta era cattivo, come in questo caso, questa è Bad.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: Ricordo sbloccato dal 1987, Michael Jackson, Bad. Sono le 8.45 su Dimensione Suono Roma, Geppino De Niro. Siamo restate qui perché tra poco torniamo e insomma continuiamo a parlare del bollo, cerchiamo di capirci qualcosa in più perché la notizia è arrivata ieri come un fulmine a ciel sereno.
1: Ma chiarita bene.
0: Esatto, sono d'accordo.
1: A settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Ford. Hai fino a 11.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. Qualche esempio?
0: Ford Puma Hybrid in pronta consegna, tu a 21.750 euro anche con microtasso al 3,95%. Vai subito su carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Ford.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Yeah, uno c'è!
5: Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
8: Ecco che prende la palla Todis, dribble.

0: euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo. 19.20.
1: Speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
0: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Da Pewex c'è aria di festa! Festeggia l'anniversario Gross, gruppo romano supermercati, con prezzi speciali fino al 22 settembre. Tonno in olio d'oliva Asdomar, 12 lattine per 70 grammi a 8,99 euro. E pasta de cecco limited edition 500 grammi a soli 69 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
5: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.

0: Clyde, Beyoncé, Jay-Z, Crazy Love, alle 8.55, gladiatori, buongiorno, si parla ancora di bollo,
1: bollo
0: auto,
1: bollo, bollo.
0: Lo abbiamo detto, sospesa la tassa definita la più odiata dagli italiani per tutto il 2027,
1: sospesa. Annullata per sempre,
0: se la vostra auto però ha una potenza inferiore ai 109 cavalli, ovvero 80 kW,
1: tutte fino a 80 kW compresi,
0: i vostri messaggi. Vai. 393 0119 119. Vai.
2: Oh, ma questo blocco di revisioni di bolli, ma non è che fanno come il blocco che aveva fatto quell'altro dopo Covid, il blocco dei mutui, che poi dopo ci ritroviamo tutti imbuffati peggio di prima.
0: Tutti imbuffati peggio di prima, e mi piace come metafora.
3: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino. Ciao. Massimiliano da Roma.
1: Ciao.
3: Senti, ma sospeso che significa? C'è una cosa sospesa, non è che non si paga. Cioè, che significa che poi nel 2028 lo paghiamo doppio praticamente?
0: No, allora.
3: Ciao a tutti.
0: No, no, no, l'intenzione no. È quello di abolirlo per sempre.
1: Ecco, però okay. Nel 2027 non si pagherà. Nel 2028, se le cose cambieranno, non sappiamo, non lo possiamo sapere perché mancano 2 anni. Però per il 2027 la cosa certa è che non si paga. Comunque io ho capito una cosa. Allora, quando ce lo mettono, se lamentiamo. Quando lo tolgono, se lamentiamo. Quindi qui non si sa più che bisogna fare.
0: Io mi limito a leggere i dati. Ecco. Questo provvedimento costerà 2,36 miliardi di euro secondo quanto si legge nella bozza del decreto esaminato dal Consiglio dei Ministri. Non vengono specificate le coperture, ok? Quindi non si sa poi questi 2 miliardi e 36
1: da dove si prendono.
0: Da dove si prendono.
1: Però magari sono avanzati del PNRR, che ne sai, magari Ursula gli è cascata il portafoglio, qualcuno l'ha raccolto e magari questi 2 miliardi escono.
0: Senti, te la ricordi la storia dell'ortolano?
1: Certo. Chi è ortolano?
4: La sveglia dei gladiatori.

0: cerchiamo di aiutare i gladiatori che insomma hanno delle domande, ok? Tu che sei esperto.
1: Io sono espertone.
0: Ascolta e dai una risposta, vai.
2: Buongiorno.
0: Sì, buongiorno.
2: Ma a me che mi scade il bollo agosto 26, ho tempo fino al 30 settembre 26, come funziona? Pago una parte o come funziona questa cosa? Aspetta. Che prende metà anno del 26 un attimo, l'altro del 27?
0: Un attimo, perché qua abbiamo aperto lo sportello.
1: Certo.
0: Quindi c'è l'esperto che certo. risponde. Vai.
1: A te te fanno un buono. Lo sai che vuol dire?
0: Che vuol dire? Scusami.
3: Gladiatori. 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
6: Aperte le iscrizioni alle scuole di arti e mestieri di Roma Capitale. È possibile presentare la domanda online per i corsi di livello base e per i livelli avanzati e di perfezionamento. Tra le proposte il corso di fotografia, erboristeria, biomateriali e design ecosostenibile. Le bambine e i bambini della scuola Romolo Balzani nel quinto municipio sono potuti tornare nelle proprie aule. L'edificio scolastico è stato infatti completamente ristrutturato dopo i danni provocati dall'esplosione del distributore GPL nel 2025. Domani e dopodomani alle 21 si terrà nel parco di Villa Bonelli la finale della 25esima edizione del premio Fabrizio D'André Parlare di Musica, riconoscimento che da anni promuove la creatività delle nuove produzioni artistiche italiane nella musica, nella poesia e nella pittura.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.

0: Buongiorno da Andrea Soprani, sono stato io, l'ho fatto per gioco. La confessione del cecchino di Prati Edoardo Ciardiello Crescimanno, 50 anni senza un'occupazione fissa, che abita in un appartamento al quarto piano di un palazzo in via della Giuliana, Prati, di fronte a dove lunedì la scrittrice e giornalista Cristina Stillitano è stata ferita al braccio sinistro da un proiettile sparato con una carabina ad aria compressa. L'uomo, braccato su consiglio del suo avvocato, si è costituito ieri sera, sequestrata l'arma in casa sua. Un incendio è scoppiato in un appartamento al secondo piano a Guidonia Montecelio in provincia di Roma a causa dell'esplosione di una bombola GPL. Alle 3.15 circa di questa notte i vigili del fuoco sono intervenuti in via Ottaviano 11. Le fiamme sono divampate in seguito all'esplosione sul balcone dell'unità abitativa coinvolta. Non ci sono feriti, mentre ci sono danni agli appartamenti adiacenti e sottostanti. Sul posto polizia e 118. Tor Sapienza, un uomo tenta di rapire un bambino. La zia è riuscita a trattenere il piccolo sventando il sequestro. L'uomo, un 47enne originario della Nigeria, è stato poi riconosciuto per strada dal padre del bambino 4 giorni dopo e bloccato a bordo di un autobus. Ora è indiziato del reato di tentato sequestro di persona aggravato. Domenica 20 Roma si prepara a celebrare l'eccellenza del gin artigianale Made in Italy. Nella splendida cornice del Circolo degli Illuminati, a partire dalle 16 fino a tarda sera, andrà in scena il Roma Gin Festival, appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati del buon bere, i curiosi e gli addetti ai lavori. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Gladiatori.

0: Buongiorno! Buon giovedì a tutti, 17 settembre 2026 con voi Geppellino De Niro in diretta nel ritmo della capitale fino alle 10.
1: In diretta in questo bel giovedì di sole ed iniziamo insieme la quarta ed ultima ora della sveglia dei gladiatori. In quest'ora torna a trovarci di nuovo il nostro Antonio Giuliani e verso la fine dell'ora torniamo a giocare con voi. Arriva l'arena dei gladiatori, quindi segnatevi il nostro numero
0: 393 0119 119. Iniziamo subito.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Siamo in casa, c'è un ragazzo seduto sul divano, a un certo punto arriva la fidanzata, in piedi davanti a lui gli fa: Beppe, c'è qualcosa che non funziona. Lui fa: oddio, la PlayStation! No, la nostra relazione. Oh, mi ha fatto biancorpo, pensavo alla PlayStation.
2: Riascolta la barzelletta di G

0: Gladiatori.
1: Buongiorno a tutti.
0: A proposito di auto, parliamo anche dello stop. Quindi c'è
1: sì, perché tornano le domeniche ecologiche.
0: Qui a Roma abbiamo il calendario ufficiale per 2026 e 2027. Si parte il 15 novembre.
1: Quindi settembre e ottobre sono salvi, partiamo da novembre.
0: Seguiranno il 6 dicembre, il 24 gennaio, il 21 febbraio e il 21 marzo. Queste sono le date per l'anno prossimo. Quindi...
1: sempre istituite per combattere l'inquinamento atmosferico, naturalmente.
0: Esatto, lo riferisce anche il Campidoglio. Sono istituite queste giornate come misure mirate alla prevenzione e al contenimento dell'inquinamento atmosferico.
1: Meglio, sì, dai, così facciamo due passi all'aria aperta.
0: Che
1: dai.
0: Male non ci fa.
1: Male non ci fa, infatti.
2: La sveglia dei gladiatori.

0: 7, buon giovedì a tutti. Buongiorno. Gladiatori. E quindi ora ci prendiamo una piccolissima pausa. Restate fermi, mobili, perché poi ritorna Antonio Giuliani.
1: Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
2: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
3: Che entusiasmo!
2: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
3: Te ne

0: dell'auto di Romana Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: A settembre da Auto Royal Company arrivano grandi occasioni su tutta la gamma Toyota. Approfitta di sconti fino a 8.500 euro sulle nostre car line. E se cerchi un crossover dal design moderno, tecnologico e affidabile, scopri Toyota Yaris Cross. Oggi puoi averla con tasso agevolato e in pronta consegna. Ti aspettiamo a Roma nelle sedi di Via Flaminia 888, Via Salaria 1259, Largo Luchino Visconti 16 e Via Tiburtina 1125. Aperti anche domenica 20 e domenica 27 settembre. Autoroyalcompany.it.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte parzialmente scremato con Lemaggio un litro, confezione da 6 a 3,49 euro.
4: Todis. Buongiorno convenienza.
5: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAIG 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
0: Auto Import, a Roma dal 1957. Anche domenica.
6: Fino al 14 febbraio, Palazzo Bonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
7: Oh my car!
8: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
9: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
8: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
10: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
12: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
13: Amore, pronto a rientrare?
14: Certo!
13: Davvero?
14: Sì! Back to Gran Roma!
13: Io intendevo a scuola.
14: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
13: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina Bis.
15: Back to work? Back to school? No, back to fiori!
16: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
15: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
16: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
17: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1. E se fosse Abarth?
18: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
17: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
18: Eh sì, gamma 500 è tua. Tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
17: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.it.

0: Siamo tornati in questo giovedì mattina in diretta nel ritmo della capitale Geppo Rino De Niro e ora, come promesso, Antonio Giuliani.
1: Arriva
2: Giuliani Doc.
1: Antonio.
3: Ragazzi, stavo pensando che in questi tre anni vi ho chiesto un po' di tutto, no? Anche cose riguardanti la vostra vita privata. Anche se poi erano tutte inerenti al vostro lavoro, visto.
1: Visto che siete qua giorno e notte.
3: Bravo, che state lì nel vostro studio per 12 ore, c'hanno più libertà di voi e monache di clausura, però vabbè, diciamo.
0: Oh, ci alziamo sicuro allo stesso orario, eh?
3: Sicuro. Però non vi ho mai chiesto se vi piace ballare, se siete dei ballerini provetti, diciamo, oppure che ne so, c'è provetti a fare un balletto, una cosa, cioè
1: sì,
3: ballate, vi piace?
1: Sì,
0: ma dipende.
1: Non siamo di quelli che vanno proprio tutti i sabati a ballare, però
3: no, vabbè,
1: capita,
3: però
1: cioè se va, sì. Almeno io sì.
0: Però so, almeno un prosecco, almeno uno.
1: Vabbè, certo.
3: Ah, perché
1: per
0: sciogliersi un attimo, no?
3: Per muoversi, diciamo. Una volta si diceva, oh, t'ho visto ballare, sei il meglio tacco di Roma. Il tacco di Roma. Okay. No, perché mi è venuto da chiedervelo leggendo un articolo riguardante un uomo di ben 70 anni, tale Pasquale, che balla con la sua allieva Elisa di 80 anni. Ora, qualcuno starà pensando che i due, insomma, questi balli li praticano, che ne so, in una residenza per anziani.
0: La famosa balera.
3: Sì, o nell'atrio del San Camillo. Invece udite e otite, perché poi alla certa età poi non la senti più la musica, quindi udite te viene. Loro praticamente la musica e questi balli li fanno praticamente per strada. Tutti i giorni, indovinate dove? Dalle 17.30 alle 19.30 a Piazza Testaccio.
0: Qui a Roma.
1: Li ho visti, Antonio.
3: Davvero? Vedi?
1: Sì, ecco, adesso mi hai fatto venire in mente. Un pomeriggio ero a passeggio a Piazza Testaccio, vicino al negozio.
3: Vedi?
1: E li ho visti materialmente. Ma sono bellissimi.
3: Ma sì, ma poi la gente, cioè loro vanno lì e insegnano ad altre persone dei balli. Come una scuola di danza all'aperto, gratuita, capito?
0: Che spettacolo, mi piace.
3: Queste sono le cose belle della vita, ma a parte gli scherzi. Tutti i giorni a ballare a 70 e 80 anni, cioè, capito che vi voglio dire? Sono cose che colpiscono, il vero senso della parola. Visto che io adesso mio figlio che ha compiuto 18 anni ho provato a fare un balletto con amici e l'unica cosa che mi ha colpito è proprio stato lo strappo renale, cioè mi sono strappato proprio la schiena, un dolore cane.
4: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it. Stare con

0: Ritmi History 80.
1: Altro giro, altra corsa. Ritorniamo questa volta nel 1986, l'anno di Drive-In. Fantastico, il pranzo è servito e quelli della notte.
2: Il viaggio oggi lo facciamo in quel di Minneapolis, quando il principino e i suoi The Revolution uscivano con Kiss.
3: Ritmi History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.
3: 86.

0: Dreams and the Revolution. Ricordo sbloccato con questo disco Kiss dal 1986. Gladiatori,
1: buongiorno,
0: prepariamoci,
1: tutti,
0: che ora giochiamo,
1: esatto,
0: dai, forza.
1: 393 0 119 119, c'è il gioco finale della puntata del giovedì, torna all'Arena dei Gladiatori, una t-shirt in palio, il più bravo e il più preparato se la porta a casa.
0: Quindi come fare a prenotarsi? Semplicissimo, manda ora un messaggio al 393 0 119 119 con la parola chiave arena. Va bene il messaggio scritto, va bene anche quello vocale se vi è più comodo. Tre domande di cultura generale, una dedicata alla città di Roma. Il più bravo tra i due porterà a casa la maglia. Guarda, dei gladiatori.
1: È arrivato adesso un messaggio con scritto biga, no biga, arena, adesso arena, è il momento dell'arena. 393 0 119 119, invialo adesso, ti chiamiamo noi.
0: Fatevi sotto, torniamo tra poco, restate qui.
1: Settembre è tempo di ripartire, ma con l'auto giusta. Da 0100 trovi un'ampia gamma di vetture usate garantite, Toyota e Lexus.
0: Solo questo mese, passaggio di proprietà e tagliando sono inclusi nel prezzo. Visita le divisioni usato di via Pontina 500-591 e di via Casilina, angolo Gra.
1: Le offerte sono online su gruppo0100.it. 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
2: Che erdaglie sia con te!
3: C'è anche una grande realtà che dobbiamo dire a voce alta.
4: Ruggero, beh, come tutti gli anni, prima fa un sacco caldo.
3: E ora?
4: E poi un sacco freddo.
3: Giusto, e stare con Dimensione Sonora per Don Cash è un sacco bello. Drive
5: time. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
3: Ciao family!
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
6: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo. 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Dal 19 settembre ogni sabato e domenica dalle 7 alle 19 sarà in vigore la zona a traffico limitato su via Appia Antica nei tratti via delle Mura Latine, via Appia Pignatelli e via Ardiatina, via delle Sette Chiese. L'accesso sarà comunque consentito ai veicoli che entrano ed escono dallo stesso varco nella stessa giornata. Il completo attraversamento dell'area invece, con il limite a 30 km orari, sarà permesso soltanto agli autorizzati. È una campagna di comunicazione a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
3: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad. C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Pasta di semola De Cecco, vari formati da un chilo, a 1,49 euro. Solo per i titolari di Carta Insieme nei punti vendita del Lazio.
4: Da Kia Auto Royal Company, solo a settembre. Gamma Sportage, tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAIG 0,81%, 35 rate, prezzo promo a partire da 30.300 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.361 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
5: Su Dimensione suono Roma.
6: La sveglia dei gladiatori.

0: Kylie Minogue in Your Eyes nel ritmo della capitale, l'arena la recuperiamo un altro giorno, ma parliamo di cinema e parliamo di spettacolo, perché all'età di 91 anni sì. Woody Allen ha annunciato che dirigerà il suo 51esimo film.
1: Beh, io penso un regista prolifico come lui ce ne stanno pochi, perché lui forse Clint Eastwood è come lui, ancora prolifico nonostante l'età.
0: L'età, esatto. Sì, no, sì, però sì. Clint Eastwood non penso che abbia diretto 51
1: neanche
0: film.
1: Io, infatti lui penso che detenga il record.
0: Comunque inizieranno le riprese il prossimo 5 ottobre a Madrid, ok? Il cast e la trama non sono stati ancora annunciati, anche se la stampa spagnola ha ipotizzato che Penélope Cruz e Javier Bardem, entrambi collaboratori

0: Talk Anymore, gladiatori!
1: Buongiorno!
0: L'estate sta volgendo al termine, ma in questo periodo dell'anno spesso impazzano sui social network gli scontrini che tanto fanno poi discutere e suscitano polemiche.
1: E in città come la nostra, come Firenze, come Milano, non è la prima volta.
0: In chiusura di puntata vi portiamo a Venezia. Sentiamo. Perché lì una donna di Lucca, ok, e la persona in sua compagnia, si sono ritrovate sullo scontrino nella giornata di l'altro ieri, martedì, al momento di pagare le consumazioni ordinate in un famoso caffè in piazza San Marco a Venezia, un supplemento che fa tanto discutere. Il conto complessivo è di 72 euro.
1: Che hanno preso? Un caffè?
0: Un toast classico, 15 euro, un croissant, pomodoro e mozzarella, 16 euro, e due Aperol Spritz, 17 euro ciascuno.
1: E quello manco tanto, guarda.
0: Considerando che siamo in piazza San Marco.
1: Considerando che ti sei messo seduto, considerando che quella città è quella che è.
0: Sei a Venezia, insomma, c'è gente che fa 15 ore di volo per vedere Venezia.
1: Giusto.
0: Il sovrapprezzo che, insomma, ha lasciato un po' così con la mare in bocca è stato quello per la musica. 7 euro sullo scontrino per il sovrapprezzo musicale.
1: Però scusate un attimo. Allora, Iarrino, ci siamo dovuti incollare le casse, la console, i fili, i microfoni.
0: No,
1: attacca e stacca, no, tutto. No. Ma qualcosa ci volete dare? Scusa, eh?
0: Non c'eravamo noi, c'era una piccola orchestra composta da 3 musicisti che suonava, ha spiegato la donna, allietando con le sue note la conversazione dei clienti del locale. Ma da che mondo è mondo, l'intrattenimento musicale lo paga il proprietario, non lo paga il cliente, che per giunta neanche forse ne ha conoscenza prima di sedersi a tavola, quindi non è il massimo della trasparenza.
1: Ma però devi pure ricordarti una cosa, che comunque il commerciante paga la SIAE.
0: E che c'entra?
1: È come un cane che si porta la coda, no?
0: Si chiama rischio d'impresa, e quello te lo devi accollare tu che hai il bar,
1: però
0: che tu che hai l'attività. Non può ricadere su di me che sono il consumatore, dai.
1: Ma
0: così è facile.
1: 15 euro?
0: 7 euro.
1: Ma che te frega tanto, star tranne il bollo non si paga.
0: Tu dici, da un lato risparmi, dall'altro investi. Mi sembra corretto. Comunque, Dimensione Suono Roma resta gratuita, ok?
1: Sempre,
0: non,
1: sempre.
0: Non ci sono sovrapprezzi.
1: Anzi, ridere è gratis, lo diciamo sempre, quindi in queste 4 ore le nostre risate sono distribuite così, gratis.
0: Vi lasciamo con Gianmarco Callari, continua con lui la mattinata. Geppellino De Niro, vi ricordano anche i prossimi appuntamenti.
1: A mezzanotte torniamo con la notte dei gladiatori, e domani mattina alle 6 in punto, non dimenticate, c'è la puntata del venerdì.
0: Gioia infinita a tutti.
1: Peace and love.
0: Ciao, grazie a tutti.
2: Noi ci sentiamo domani. Ciao.
3: Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
4: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
3: Su dimensionesuonoroma.it.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto, e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Buongiorno alla redazione, sentiamo gli aggiornamenti dalla capitale.
9: Buongiorno da Andrea Soprani. Spari a Roma Prati, la confessione shock del cecchino. Ho colpito 6 persone per gioco, mai anziani e bambini. Mi sono fermato quando ho visto il sangue. Queste le parole di Edoardo Ciardiello Crescimanno, 50 anni, denunciato per lesioni aggravate. L'uomo ieri sera si è costituito ai carabinieri. Gli sono state sequestrate una carabina e 3 pistole ad aria compressa. Pedopornografia, diffondevano materiale online, 17 arresti, smantellata una rete internazionale. Questo è il bilancio dell'operazione Fly Trip della Polizia di Stato. L'indagine è coordinata dall'Antimafia di Roma. Roma ha trovato uno degli esecutori materiali della rapina, mano armata in pieno giorno alla gioielleria del centro commerciale Appio il 31 luglio 2024. Un'accurata indagine dei carabinieri, dei sistemi di videosorveglianza sull'acquisizione dei tabulati e su specifici accertamenti tecnici hanno permesso di repertare tracce biologiche lasciate sulla scena del crimine che hanno portato ad un 35enne cileno. L'ordinanza di custodia cautelare è stata notificata all'indagato direttamente presso una struttura penitenziaria sarda dove si trovava già ristretto. Domenica 27 settembre torna a Roma una grande giornata dedicata allo sport per tutti e all'inclusione e all'abbattimento di ogni barriera. Dopo il successo della prima edizione, la ASD Polisportiva Ottavia ha organizzato una mattinata di sport dove sarà possibile conoscere e provare gratuitamente numerose discipline: judo e karate, difesa personale, rugby, basket, pallavolo, tennis e ginnastica artistica. L'evento sarà in via Luisa Spagnoli, angolo via Vivi Joy, quartiere Ottavia, dalle 9 alle 13. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
8: time it is. Sono le 10.
3: Rhythmic History.
4: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
8: Che puntualità, ragazzi, vi commuovo quasi. Buongiorno a tutti da Gianmarco. Si inizia.
1: Dai, Gianmarco!
8: Si inizia con questa puntata del 17 settembre. Buon giovedì a tutti, fino alle 13 da queste parti, con un po' di ricordi. Dirai, che facevi nel 2000? Già, ma giocavo con i Pokémon, del resto era già un fenomeno affermatissimo. Torniamo in quell'anno là.
3: Dimensione suono. Rhythmic History 2000.

0: con Just a Little, chiudere niente, iniziare semplicemente questo giovedì mattina. Andiamo bene, ragazzi. Buongiorno, il 17 settembre. No, che poi dici, no? Non è che è una di quelle mattinate in cui uno è assonnato, si sente un po' ovattato, diciamo così. No, sto bene, ragazzi. Spero stiate bene anche voi. Comunque, questo per dirvi che insomma saremo insieme fino alle 13 anche oggi. Ci terremo compagnia con la nostra musica, ovviamente. E un sacco di notizie. Si parla di questa abolizione del bollo dell'auto per le auto piccole, di piccole e media potenza, anche per tutte le moto per il 2027, quindi diciamo una sospensione per il prossimo anno, sempre più o meno a tema auto, ma legato alla nostra città. Io vi dico soltanto una cosa, un piccolissimo spoiler: stanno tornando.
1: Il ritmo, il suono.

dimensione, suonano ma il ritmo della capitale con I Can Wait alle 10.13. Buongiorno a tutti, da Gianmarco dubito che siano impazienti la maggior parte dei romani per loro, il loro ritorno come ogni stagione autunno-inverno, anche quella 2026-2027, sarà caratterizzata dalle domeniche ecologiche. Oh, siete contenti? Ecco, benissimo. 5 nuove giornate in cui ci sarà il divieto totale della circolazione dei veicoli a motore endotermico nella zona ZTL fascia verde. Le fasce orarie sono sempre le stesse: 7.30, 12.30, 16.30, 20.30. Poi verranno eventualmente aggiornate nel corso dei mesi. Le date in questione sono, ricordiamocele, 15 novembre, 6 dicembre, 24 gennaio, 21 febbraio, 21 marzo, poi le rispolvereremo, non vi preoccupate con l'avvicinarsi. Chiaramente l'obiettivo è quello di ridurre l'inquinamento atmosferico. Molti romani si chiedono: ma può bastare una sola domenica al mese, una sola giornata al mese per ridurre l'inquinamento? Ecco, la risposta qui potrebbe lasciare qualche dubbio, potrebbe far sorgere qualche dubbio. Ricordiamoci però che la funzione di queste giornate è anche quella di sensibilizzare e coinvolgere tutti quanti noi cittadini sulle tematiche ambientali. Non a caso, proprio in queste giornate verranno organizzati eventi tematici in diversi luoghi della nostra città. Quindi dai, siamo contenti.

0: Mosca con Kick-Ass tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. C'è della gioia nei vostri messaggi per il ritorno delle domeniche ecologiche, sì, anche quest'anno.
1: Gianmarco, queste domeniche ecologiche non servono a nulla. Fate la settimana ecologica in cui tu mi potenzi i mezzi pubblici, li fai girare anche di notte e non mi fai prendere la macchina.
0: Tu immagina una settimana tutti quanti noi senza la possibilità di prendere l'auto. No, non potremmo mai sopravvivere.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
2: Sabato e domenica aperti.
4: Dopo il diploma non c'è una sola strada. L'ITS Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo ti prepara al mondo del lavoro. Corsi biennali gratuiti, laboratori, project work e stagi in aziende del settore. Il tuo futuro comincia da ciò che sai fare. Scopri i corsi e iscriviti su itsagro.it.
5: Omoda e GQ stanno conquistando sempre più automobilisti e a settembre da Autostar Flaminia il vantaggio si sente davvero. Omoda 5 a soli 19.900 euro, senza vincolo di finanziamento e qualunque sia il tuo usato. E con i Super Hybrid Days hai fino a 9.000 euro di vantaggi sulla gamma plug-in, più 1.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna, senza vincoli di finanziamento. Scopri Omoda e GQ da Autostar Flaminia.
6: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
7: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
8: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
10: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapollonighetti.com.
11: Back to work? Back to school? No. Back to Fiori!
12: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
13: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
12: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
14: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munare Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate! Biglietti e informazioni su museoetru.it.
15: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
16: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
15: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
16: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
15: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
16: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
15: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it. Tutto.

0: fino al 21 settembre. Peroni, birra in bottiglia da 66 centilitri, 89 centesimi. Salmone a tranci, 9,99 euro al chilo.
1: Supermercati Pim, di Bel Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Ibrida o elettrica, cabrio o 3 più 1? E se fosse Abarth?
3: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
2: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
3: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
2: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
4: Let the vibration take you down. 10:22 è arrivato il suo momento. Anche stamattina insieme a un bel cappello ci sono le nostre quattro hit senza interruzioni, con Anna per prima.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi senza pausa.
1: For you.
0: Dimensione suono nuovo.
2: Rhythmic History 94.
3: The band the attack fish I can rock the flock around the clock non-stop as our till ya.

0: con la storia del ritmo stamattina su Dimensione Suono Roma con ISMC e Alexia Think About a Way. Chiudiamo un'altra 4 for you e a settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Ford. Hai fino a 11.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. Un esempio: Ford Kuga in pronta consegna tua a 25.950 euro anche con micro tasso al 3,95%. Vai subito su carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Ford.
1: Perché? Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché?
5: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
10: Sì.
11: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
9: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
13: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
14: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Pecorino romano DOP a 1,09 euro letto.
15: Todis. Buongiorno convenienza.
16: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.

Let Me Love You di DJ Snake, Justin Bieber su Dimensione Suono Roma. L'innovazione tecnologica sta ridefinendo, diciamo così, le regole dell'ambiente lavorativo globale. Un sacco di volte abbiamo letto dichiarazioni, ho sentito dichiarazioni da parte di personaggi, insomma, del settore, dire con l'intelligenza artificiale in futuro, voi che siete così scettici, con l'intelligenza artificiale in futuro lavoreremo tutti quanti di meno, non è vero che perderemo il lavoro, e anzi avremo più tempo libero da dedicare ai nostri cari, agli amici, anche alle nostre passioni. Bene, a quanto pare non è così, perché negli ultimi tempi invece molte persone stanno andando contro tendenza rispetto a queste dichiarazioni a cui siamo stati abituati. Cioè, sostengono molti del settore che non arriveremo mai a raggiungere una settimana lavorativa, che ne so, di 4 ore su larga scala, e anzi continueremo ad essere impegnati a lavorare, forse anche ora di più, e con pressioni probabilmente sempre maggiori. C'è addirittura chi, però, in tutto ciò, a differenza di quello che si dice, a causa dell'intelligenza artificiale ha perso il suo lavoro molto particolare. Preparatevi, un lavoro che non indovinerete mai.

Luca nella giovedì mattina di Dimensione Suono Roma. Altro che l'intelligenza artificiale verrà in nostro soccorso e ci farà lavorare di più, di meno in futuro, ci farà lavorare di più. In compenso potrebbe essere una buona notizia per chi pensava che avrebbe perso il lavoro. Intanto il protagonista di questa storia purtroppo per ora l'ha perso, è il signor Teresius Bundi del Kenya. Lui anni fa ha lasciato gli studi, ha lasciato l'università, il lavoretto che si stava portando avanti parallelamente agli studi, perché aveva fiutato l'affare nel mondo scuola, nel mondo tesine. Cioè lui da anni scrive tesine per aiutare gli studenti di tutto il mondo che si rivolgono a vari siti online, e ha scritto qualcosa come tra l'altro 2500 saggi, ottenendo ottimi guadagni. Cioè si faceva la vita sua e stava bene. La sua vita sembrava perfetta finché non è arrivata l'intelligenza artificiale e la sua figura è stata dimenticata dagli studenti e quindi ha perso il lavoro. Diciamo oggi è purtroppo disperato, sta cercando di reinventarsi. Prossima volta che ci diranno l'intelligenza artificiale non cambierà il mondo del lavoro, pensiamo a questo uomo. Dimensione Suono Roma.

0: Promises di Calvin Harris, Sam Smith su Dimensione, sono Roma, pronti ad andare in redazione per tutte le news.
1: Il ritmo della capitale.
2: Dimensione suono Roma.
1: Parla con noi, la radio sei anche tu.
3: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
4: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
0: Buongiorno alla redazione, sentiamo le news dalla capitale.
5: Bentrovati da Andrea Soprani. Un'esplosione ha ferito una donna questa mattina al Collatino a Roma durante un intervento per la rimozione di un nido di vespe. Il boato, avvertito intorno alle 7.30 in via Dino Penazzato, ha provocato il crollo parziale di un muro e fatto scattare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, i vigili del fuoco e i tecnici di Italgas per mettere in sicurezza l'area e accertare le cause dell'accaduto. Spari a Roma Prati, la confessione shock del cecchino. Ho colpito 6 persone per gioco, mai anziani e bambini. Mi sono fermato quando ho visto il sangue. Queste le parole di Edoardo Ciardiello Crescimanno, 50 anni, denunciato per lesioni aggravate. L'uomo ieri sera si è costituito dai carabinieri, gli sono state sequestrate una carabina e 3 pistole ad aria compressa. La Dispoli, atti persecutori ai danni di una giovane donna. I carabinieri eseguono una misura cautelare nei confronti di un 67enne a seguito della denuncia della donna. L'opprimente quadro persecutorio è iniziato all'inizio del 2024, fatto di appostamenti nei pressi del luogo di lavoro della vittima e lungo il suo tragitto quotidiano, recapito di messaggi scritti, avvicinamento ai familiari, arrivando in un'occasione ad afferrare il braccio della ragazza nel tentativo di bloccarla, azione interrotta grazie all'intervento di un passante. Roma, film corto, il cinema breve torna protagonista della capitale. Dal 24 al 27 settembre la 18ª edizione del Festival Porta, la Casa del Cinema, e in altri luoghi della città, cortometraggi, autori, professionisti e ospiti internazionali. E ora il nostro approfondimento.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
6: Non è difficile commentare quello che è successo ieri, la decisione del Consiglio dei Ministri di abolire per il 2027 nell'immediato, ma con una misura strutturale, poi definitivamente il bollo auto per la gran parte degli automezzi, le auto di piccola e media cilindrata e le moto. Non è difficile perché è chiaro che il governo ha agito con un occhio all'emergenza che deriva dalle guerre e dal costo del petrolio e delle materie energetiche, e con l'altro soprattutto alla immediata vigilia elettorale, che si voti in primavera o si voti in autunno, l'anno prossimo è l'anno delle elezioni in cui si rinnova il Parlamento e quindi il governo Meloni resta o va a casa. Ed è chiaro che le opposizioni su questo battono subito. È evidente che si tratta di una manovra che compiace una parte dell'elettorato cospicuo, parliamo di 14 milioni di automobilisti o motociclisti. Ma è anche vera l'altra cosa, che cioè tutti sappiamo come in questo momento girare in auto, in moto, sia molto più costoso, proprio per l'altro motivo, proprio perché il pieno di carburante costa molto di più. E una misura andava presa e non si poteva soltanto continuare a inseguire accise e cose di questo genere. Resta la questione di fondo, che si è aperta di fatto con una misura sicuramente anche elettoralistica, la campagna elettorale. E di qui in poi chissà quante ne vedremo.
3: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it.
0: Sono le 11:03.
1: Adesso, now, subito.
3: Senza interruzioni.
0: Amici, ci siamo noi a farvi compagnia in questo giovedì 17 settembre. Come state? Tutto ok? Tutto regolare? Sì, dai. Il percorso è quello verso la pausa pranzo, quella è la nostra destinazione anche oggi, anche per questo giovedì. Arriva la musica, arrivano loro, 4 hit senza interruzione.
3: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
1: Rhythmic History 2005.

Just The Way You Are, a chiudere le quattro hit senza interruzioni su Dimensioni Sono Roma. Abbiamo ritrovato Regard di Ride It, Viajando per il Mondo, Karol G, Manu Chao. Il nostro viaggio nella musica è iniziato, ma neanche troppo lontano, 21 anni fa, Eurythmics con Sweet Dreams.

0: Sia, Sean Paul, Two Thrills, su Dimensioni, suono Roma, il ritmo della capitale. Prove d'amicizia anche nel mondo della musica. Arriva la dimostrazione.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Steve Edwards, Planet Funk, Rewind My Mind.

0: discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
3: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
4: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.
5: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma e oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
6: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
5: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
7: Pewex, Pewex, qualità conveniente sempre.
8: Da Pewex c'è aria di festa. Festeggia l'anniversario Gross, gruppo romano supermercati, con prezzi speciali fino al 22 settembre. Olio extravergine Coricelli da un litro a 4,99 euro e gocciole pavesi da un chilo a 3,49 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
9: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
10: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
9: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
10: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
9: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
10: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
9: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
11: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
12: Vendasi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
13: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.

0: fresco DOP 79 centesimi letto. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, confezione da 12 per 70 grammi, 8,99 euro.
1: Supermercati PIM, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
3: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
2: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Captur GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
3: Crossover, SUV e tante altre occasioni multi brand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
4: Da Kia Auto Royal Company, solo a settembre. Gamma Sportage, tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAIG 0,81%, 35 rate, prezzo promo a partire da 30.300 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.361 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyal.com.

La capitale con Belong Together alle 11.29 in questo giovedì mattina su Dimensione Sono Roma. Together, lo stare insieme, valore fondamentale dell'amicizia, di ogni amicizia, lo dice anche questo studio nuovo, sostiene che l'amicizia vera, lo sottolineiamo, ci rende più longevi, ci permette di vivere, ora non dico fino a 100 anni, ma giù di lì, e stare bene. Allora, visto che stiamo per ascoltare Madame con Mama Non Mama, spoileriamo che domani uscirà il nuovo singolo di Annalisa proprio con Madame all'insegna dell'amicizia. Amica rende più solido questo rapporto tra loro.

0: Call Me Up di Alex Party, disco Rhythmic History, storia del ritmo, in questo caso 1995, l'anno che abbiamo scelto, alle 11.36 qua su Dimensioni Suono Roma, il ritmo della capitale ed evidentemente anche negli anni 90, nei tanto decantati anni 90, c'era bisogno di più affetto, di vicinanza emotiva, fisica all'interno di una relazione in crisi, perché insomma il disco parla proprio di questo.
1: Dimensioni Suono Roma.

0: Love I'm the Sign, il titolo corretto di questa hit di LB1, ritrovata su Dimensione Sono Roma. Finalmente la musica nuova e finalmente due minuti per partecipare, per divertirsi col nostro sondaggio. Questo qua.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Lab.
2: Music Lab.
3: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Lab dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito Autostar Flaminia.
5: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
6: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai. Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
7: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
6: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
7: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
6: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
7: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
6: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
8: Prenditi cura di te, prevenzione è salute. Dal 24 al 26 settembre ti aspettiamo a Roma in Piazza Cavour. Screening gratuito e percorsi formativi dedicati ai sani stili di vita e all'alimentazione, pensati per tutti i cittadini di Roma Capitale e per gli avvocati del territorio laziale. Un'iniziativa promossa da Agorazione e Realtà Forense, insieme a partner d'eccellenza, Fondazione Gemelli, Comen Italia, Regione Lazio ASL Roma 1, Servizio Sanitario Aeronautico e Polizia di Stato. Piazza Cavour, dal 24 al 26 settembre. Scegli di volerti bene. La salute non aspetta, e neanche tu.
9: A settembre da Auto Royal Company arrivano grandi occasioni su tutta la gamma Toyota. Approfitta di sconti fino a 8.500 euro sulle nostre car line. E se cerchi un crossover dal design moderno, tecnologico e affidabile, scopri Toyota Yaris Cross. Oggi puoi averla con tasso agevolato e in pronta consegna. Ti aspettiamo a Roma nelle sedi di via Flaminia 888, via Salaria 1259, largo Luchino Visconti 16 e via Tiburtina 1125. Aperti anche domenica 20 e domenica 27 settembre. AutoRoyalCompany.it.

0: Un sacco di musica nuova, i nostri programmatori musicali stanno lavorando H24 o quasi giù di lì, hanno selezionato questa settimana la nuova di Steve Edwards, Rewind My Mind.
1: Dimensione Suono Roma, novità!

quanto sarebbe bello se fosse realmente possibile riavvolgere la nostra mente, no? Con tutti i ricordi, tutti i momenti meravigliosi vissuti. Rewind My Mind è una delle novità della settimana di Steve Edwards, che ha scelto di collaborare con il Planet Funk, che insomma proprio in quel passato andavano così forte, ma stanno ritornando belli carichi con un sacco di musica, ce l'hanno dimostrato anche negli ultimi anni. La musica, a proposito, ha il grande potere di riavvolgere la nostra mente, i nostri ricordi. Per esempio, un disco in grado di farlo al 100% è il prossimo, questo di Rihanna.

più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Sono Roma. Notizia non nuova, cioè Roma è la città con più tatuati in assoluto in Italia. I romani, noi romani abbiamo più tatuaggi di chiunque altro nel nostro paese. Parallelamente, e qua la notizia nuova, a Roma, soprattutto nell'ultimo periodo, è boom di tatuaggi cancellati, principalmente perché poi si osserva un cambiamento della pelle nel corso degli anni, cambiamento inevitabile, fisiologico, e quindi dermatologi esperti dicono: cari romani, la pelle cambia, prima di fare un tatuaggio, comunque farne troppi, pensateci.

0: Jam ci porta lei subito in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: E allora aggiorniamoci con tutte le news dalla capitale.
3: Bentrovati da Andrea Soprani. Incidente mortale alla Dispoli, dove ha perso la vita il conducente di una moto che si è scontrato con un van. Il drammatico impatto si è verificato nella prima mattinata di oggi. Lo schianto, secondo quanto appreso, è avvenuto intorno alle 6.30 in via Trieste, all'altezza di via Odescalchi. Spari a Roma Prati, la confessione shock del cecchino. Ho colpito 6 persone per gioco, mai anziani bambini. Mi sono fermato quando ho visto il sangue. Queste le parole di Edoardo Ciardiello Crescimanno, 50 anni, denunciato per lesioni aggravate. L'uomo ieri sera si è costituito ai carabinieri. Gli sono state sequestrate una carabina e 3 pistole ad aria compressa. Un'inchiesta che intreccia finanza, informazione e tifoseria organizzata. La Procura di Roma lavora su più tavoli in merito al presunto complotto orchestrato ai danni del presidente della Lazio Lotito, che ha portato a una serie di perquisizioni nei confronti di 3 persone: il presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, l'amministratore delegato dello stesso istituto, Francesco Maiolini, e il faccendiere Luigi Bisignani. Tutti e 3 risultano indagati per manipolazione del mercato, reato meglio noto come aggiottaggio. I 3 si sono detti sicuri di far valere le proprie posizioni. Domenica 27 settembre torna a Roma una grande giornata dedicata allo sport per tutti, all'inclusione e all'abbattimento di ogni barriera. Dopo il successo della prima edizione, la ASD Polisportiva Ottavia ha organizzato una mattinata di sport, dove sarà possibile conoscere e provare gratuitamente numerose discipline: judo e karate, difesa personale, rugby, basket, pallavolo, tennis e ginnastica artistica. L'evento sarà in via Luisa Spagnoli, angolo via Vivi Joy, quartiere Ottavia, dalle 9 alle 13. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Mezzogiorno e 2 minuti. Rhythmic
1: History. Che hanno fatto la storia del ritmo.
0: E siamo quasi. Pausa pranzo vicinissima per quanto riguarda questo giovedì 17 di settembre. Come va? Ciao a tutti, io sono Gianmarco.
4: Dai e Jimmy.
0: Ecco, dai e Jimmy o Jimmy o Quallarone, insomma, fate voi. Mettiamoci comodi perché siamo per rivivere un ricordo del 2000 con questa freestyler. Dimensione suono. Rhythmic History 2000.

0: dimensioni, suona Roma, il ritmo della capitale. Amici miei, pensate a provare a pensare a delle parole che danno legate al cibo, parole legate al cibo, non soltanto cibi, legate al mondo cibo, che danno l'idea di amicizia, di convivialità. Ecco, quali potrebbero essere queste parole? Cioè, a me per esempio penso aperitivo. È proprio una parola che dà l'idea di amicizia, di incontri, di connessioni in generale. Provate a pensarne altre, o legate al cibo, cioè legate al cibo, che siano cibi o che siano, ecco, parole tipo aperitivo. 393 0119 119, c'è una ricerca che va proprio in questa direzione.
1: Il ritmo della

0: Weekend è il disco dei Medusa su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. E vabbè, dai, quella parola che dà senso di convivialità. Sentiamo.
1: Massimiliano, pizza!
0: Beh, sì.
1: Ho detto tutto.
0: Sì, questo è vero. Allora, perché il cibo sostiene questa ricerca che è un vero e proprio linguaggio dell'amore, cioè non serviva la ricerca a dircelo, però comunque ne prendiamo atto di quello che sono venuti, diciamo, hanno tratto, ecco, in un certo senso, quantomeno della convivialità. C'è questa ricerca che ha analizzato oltre 14.000 conversazioni social e è uscito fuori che in Italia il cibo è il codice per stare insieme. 8 romani su 10 lo considerano un aiutino per creare connessioni, per vivere esperienze condivise, per fare amicizia. E le parole che dominano sul web, sui social, in questa classifica del fare gruppo sono le seguenti. Oh, pronti a non farci venire l'acquolina in bocca? Vabbè che è quasi ora di pranzo, però. Tagliere. Eh sì, perché ricorda l'aperitivo, io ho detto aperitivo, quindi ci sta. Street food, anche questa potrebbe essere giusta, anzi lo è al 100%. Il nostro amico l'ha detto, pizza è un'altra risposta corretta. Focaccia, questo è strano, forse un po'. E l'intramontabile apericena, sì, insieme aperitivo, apericena è un'altra parola che va tantissimo. Queste sono quelle che legate al cibo danno proprio il maggior senso di convivialità, di gruppo, di amicizia. In una parola, felicità.
2: Dimensione Suono Roma.

0: Class Heroes, Adam Levine, Stereo Hearts su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. A settembre da Carpoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Volkswagen. Alcuni esempi: nuova T-Cross a 21.900 euro e nuova T-Roc da oggi disponibile anche con la motorizzazione full hybrid tua a 189 euro al mese in pronta consegna, e in più solo da Carpoint hai 3 rate in omaggio. Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Volkswagen.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
2: Se vuoi farmi male, fammi male stanotte.
1: Tra poco su Dimensione Suono Roma.
3: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
4: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
5: Che entusiasmo!
4: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
5: Te ne do uno

0: Auto di Romana Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Amore, pronto a rientrare?
2: Certo!
1: Davvero?
2: Sì! Back to Gran Roma!
1: Io intendevo a scuola.
2: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
1: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina Bis.
3: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1. E se fosse Abarth?
4: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
3: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
4: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
3: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.
5: Prenditi cura di te. Prevenzione è salute. Dal 24 al 26 settembre ti aspettiamo a Roma in Piazza Cavour. Screening gratuito e percorsi formativi dedicati ai sani stili di vita e all'alimentazione. Pensati per tutti i cittadini di Roma Capitale e per gli avvocati del territorio laziale. Un'iniziativa promossa da Agorazione e Realtà Forense, insieme a partner d'eccellenza, Fondazione Gemelli, Comen Italia, Regione Lazio ASL Roma 1, Servizio Sanitario Aeronautico e Polizia di Stato. Piazza Cavour, dal 24 al 26 settembre. Scegli di volerti bene. La salute non aspetta, e neanche tu.
6: Dopo il diploma non c'è una sola strada. L'ITS Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo ti prepara al mondo del lavoro. Corsi biennali gratuiti, laboratori, project work e stage in aziende del settore. Il tuo futuro comincia da ciò che sai fare. Scopri i corsi e iscriviti su itsagro.it.
7: Oh my car!
8: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
7: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
8: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
9: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad.
10: Via.
9: C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Il buon gustaio Valtiberino classico al peperoncino, al taglio a 1,49 euro a letto. Solo nei punti vendita del Lazio.
11: C'era una svolta e poi un'altra. E un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
12: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
13: Alla fine la fame è venuta pure a me con tutte queste parole legate alla convivialità, al cibo. E allora, in attesa del nostro pranzo, arrivano loro, le protagoniste di questo spazio. 4 hit senza interruzione.

0: Show Me My Lover su Dimensione Suono Roma. Ah, ma ieri è stato un compleanno davvero speciale. Comunque, nel frattempo, settembre è anche tempo di ripartire, ma con l'auto giusta. Da 0100 trovi un'ampia gamma di vetture usate, garantite Toyota e Lexus. Solo questo mese passaggio di proprietà e tagliando sono inclusi nel prezzo. Visita le divisioni usato di Via Pontina 591 e Via Casilina Angolo Gra. Le offerte sono online su gruppo0100.it. 0100 da 30 anni sulla strada del futuro.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Torniamo a parlare del principe George che ieri ha affrontato il suo primo giorno di scuola Eton.
3: Io ho uno dei miei migliori amici che c'ha il bar dentro Eton, no? E ha detto che ricreazione, lui è andato là, si è preso una bella pizzetta rossa con la maionese. Dice che è entrato, amico mio, ha fatto: George, che te vi?
2: Poi ha fatto segnare.
3: Perché... Gli ha detto: qua, pagami, paga.
4: La notte dei gladiatori.
1: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle tre, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
8: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
9: Settembre è il momento delle scelte giuste e se stai pensando di cambiare auto, questo mese scegliere una nuova Ford conviene ancora di più. Sulla gamma Ford hai fino a 11.000 euro di incentivi e l'esclusivo microtasso al 3,95%. Tecnologia, comfort e piacere di guida, oggi con un vantaggio che fa davvero la differenza. Scopri tutte le offerte su autostarflaminia.it oppure visita le sedi Ford di Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa Adriana Tivoli.
10: Sapevi che da Pewex puoi pagare la tua spesa anche a rate? Fai i tuoi acquisti, scegli come pagare e dividi l'importo con la massima flessibilità. Scarica l'app Pewex e scopri come accedere al servizio. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
11: A settembre da Auto Royal Company arrivano grandi occasioni su tutta la gamma Toyota. Approfitta di sconti fino a 8.500 euro sulle nostre car line. E se cerchi un crossover dal design moderno, tecnologico e affidabile, scopri Toyota Yaris Cross. Oggi puoi averla con tasso agevolato e in pronta consegna. Ti aspettiamo a Roma nelle sedi di Via Flaminia 888, Via Salaria 1259, Largo Luchino Visconti 16 e Via Tiburtina 1125. Aperti anche domenica 20 e domenica 27 settembre. autoroyalcompany.it.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
8: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapollonighetti.com.
4: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Dimensione Suono

0: Milo di Billie Eilish su Dimensione Suono Roma, un gioco che introduce anche oggi la nostra amica Xenia.
1: Eccola! Buongiorno!
0: La nostra cuoca, la cuoca più forte della capitale.
1: Beh, non darei queste notizie false.
0: Ah no, dai. È vero.
1: Cotoletta e peperoncini verdi oggi per me.
0: Non cucinati da lei.
1: No, no, io.
0: È vero, dai, allora vedi.
1: Dai, se sappiamo come è venuto, però.
0: Due lire possiamo dartene.
1: Sì.
0: Senti, a proposito di Ilo Milo, giochi,
1: sì,
0: hanno accompagnato la nostra infanzia e adolescenza, i Pokémon.
1: Sì.
0: Che ieri hanno compiuto 30 anni.
1: Ah, così vecchi.
0: 16 settembre. Sì.
1: Aia.
0: Sì. Settembre 1997, ricordi Jigglypuff col pennarello, cantava, faceva addormentare chiunque,
1: sì,
0: meraviglioso. Comunque, in realtà poi ne parliamo, perché non so se avevi le carte anche tu.
1: No, le carte non le ho mai avute. No, avevo i peluche.
0: Se tu avessi avuto le carte, oggi
1: Rorica,
0: ti ritroveresti un tesoro tra le mani, e addirittura a Milano è stata, diciamo, scartata, diciamo, presentata una carta che ha un valore che tu neanche hai idea. Cioè, una roba pazzesca.
1: Non lo voglio sapere.
0: No, te lo dico invece, te lo sto per dirtelo.
2: Dimensione Suono Roma.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Brescia, su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Qua bisognerà vendersi carte di Pokémon per compensare l'aumento, certo, del prezzo della benzina.
1: Certo, potremmo pagare direttamente con carte dei Pokémon.
0: Guarda, questa carta, esatto, rarissima, valore 50 euro.
1: Fammi il pieno.
0: Mettimi un litro, ci metterei tra un po' di tempo con 50 euro. Vabbè, no, ieri è stato questo super compleanno dei Pokémon, sì, un'occasione a Milano per festeggiare in uno spazio in cui è stata esposta anche una carta rarissima, un Charizard stampa giapponese del 1996, valore 1 milione di euro, per una carta.
1: Che ti compri con 1 milione di euro? Una casa te la compri, più di una.
0: Allora, secondo me hai lo sfizietto.
1: Sì.
0: Hai beneficenza in senso positivo, sì, sia reale sia verso gli amici, cioè, sì, no? Dai un po', okay, a quell'amico, un po' a quell'altro, un po' a quel conoscente.
1: Puoi anche fare beneficenza, insomma.
0: Beneficenza poi, veramente, sì, certo, eh? E il resto, secondo me, devi investirli in qualche modo.
1: In altre carte Pokémon.
0: Che un giorno
1: potrebbe essere un'idea, no?
0: No, è bellissimo, comunque, diciamo, custodita in una teca super controllata, no? Tipo i gioielli.
1: Allarmi,
0: perché poi il valore è quello, vabbè, effettivamente. E sempre in questo spazio, in piazza Santo Stefano a Milano, oggi e domani, mm-hmm, i visitatori potranno portare le proprie carte per farle valutare da un team di esperti, quindi non ci fregheranno.
1: Sì,
0: non
1: è vero. Questa è una cosa interessante.
0: E ne racconteranno, volendo, le caratteristiche, qualità e interesse collezionistico.
1: Le hai? Le carte?
0: Sì, ne ho qualcuna, ma non rare. Vabbè, no. A parte forse sono state buttate nei vari passaggi.
1: Sì.
0: Probabilmente. Le carte peggiori, probabilmente, quelle che si trovano doppione, eccetera, eccetera.
1: Ovunque.
0: Vabbè, comunque, se sarete a Milano tra oggi, domani, conoscete amici, diteglielo subito. Poi
1: andate,
0: smezzate con
1: soldi.
0: Noi i soldi, eh.
1: Sì.

0: Swedish House Mafia, Licky Lee, Happiness is so sad su Dimensioni Suono Roma. Ci risentiamo stasera alle 23 con Special Party e poi domani mattina alle 10. Sì, confermo.
1: Baci.
0: Adios, ciao.
2: Bella questa, che canzone è?
3: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Buongiorno alla redazione, andiamo lì per gli aggiornamenti dalla capitale.
8: Bentrovati da Andrea Soprani. Un'esplosione ha ferito una donna questa mattina al Collatino a Roma durante un intervento per la rimozione di un nido di vespe. Il boato, avvertito intorno alle 7.30 in via Dino Penazzato, ha provocato il crollo parziale di un muro e fatto scattare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, i vigili del fuoco e i tecnici di Italgas per mettere in sicurezza l'area e accertare le cause dell'accaduto. La sinergia tra le autorità di polizia a livello internazionale ha permesso di rintracciare ed arrestare in due distinte operazioni un cittadino romeno e uno di origini francesi, da tempo ricercati nei rispettivi paesi d'origine per reati che spaziano dallo sfruttamento della prostituzione al ricatto, lesioni, usura, riciclaggio di denaro e furto in abitazione. Il primo arresto è scattato nella periferia di Roma, nel quartiere di Selva Candida, l'altro è stato rintracciato nel quartiere Fidene. Un egiziano di 25 anni è stato arrestato dai carabinieri per tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale. I militari sono intervenuti in circonvallazione Cornelia perché il 25enne aveva aggredito con una bottiglia in vetro un connazionale di 27 anni per costringerlo a consegnargli del denaro. Una volta portato alla stazione dei carabinieri, il 25enne si è scagliato contro i militari aggredendoli con calci e pugni. Calcio dopo Çalhanoğlu, l'Inter conferma che anche John Stones non sarà a disposizione di Chivu per il big match contro la Roma di sabato alle 18. Il difensore inglese si era infortunato contro l'Udinese e gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. L'obiettivo è riaverlo contro il Parma il prossimo 10 ottobre dopo la sosta per le nazionali. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: 13 e 2 minuti.
2: Adesso, now, subito.
3: 4 hit senza interruzioni.
1: Vabbè, ma così non si fa, abbiamo già spoilerato l'inizio. Buon giovedì 17 settembre, ciao a tutti voi. Questa è la super pausa pranzo di Dimensione Suono Roma. Come sempre ci sono io, Xenia, ciao a tutti. Saremo insieme fino alle 16 accompagnati dalle hit più ritmate dal 90 ad oggi e 4 hit che arrivano adesso senza pausa.
3: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 95.

0: You.
1: For You.
0: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Senza pausa.
0: Dimensione Suono Roma.
1: Dimensione Suono Roma.

0: dal 90 ad oggi. Senza pausa.
1: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Roma.
2: Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing.

Harry Whisper su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, giovedì 17 settembre. Il giovedì è una giornata pregna con la P, piena di cose da fare, momenti gioco, l'appuntamento con il nostro esperto di due ruote Emiliano Cantagallo, che oggi ci racconterà di un'iniziativa bellissima che ha a che fare con la bici e la nostra città. Ma step by step, ora di pranzo, noi partiamo proprio da qui, dal pasto, da uno dei pasti principali della nostra giornata, e uniamo cibo e sport. I tifosi lo sanno, coloro che vanno allo stadio lo sanno, il panino portato da casa è d'obbligo, o anche la frittata, insomma la colazione, la merenda portata da casa e consumata allo stadio insieme a tanti altri tifosi. Parto da qui perché sta girando sul web la storia di un tifoso che allo stesso tempo è anche uno chef, che ha deciso di omaggiare la propria squadra, e adesso non è importante di quale squadra si tratti, ma di omaggiare la squadra ogni volta con un panino diverso, quindi ad ogni partita un panino diverso, un abbinamento diverso. È anche un modo per prendere spunto magari dalla squadra sfidante, quindi si va allo stadio, faccio per dire, mi viene tocca giocare con il Genoa, e allora un panino che abbia a che fare con il pesto alla genovese, per dire. Quindi ogni panino pensato proprio per quella partita in particolare, così da poter unire lo sport alla cucina. Ora io ti chiedo, qual è per te il panino da portare fuori, da consumare fuori, chiaramente fatto a casa per eccellenza? Per quanto mi riguarda, due sono gli abbinamenti proprio che mi fanno impazzire: il panino con le polpette al sugo, oppure il panino con la frittata di cipolle, lì se non devo baciare nessuno, perché altrimenti c'è un fuggi fuggi generale. 3930 119 119.

0: e Snake Lean On su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Parliamo di pranzo, parliamo di panini. Qual è l'abbinamento perfetto per un panino fatto in casa e da gustare fuori, quindi allo stadio oppure per un picnic? Il panino con la frittata di cipolle per me è imbattibile, ma...
1: Buongiorno,
0: buongiorno.
1: Un bel panino o con i broccoletti fritti o con la cicoria uguale fritta e poi un polpetto o salsiccia.
0: Polpetta pure, non
1: mamma
0: male.
1: Mia che fame.
0: Sì.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Novità. Music. Le novità di questa settimana.
3: Miley, Bass Persuades.

0: discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
5: Sabato e domenica aperti.
6: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma. Un campus immerso nel verde. Un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
7: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
8: Che entusiasmo!
7: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: all'auto di Romana Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
2: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
1: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
2: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it. Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate! Biglietti e informazioni su museoetru.it.
3: Oh My Car!
4: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
5: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
4: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Dal 19 settembre ogni sabato e domenica dalle 7 alle 19 sarà in vigore la zona a traffico limitato su via Appia Antica nei tratti via delle Muralatine, via Appia Pignatelli e via Ardiatina, via delle Sette Chiese. L'accesso sarà comunque consentito ai veicoli che entrano ed escono dallo stesso varco nella stessa giornata. Il completo attraversamento dell'area invece con il limite a 30 km orari sarà permesso soltanto agli autorizzati. È una campagna di comunicazione a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
0: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
7: Usato Days.
0: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
7: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
0: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
7: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
0: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
8: Da Kia Auto Royal Company, solo a settembre. Gamma Sportage, tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAIG 0,81%, 35 rate, prezzo promo a partire da 30.300 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.361 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.

0: Amnesia su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Dunque, un tifoso ha scelto di immortalare ogni partita, essendo anche uno chef per passione, con ogni partita della sua squadra, con un panino abbinato. Quindi ogni domenica o ogni sabato, lunedì, poi dipende dal turno, ha deciso di fotografare il suo panino condito in maniera diversa con lo stadio sullo sfondo. Un modo simpatico per cambiare, no, alimentazione di volta in volta, e soprattutto unire il cibo allo sport e in particolare poi alla sua squadra del cuore. E io ti ho chiesto al 393 0 119 119: qual è il tuo abbinamento preferito con il pane? Quindi un bel panino in mezzo, cosa ci metti? Qual è il gusto perfetto? C'è chi mi dice frittata di patate, per quanto mi riguarda la frittata di cipolle è imbattibile, così come le polpette al sugo, solo che poi lì ti sporchi tutto, cioè non lo preferisco soltanto per quello. Pronto?
1: Azienia, sta senti a me, sì. Un bel panino, sì, casa ciccia, no? Sì, e poi ci mettiamo i friarelli.
0: Buoni!
1: E le cipolle ripassate in padella caramellate.
0: Vabbè. Mamma mia,
1: e poi una spruzzata pure di tabasco. Da paura.
0: Il tabasco non lo preferisco, quindi io faccio senza. Non amo tantissimo le salse. Pronto?
2: Il panino con la frittata è troppo proprio.
0: Sì, ragazzi.
2: Perché pure tonno e pomodoro, ma
0: tonno e pomodoro è proprio l'estate.
3: Paolo da Roma.
0: Ciao Paolo.
3: Hai leggermente, ma fortunatamente, tradito le comuni origini partenopee.
0: No, io non tradisco mai le mie origini partenopee, però sentiamo.
3: Io ci aggiungerei, perché era il must a casa mia, con quella avanzata dal giorno prima, panino con la parmigiana di melanzane dentro.
0: Ti piace giocare facile?
3: Top.
0: Allora,
3: buona giornata a tutti.
0: Anche per me la parmigiana di melanzane nel panino è una meraviglia, appunto proprio anche per le mie origini. Però non amo, così come le polpette al sugo, non amo quella tipologia in mezzo al pane, perché io non so mangiare il panino e finisco peggio dei bambini, cioè mi serve proprio il bavaglione, ecco.
4: Dimensione Suono Roma.

0: Daft Punk One More Time su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. A settembre da CarPoint, su tutta la gamma Hyundai hai un doppio risparmio: il finanziamento anticipo zero e interessi zero, e in più, se scegli la motorizzazione GPL, i primi 5.000 km te li regala CarPoint. Un esempio? La tua nuova Hyundai i20 può essere subito tua in pronta consegna a soli 14.900 euro. Vai ora sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Hyundai.
1: Che erdaglie sia con te!
2: C'è anche una grande realtà che dobbiamo dire a voce alta.
3: Ruggero, beh, come tutti gli anni, prima fa un sacco caldo
2: e ora?
3: E poi un sacco freddo.
2: Giusto, e stare con Dimensione Sonora per Don Cash è un sacco bello. Drive
4: time. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su Dimensione Suono Roma.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
9: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
8: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
10: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
12: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
13: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
14: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo. Todis, buongiorno convenienza.
15: Back to work? Back to school? No. Back to Fiori!
16: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
15: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
16: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
17: Da Kia Auto Royal Company, solo a settembre. Gamma Sportage, tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAIG 0,81%, 35 rate, prezzo promo a partire da 30.300 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.361 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
18: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
19: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
18: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
19: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
18: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
19: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1250. 59, uscita 23, Appia Gra.
18: AutoEquip, scopri di più su gruppo.

0: dice Farrell, c'è sempre un motivo per essere felici, per esempio per la musica nuova. È quel momento lì, 13:49, arriva Miley senza Cyrus con la nuova che si chiama Best Persuade.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Sio Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, 13.59, tempo di andare in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Adesso linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
3: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Pedopornografia online, abbonamenti mensili dai 3 ai 9 euro per accedere a foto e video pedopornografici, a sottoscrivere l'abbonamento fino a 1000 persone, non solo italiane ma di tutte le nazionalità, le vittime tra i 4 e i 10 anni, soldi in quantità ingente serviti per finanziare l'organizzazione composta da 10 persone, di cui 4 italiani che la procura di Roma ha arrestato con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla pedopornografia. L'età degli amministratori è tra i 22 e i 28 anni. Sparava ai passanti della finestra del suo appartamento al quarto piano di via della Giuliana per divertimento. A seminare il panico nel quartiere Prati è stato un 50enne disoccupato denunciato a piede libero per lesioni aggravate dopo essersi presentato in caserma ieri insieme al proprio avvocato. Nel suo appartamento i carabinieri hanno sequestrato una carabina d'aria compressa e alcune pistole soft air regolarmente detenute. L'uomo ha detto di non avercela con le donne ma di aver evitato di colpire anziani e bambini. Il sindaco di Roma Gualtieri sarà a New York questo weekend per partecipare all'Urban 20 Mayor Summit 2023. Ospitato e organizzato dal sindaco di New York Mandani. L'Urban 20 riunisce i sindaci delle principali città dei paesi del G20 con l'obiettivo di portare la voce e le priorità delle grandi aree urbane nel confronto tra i leader proprio del G20. Festival dell'architettura di Roma parte domani fino al 4 ottobre dall'Esquilino, il primo esperimento di Design District. L'ottava edizione del festival porta ancora una volta il progetto fuori dalla casa dell'architettura e dentro i quartieri, dall'Esquilino a Centocelle fino a Casal Bruciato. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. 14 passate da un minuto. Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Giovedì 17 settembre. Ciao a tutti da Xenia. Ancora la pausa pranzo più cool e più ritmata di tutta la capitale di

che mi darà la risposta corretta e in maniera più dettagliata possibile. Le risposte chiaramente possono essere due, o vero o falso, ma ho bisogno che ci sia una motivazione a quella risposta, quindi vero perché o falso perché. Senza paura però, senza giudizio, perché tanto non siamo realmente a scuola guida, ma siamo qui per imparare oppure per mettere a disposizione degli altri il nostro sapere. Quindi si gioca con messaggi audio WhatsApp al 393 0119 119. Mi raccomando,

città. Questo cartello obbliga a rispettare il limite minimo di velocità indicato. È vero oppure è falso? 393 0119 119

0: questa è la Corea del Diavolo su Dimensione Suono Roma. Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti

eccoci qui pronti a scoprire la risposta corretta alla domanda di oggi. Cartello stradale tondo, bordo rosso, il numero 80 al centro,

0: qualcuno. Pronto?
1: Ciao, sono Simone dalla provincia di Latina, Sabaudia.
0: Ciao Simone.
1: La risposta è falsa perché è il limite massimo di velocità e non minimo.
0: Eccolo. Pronto?
2: Ciao, sono Daniela. E
0: ciao Daniela.
3: Paola.
2: E per noi è sbagliato. Non puoi superare gli 80 km all'ora.
0: Ok, quindi dici che minimo non massimo.
4: Buongiorno, sono ciao. Aldo da Roma.
0: Ciao Aldo da Roma.
4: L'affermazione del cartello è vero in quanto no.
0: Sì, non si capisce niente. Abbassate la radio quando inviate i messaggi. Pronto?
3: Non bisogna superare gli 80.
0: Non bisogna superare gli 80. Pronto?
5: Assolutamente falso. Sì. È il limite massimo. Non puoi superare gli 80.
0: Eccoli qua.
5: Guardo da Roma.
0: Allora, il primo vincitore è Simone e l'altro invece è Edoardo da Roma. Dai, ascoltiamo l'ultimo, pronto?
6: Ciao Xenia,
0: ciao.
6: È assolutamente falso perché indica il massimo.
0: E che bravo!
6: Quindi non
0: ragazzi.
6: Il minimo, ma il massimo. Bravi. Si può andare a massimo di 80 km orari. Ciao a tutti,
0: quindi,
6: Ilaria da Roma.
0: Dai, per voi tre. I vincitori, eccoli qui, è falso questo cartello che si chiama proprio limite massimo di velocità, indica un tetto da non superare e non obbliga a rispettare un limite minimo. Grazie per aver giocato a Xenia Letica, appuntamento che torna domani puntuale a partire dalle 14. Xenia Letica. Da settembre è tempo di ripartire, ma con l'auto giusta. Da 0100 trovi un'ampia gamma di vetture usate garantite Toyota e Lexus. Solo questo mese passaggio di proprietà e tagliando sono inclusi nel prezzo. Visita le divisioni usato di via Pontina 591 e di via Casilina, angolo Gra. Le offerte sono online su gruppo0100.it. 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
7: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: gioco su Dimensione Suona Roma.
1: Cerchi un'auto nuova che ti dia di più, ma spendendo meno? Questo mese da Autostar Flaminia, la gamma MG parte da 190 euro al mese, con anticipo zero, 7 anni di garanzia, 3 tagliandi e 4 anni di polizza furto e incendio inclusi. Benzina, ibrida o 100% elettrica, qualunque sia il tuo stile di guida, c'è una MG pronta per te. Vieni a scoprirla da Autostar Flaminia, concessionaria ufficiale MG a Roma, in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, zona Rebibbia.

0: la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
1: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
2: Oh my car!
3: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
4: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
3: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Fino al 14 febbraio, Palazzo Bonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
8: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppo apollonighetti.com.
9: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte parzialmente scremato con Lemaggio un litro, confezione da 6 a 3,49 euro. Todis, buongiorno convenienza!
11: Sempre da Auto Royal Company arrivano grandi occasioni su tutta la gamma Toyota. Approfitta di sconti fino a 8.500 euro sulle nostre car line. E se cerchi un crossover dal design moderno, tecnologico e affidabile, scopri Toyota Yaris Cross. Oggi puoi averla con tasso agevolato e in pronta consegna. Ti aspettiamo a Roma nelle sedi di Via Flaminia 888, Via Salaria 1259, Largo Luchino Visconti 16 e Via Tiburtina 1125. Aperti anche domenica 20 e domenica 27 settembre. Auto Royal Company.it. Let the
12: vibration take you down. 14:23.
13: For you.
12: Sì, a quest'ora potrebbe calare la palpebra, nessun problema, abbiamo la ricetta. 4 i

0: turn it up. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Senza pausa.
0: Dimensione suono Roma. Rhythmic History 99.

0: Better of Alone su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. 14:36, noi torniamo tra pochissimo, lo facciamo con la nostra super musica e anche con il nostro esperto di due ruote, Emiliano Cantagallo.
1: Sveglia, gladiatori! Sono i primi di settembre e siamo ad Itaca. All'improvviso si spalanca la porta di casa di Penelope. Entra un vecchio con la barba, ricurvo, molto stanco, tutto impolverato, ed è Ulisse. Penelope lo guarda e gli fa: Ulisse, dove sei stato negli ultimi 20 anni? E Ulisse fa: stavo sulla Salerno Reggio Calabria.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
4: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
3: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
4: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
3: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
4: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
3: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
5: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Pasta di semola De Cecco, vari formati da 1 chilo, a 1,49 euro. Solo per i titolari di Carta Insieme nei punti vendita del Lazio.
7: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
8: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
7: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Captur GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
8: Crossover, SUV e tante altre occasioni, molti brand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
9: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
10: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
11: Ecco che prende la palla Todis. Dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione. Mette fuori gioco i prezzi alti. Duetta con la qualità ed ecco il tiro. Gol! Un risultato scontatissimo!
12: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Pecorino romano DOP a 1,09 euro letto.
13: Todis. Buongiorno convenienza.
14: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
15: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
14: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
15: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
14: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.it.

0: Dimensione Suono Roma, Moppedala.
1: Trin trin, non è cambiato nulla, Emiliano Cantagallo, eccolo! Hola!
2: Buongiorno, Xenia.
1: Buongiorno, Emi. Bene, bene.
2: Buongiorno a tutti, quelli che ci sentono, tutti.
1: Tutti gli ascoltatori in giro per Roma e dintorni e non solo. Tu sei ancora in Friuli, giusto?
2: Sì, sì, sono ancora qua e guardo le montagne da una finestra.
1: Perfetto, perfetto.
2: Comincia a fare un po' freddo, sto per scendere.
1: Ah, bene. Anche qui inizia a rinfrescare un po'. È un buon motivo per prendere la bicicletta. E non è l'unico, caro Emi.
2: No, assolutamente no, perché questa per Roma è una settimana molto, molto, molto importante.
1: Sì.
2: Anche perché il sindaco Gualtieri presenterà quello che è il programma del Biciplan,
1: sì,
2: ovvero tutta la possibilità di rendere sempre più sostenibile, sempre più ciclabile la città di Roma.
1: Esatto.
2: E quindi a chi ci ascolta, a chi è d'accordo, chi non è d'accordo, a loro,
1: sì,
2: a loro la scelta.
1: Perché è un'iniziativa promossa dalla Commissione Europea per sensibilizzare, quello che un po' facciamo noi tutti i giovedì, cittadini e cittadine, sull'importanza degli spostamenti urbani sostenibili.
2: Già, anche perché insomma lo fa tutta Europa e quindi Roma è chiamata a questo progetto che prevedrà comunque da 517 chilometri di ciclabili entro il 2027,
1: sì,
2: più o meno 783 entro il 2030 e 1574 chilometri entro il 2035.
1: Insomma, i progetti sono grandi, deve però partire tutto da noi.
2: Adesso
1: dobbiamo fare il lavoro più sporco, caro Emi, perché
2: io dico una cosa, Xenia, parte da noi è vero, così come parte da coloro che possono veramente prendere una bicicletta per fare degli spostamenti. Coloro che non possono, te lo dicono proprio papale, io non posso,
1: certo,
2: perché abito a 40 chilometri o lavoro a 40 chilometri. Qui il discorso che noi facciamo ormai da tantissimo tempo insieme qua con la radio, che è sempre vicina alla sostenibilità, alla ciclomobilità, è comunque quello di poter prendere una bicicletta chi può. Noi cerchiamo di spiegare,
1: certo,
2: sempre anche dalla prossima puntata,
1: bravissimo, chi può,
2: daremo dei consigli a tutti quanti per la bici, che cos'è, cosa si compra, i materiali quali sono e tutto quanto, proprio per poter permettere a questa fascia di persone di accedere magari a una mobilità che ancora non conosce.
1: Magari possiamo farci dire la prossima volta da dove vengono, quindi da quale quartiere chiamano, e magari insieme possiamo pensare, ipotizzare, no? Tu che conosci bene le varie ciclabili di Roma, una tipologia di spostamento, che dici?
2: Assolutamente, sì, ma molti neanche le sanno, neanche le conoscono,
1: appunto,
2: ancora.
1: Appunto.
2: Pensano a dire che Roma è pericolosa, ed è vero, perché non è che stiamo,
1: certo,
2: nascondendoci dietro un dito, però non sanno quello che veramente si può fare a Roma. Quindi sfruttare già delle ville fantastiche. Noi,
1: esatto,
2: i romani parlano sempre, noi abbiamo le ville bellissime, Borghese, Panfili, piuttosto che le strade che non sono trafficate d'auto come la ZTL, piuttosto che le preferenziali, piuttosto che mille altre cose dove una bici può passare. E le macchine no, ecco.
1: E allora questo è un buon proposito per settembre. Iniziamo con i buoni propositi e anche soprattutto dalla bicicletta e il nostro Emiliano Cantagallo. Grazie Emi, grazie sempre per i tuoi preziosi consigli. Ci sentiamo giovedì prossimo.
2: A tutti voi, ciao ciao.
1: Ciao.
0: Riascolta Moppedala in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it.

sindaco Gualtieri. Non è più una scusa, ci sono molte zone collegate con la ciclabile, quindi per chi può, magari ipotizziamo di poterci spostare ancora in queste giornate belle con le due ruote che insomma ci permettono anche di poter innanzitutto consumare meno, perché la benzina è schizzata proprio a livelli incredibili, e poi di poter ammirare le bellezze della nostra città. In arrivo per noi Noemi con Tu cosa fai questa sera?

0: speriamo di no. Noemi, tu cosa fai questa sera su Dimensione Suono Roma? Il ritmo della capitale, 14:58, è tempo di andare in redazione.
1: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
2: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
3: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
0: Linea alla redazione per tutti gli ultimi aggiornamenti dalla capitale.
4: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Un gigantesco albero è crollato questa mattina in Viale del Monumento ai Caduti Francesi, nell'area del Campone all'interno di Villa Panfili. Nessun ferito. Il crollo del fusto, che a vista presenta parti marce sul tronco, ha scatenato polemiche sulla cura e taglio degli alberi. Abbonamenti mensili dai 3 ai 9 euro per accedere a foto e video pedopornografici. A sottoscrivere l'abbonamento fino a 1000 persone, non solo italiane ma di tutte le nazionalità. Il gruppo, nato nel 2020, ha ottenuto il suo sviluppo grazie a bot su canale Telegram, fino a diventare una piccola potenza economica. Soldi in quantità ingente serviti per finanziare l'organizzazione, composta da 10 persone, di cui 4 italiani che la Procura di Roma ha arrestato con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla pedopornografia. Gli indagati hanno tra i 22 e i 28 anni. 5 di loro hanno svolto il ruolo di amministratori del gruppo. 4 sono italiani e uno svizzero. Piano straordinario di controlli economico-finanziari e di controllo del territorio a Trastevere, eseguiti 90 interventi presso bar, ristoranti e 16 mini market, individuati 9 lavoratori irregolari e sequestrati 8.290 prodotti non conformi o contraffatti e 396 bottiglie di alcolici. E dopo 6 anni riaprono a Roma il Piccolo Eliseo il 2 ottobre e il Teatro Eliseo il 28. L'annuncio è stato dato dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri in una conferenza stampa nelle sale delle bandiere in Campidoglio. Il sindaco ha spiegato che l'Eliseo ha attraversato un periodo lungo e complicato e ora si apre una grande sfida, e Alessandro Longobardi ha avuto il coraggio di prendere in mano una situazione complessa. Il primo cittadino ha ricordato anche che nello stesso mese riapre il Teatro Valle ed è una rinascita per Roma molto importante. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is? Le 15 ed un minuto.
1: Adesso, now, subito.
2: 4 hit senza interruzioni. Four for you.
0: Giovedì 17 settembre, 15 ed un minuto. Ciao a tutti, ma che è sta felicità, è sempre con le hit più ritmate, la felicità è d'obbligo. E qui su Dimensione Suono Roma siamo sempre felici. O almeno

0: dal Ocean House su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, 15 e 13 minuti. Oggi il nostro mollicone si fa più vecchio di un anno. Avremo tempo e modo per fargli gli auguri, ma in ogni caso vi ricordo il numero della diretta: 3930 119 119.
1: Novità.
2: Music.
3: Le novità di questa settimana:
1: Steve Edwards, Planet Funk, Rewind My Mind.

0: discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
3: Che entusiasmo!
2: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
3: Te ne do un...

0: Roman Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
2: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI, tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
3: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
4: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
5: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
4: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
6: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.
7: Settembre è il momento delle scelte giuste e se stai pensando di cambiare auto, questo mese scegliere una nuova Ford conviene ancora di più. Sulla gamma Ford hai fino a 11.000 euro di incentivi e l'esclusivo microtasso al 3,95%. Tecnologia, comfort e piacere di guida, oggi con un vantaggio che fa davvero la differenza. Scopri tutte le offerte su autostarflaminia.it oppure visita le sedi Ford di Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa Adriana Tivoli.
8: Dal 19 settembre ogni sabato e domenica dalle 7 alle 19 sarà in vigore la zona a traffico limitato su via Appia Antica nei tratti via delle Mura Latine, via Appia Pignatelli e via Ardiatina, via delle Sette Chiese. L'accesso sarà comunque consentito ai veicoli che entrano ed escono dallo stesso varco nella stessa giornata. Il completo attraversamento dell'area invece con il limite a 30 km orari sarà permesso soltanto agli autorizzati. È una campagna di comunicazione a cura di Roma Servizi per la mobilità per conto di Roma Capitale.
9: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
11: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese, info su gruppoapollonighetti.com.
12: Da Kia Auto Royal Company, solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia, TAN 0%, TAIG 0,81%, 35 rate, prezzo promo a partire da 30.300 euro, anticipo zero, valore futuro garantito 20.679 euro, importo totale dovuto dal consumatore 31.361 euro, siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.

0: No Sleep su Dimensione Sonora Roma e il ritmo della capitale. Non dormire, chi dorme non piglia pesci, chi più ne ha più ne metta. Ma no, noi parliamo di cose che hanno a che fare con la nostra città. Esquilino a Roma è nella top 10 dei quartieri più cool del mondo secondo Time Out, che è una classifica che vede in prima posizione Jongno, spero di dirlo bene, a Seul, Loshan District a Rabat, Neos Cosmos ad Atene, poi Chinatown a Los Angeles, Govan Hill, Glasgow alla quinta posizione, in sesta posizione Kitakagaya, e non è una parolaccia, si chiama proprio Kitakagaya, Osaka, Chapinero Alto a Bogotà, Kōenji a Tokyo, Downtown insomma è al decimo posto, l'Esquilino a Roma, tra i quartieri più cool del mondo. Secondo voi è giusto? È così? Oppure c'è a Roma un quartiere ancora più cool dell'Esquilino? 3930 119 119, i vostri messaggi, possibilmente WhatsApp audio.
1: Dimensione Suono Roma.

0: trasmissione Suona Roma, il ritmo della capitale. C'è qualcuno che mi dice no, è Esquilino ma Trastevere sì, insomma poi continueremo a parlare di questo. Al 3930 119 119 però è arrivato il momento di parlare d'età, di compleanni, il compleanno del nostro mollicone nazionale. Ma te chiediamo, quanti anni hai e quanti te ne senti? Puoi anche omettere il tuo nome nel caso, però insomma sarebbe carino il tuo nome, la tua età e l'età invece che ti senti. 3930 119 119, a voi! A settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Ford. Hai fino a 11.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. Un esempio? Ford Puma Hybrid in pronta consegna tua a 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. Vai subito su carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Ford.
1: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
2: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
3: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
2: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
3: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
2: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
3: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
2: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
4: Amore, pronto a rientrare?
5: Certo!
4: Davvero?
5: Sì! Back to Gran Roma!
4: Io intendevo a scuola.
5: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
4: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina Bis.
6: A settembre da Auto Royal Company arrivano grandi occasioni su tutta la gamma Toyota. Approfitta di sconti fino a 8.500 euro sulle nostre car line. E se cerchi un crossover dal design moderno, tecnologico e affidabile, scopri Toyota Yaris Cross. Oggi puoi averla con tasso agevolato e in pronta consegna. Ti aspettiamo a Roma nelle sedi di Via Flaminia 888, Via Salaria 1259, Largo Luchino Visconti 16 e Via Tiburtina 1125. Aperti anche domenica 20 e domenica 27 settembre. Autoroyalcompany.it.
7: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
9: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapollonighetti.com.
10: Da Pewex c'è aria di festa! Festeggia l'anniversario Gross, gruppo romano supermercati, con prezzi speciali fino al 22 settembre. Tonno in olio d'oliva Asdomar, 12 lattine per 70 grammi, a 8,99 euro. E pasta de cecco limited edition 500 grammi a soli 69 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
11: Ibrida o elettrica, cabrio o 3 più 1. E se fosse Abarth?
12: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
11: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
12: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
11: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.

0: 16:42 a quest'ora arriva la novità di Dimensione Sonoro, ma una tra le novità musicali che ti proponiamo per questa settimana, Marracash e Gue, un duo incredibile per la nuova che si chiama Casini.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: importante, vero Mollicone?
1: Peter Panna è bellissimo.
0: Peter Panna.
1: Ciao, piacere, sono Peter Panna.
0: Oh, eh sì.
1: Peter Panna e Fragola.
0: Vi aspettiamo con messaggi audio WhatsApp. Quanti anni hai? Quanti te ne senti? Al 3930 119 119.
1: Olè.

0: Madame, mamma non mamma, su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. I vostri anni, ma quanti ne avete, quanti ve ne sentite, soprattutto al 3930 119 119. Mi dica auguri Mollicone.
1: Glielo vogliamo svelare perché?
0: È perché Mollicone oggi diventa vecchio di più un anno.
1: Già ragazzi, io avrò sempre 8 anni in casa mia e 8 si può dividere in 4 più 4, quindi rimaniamo così, ne faccio 8, mica 44.
0: Ah no, vabbè, però potresti invitarci poi alla festa dei tuoi 18 anni.
1: Certo, brava, infatti stavo pensando fino ai miei 18 anni. Ma
0: devo
1: sentiamo.
0: Preparare il vestito, pronto?
1: Sentiamo quanti ve ne sentite. Pronto?
0: Pronto?
1: Bello,
0: sì. No, ma io guarda.
1: Piace molto.
2: Ciao, sono Gianluca.
0: Ciao.
2: Ho 31 anni e me ne sento 50.
0: Ma come? Ma perché?
1: Esatto, allora però guarda Gianluca, tu mi capiti a fagiolo.
0: A pennello,
1: perché lo studio che è in questione testimonia e dice che i giovani fino a 30 anni di oggi si sentono molto più vecchi. Percepiscono.

0: Tisio, Dimensione Suono Roma, Il Ritmo della Capitale. Parliamo di età, di quanto ce ne, di quanti anni ci sentiamo in realtà. Continuiamo a farlo con il Mollicone Nazionale festeggiante al 3930 119 119. Come ci sentiamo domani in pausa pranzo? Ciao, sì,
1: bello. Mi raccomando, col Xenia si ringiovanisce, io ve lo dico.
0: Anche col Don.
1: Ciao Xenia.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Tempo di informazione, scopriamo quali sono le ultime news dalla nostra capitale.

0: pomeriggio da Francesca Proietti. Dramma vicino Roma, solo in casa si sarebbe arrampicato sulla ringhiera del balcone precipitando da un'altezza di circa 10 metri. Il bambino di 6 anni ancora da compiere è stato soccorso da passanti ed è lì trasportato in gravissime condizioni al Policlinico Gemelli. I fatti intorno alle 18 di ieri a Montelanico in provincia di Roma. Sul posto impegnati per le indagini i carabinieri di Colleferro che hanno denunciato il padre, un 34enne colombiano. L'uomo, secondo quanto ricostruito dai militari, si sarebbe allontanato insieme alla figlia per svolgere alcune commissioni. Confermare l'ergastolo a Gian Davide De Pau è la richiesta formulata dalla Procura Generale della Corte d'Appello di Roma al termine della requisitoria nella prima udienza del processo di secondo grado contro il killer di Prati, già condannato a carcere a vita per il triplice omicidio di due cittadine cinesi e la colombiana uccise il 17 novembre 2022 in due appartamenti del quartiere romano. Davanti ai giudici la pubblica accusa ha sollecitato la conferma della sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Roma, ergastolo con 3 anni di isolamento diurno. Ed è convocata per il 25 settembre davanti al giudice del Tribunale del Lavoro di Roma l'udienza per discutere il ricorso urgente presentato da Ranucci contro la rimozione della conduzione di Report. Si tratta di un ricorso urgente con cui si chiede la revoca del provvedimento di rimozione e il reintegro. Domenica 27 settembre al Parco dei Daini torna la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'Associazione Italiana contro Leucemia, Linfomi e Mieloma, sezione di Roma. La 10ª edizione, organizzata da AIL Roma Villa Borghese, dedicata alla raccolta fondi per la realizzazione del nuovo centro Mandelli che inaugurerà in autunno a Via Bari. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Ragazzi, mancano 30 secondi alle 16 in punto. Buon giovedì.

0: Erdaie sia con tutti voi che siete all'ascolto in questo momento, grazie, sono le 16 spaccate in questo momento, è giovedonna il 17 settembre, io ragazzi che sono nato il 17 settembre di venerdì alle 13 dei 44 anni fa, me sto a fa vecchio, ma oggi ho l'onore e la fortuna di festeggiare in vostra compagnia, quindi grazie di tantissimi auguri e la domanda per tutti, mentre mi celebrate con i vostri, quanti anni avete voi, se vi va di dirlo, soprattutto se non volete non lo dite, ma la domanda è quanti anni hai e quanti te ne senti? L'ho detto prima, ve l'ho anticipato, lo studio dice che i trentenni si sentono sessantenni, i sessantenni si sentono trentenni, quindi qualcosa ci sta sfuggendo di mano.
1: Andiamo bene, sì. Proprio bene.
0: Voi fatevi sentire, mandate i vostri vocali al nostro numero, intanto voliamo dritti alla ricerca dell'amore al 1993 con Hathaway, What is Love?
2: Drive time. Che erdaie sia con te, il drive time di Dimensione Suona Roma.
3: Rhythmic History 90.

0: Just a Little, Sam Harper in casa Dimensione, sono a Roma con lo zio Don Cash. Ma ragazzi, ma come devo fare a ringraziarvi tutti? Siete centinaia, grazie di vero cuore.
1: Let's go guys,
0: è giovedon,
1: it's gnocchedon,
0: ah, riconfermo,
1: and this is the King of Droid time.
0: Chi sarebbe sto King?
1: Ladies and gentlemen, Don Cash.
0: Grazie di vero cuore. Allora,
2: buonasera Don Cash.
0: Buonasera.
2: Eccoci io con i miei amici verdoniani. Ma ci possiamo perdere oggi la festa più freestyle di Roma? Buon compleanno Don Cash.
0: Grazie.
2: Da Mirko.
0: Grazie
3: Don Cash, buonasera. Vino della Disfori.
0: Ciao Vino.
3: Che dire, corriere, che dire, ho 50 anni, sì. Questo lavoro, ringraziando a Dio, ti tiene in forma,
0: okay.
3: E dimostri sempre 10 di meno.
0: Ecco, perché la domanda è quanti, mentre mi fate gli auguri, io sono contento, voglio sapere quanti anni avete voi e quanti ve ne sentite.
3: Ma credimi che dentro di me interiormente me ne sento 70. Mi fa male tutto Don Cash, questo lavoro ti spacca.
0: Logorante.
3: Ti spacca. Buonasera a tutti gli ascoltatori, grande Don Cash.
0: Grandi voi, ciao.
2: Ciao Don Cash, sono Enzo, ti volevo fare auguri, mi raccomando fai il bravo. Ciao Don Cash, sono Mimmo, ti faccio pure io tanti auguri, da me e da nonna. Anche da me dallo zero, tanti auguri Don Cash, love, love, love.
4: Andiamo bene, proprio bene.
5: Donne, buonasera, tantissimi auguri. Daniele da Capena, 52 anni, me ne sento 38. Dai, è bella.
0: L'accendiamo?
4: A Mollicone, a Gallarone, a Don. Buongiorno, tanti auguri.
0: Buon pomeriggio.
4: Isa da Cogli Albani.
0: Ciao, Isa da Cogli Albani.
6: Ciao, Dimensione Suono Roma,
0: salve.
6: Sono Barbara.
0: Ciao, Barbara, buonasera, ricomponiamo.
6: E oggi è il compleanno anche di mio figlio, Alessio, fa 29 anni.
0: Ah, però. Auguri.
6: E quindi
0: vergine anche a lui.
6: Tanti auguri Chicco mio e tanti auguri Don Cash.
0: Auguri Alessio, detto Chicco, e auguri, grazie di vero cuore. Ma quanti anni avete e quanti ve ne sentite? Intanto che celebriamo il mio compleanno. Grazie di cuore.
7: Drive Time. Che il Dai sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: Ok, Robin Schulz, James Blunt. E allora, ragazzi, sentiamo un po' di ancora di saluti e di quanti anni avete e quanti ve ne sentite.
1: Grande Don Cash. Buonasera. Buon compleanno da Roberto, il principe del carnevale di Frascati.
0: È principe, eh?
1: 60 anni sì. Oggi sì, però mi sono fermato a 40.
0: Beh, auguri.
2: Oddio, tanti auguri, ti voglio un sacco di bene.
0: Ma chi è?
2: Sono Alessandro.
0: Grazie, mio nipote, mio zio.
3: No, è vero Don Cash, ti chiedo scusa, umilmente scusa. Era il messaggio per mandarti gli auguri, tutto ho fatto tranne che darti tanti auguri Don Cash.
0: Ma non ti preoccupare.
3: Tanti auguri, tanti auguri. Happy birthday to you, Don Cash.
0: Happy birthday to me.

0: Tanti auguri a te. Buon compleanno, baci intimo.
1: Che il dai sia con te.
2: Tutto live, come i consigli che vi diamo, e a settembre venite da CarPoint, perché su tutta la gamma Hyundai avrete un doppio risparmio: il finanziamento con anticipo zero e interessi zero, e in più, se scegli la motorizzazione GPL, i primi 5.000 km te li regala CarPoint. Vuoi un esempio? La nuova Hyundai i20 può essere tua subito in pronta consegna a soli 14.900 euro. Trovi tutte le info qui sul sito carpoint.it. Scopri anche tutte le offerte di settembre sull'intera gamma Hyundai.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Fino al 14 febbraio, Palazzo Bonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
2: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
3: Sì, da Autoequip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
2: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
3: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere anche in contanti.
2: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
3: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
2: Autoequip, scopri di più su gruppoautoequip.it. Tchau.

0: 31 settembre, Peroni birra in bottiglia da 66 centilitri, 89 centesimi. Salmone a tranci, 9,99 euro al chilo.
1: Supermercati Pim, di Bel Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
3: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
2: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
3: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
4: Dopo il diploma non c'è una sola strada. L'ITS Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo ti prepara al mondo del lavoro. Corsi biennali gratuiti, laboratori, project work e stage in aziende del settore. Il tuo futuro comincia da ciò che sai fare. Scopri i corsi e iscriviti su itsagro.it.
5: Oh my car!
3: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo. 19.20,
6: speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
3: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
8: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su Toyota.it.
9: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
10: Sabato e domenica aperti.
11: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre. Se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
12: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
13: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica. Let the
14: vibration take you down. Sono quattro scelte per te, sono le hit della nostra sola. E intanto al 393 0119 119, gli auguri per il mio compleanno. Quanti anni hai e quanti te ne senti realmente addosso?

0: Alex, Move and Move and Real to Real, Madness Stallman, il nostro pomeriggio insieme. 17 settembre, go go shorty, it's my birthday.
1: Buon pomeriggio Don Cash.
0: Oh, yeah.
1: E tantissimi auguri di buon compleanno da Cristina.
0: Grazie.
1: Beh, io sono del 92 e il mio compleanno a novembre, non voglio dire la mia età, ma...
0: Ma l'hai detta, se sei del 92, l'abbiamo fatta il calcolo, io ne faccio 44, quindi ne hai 34.
1: Basta fare due calcoli. Va bene, dai, passa una buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie.
1: Un abbraccio.
0: Buon
1: ciao.
0: Pomeriggio, ciao, ancora.
2: Tanti auguri Basilio, dalla tua mamma preferita, ti amo infinitamente,
0: regia...
2: la tua mamma.
0: Grazie, la smettiamo regia di fare i fatti personali qua in radio. Allora,
3: ciao Don Cash,
0: ciao mamma.
3: Giovedì, Marcello il Corriere.
0: Ciao,
3: tanti
0: Marci.
3: Auguri, tanti auguri e tanti auguri ancora.
0: Grazie.
3: Io tra 10 giorni ne faccio 51.
0: E te ne senti?
3: Ma me ne sento 30.
0: Oh,
3: ciao caro, ciao, tanti auguri.
0: Mi confermate lo studio che dice che i trentenni si sentono settantenni e quando si superano i 50 invece si ringiovanisce. Lo dobbiamo ai troppi impegni e alla percezione del tempo. Cioè quando si hanno 30 anni si inizia a razionalizzare il tempo che sfugge. E il fatto che dici, oh, sono arrivato a 30 anni e ancora non ho fatto niente, inizia a sentire gli acciacchi. E quindi ci sentiamo automaticamente talmente schiacciati da averne 70. Quando si superano i 50 anni, 55 per l'esattezza è la soglia che dà questa ricerca, iniziamo invece a ringiovanire, mangiamo meglio, capiamo che il tempo ha un suo valore, il nostro tempo è prezioso, iniziamo a dire di no, insomma comunque sembra che i grandi si sentano giovani, i giovani
1: tanti
0: si sentano
1: auguri, Don Cash,
0: oh yeah.
1: Tanti auguri Don Cash. Tanti auguri Don Cash.
0: Grazie.
1: Posso chiederti una grande cortesia
0: se
1: di fare
0: posso.
1: Auguri anche a mio figlio Robert,
0: ma
1: che
0: certo.
1: Oggi fa 10 anni. Simona D'Anguillara.
0: Happy birthday Robert, che il più bel giorno del tuo passato sia solo il più brutto del tuo futuro. E ancora,
4: ciao Don Cash, ti faccio tanti auguri.
0: Grazie.
4: Ti ricordi di me, Gianfri, detto Gianfri Bogart.
0: Ma certo,
4: ti faccio tanti tanti tanti auguri.
0: È un po' che non te sento.
4: Niente, io ho 60 anni, mi sono trasferito a Montarcino, ti ricordi?
0: Sì.
4: E so 2 anni che ho cambiato lavoro e tutto, so un pischello, sono un pischello. Grandi, non vi scorderò mai, siete nel mio cuore, vi ascolto sempre.
0: Ma voi, voi, grazie.
5: Oddio, tanti auguri.
0: Grazie di cuore. Io ancora Leonardo da Roma, donna, auguri di vero cuore, 56, ma me ne sento almeno 10 in meno. Ancora grazie per i messaggi d'auguri, grazie Giada, grazie Giulio. Benvenuti nella nostra famiglia. A Dimensione Suona Roma e Don Cash, e ti stavamo proprio aspettando.
6: Drive time. Che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suona Roma. And we go.

0: Just the way you are, Milky in casa dimensione, suono Roma.
1: Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Tanti auguri, Mollico, grande. Un bacione da Emiliano. Ciao, Mollico.
2: Che Erdaglie sia con te.
3: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
4: Mi diverto votando la mia musica preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
3: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
3: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
7: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
8: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad. C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Il buon gustaio Valtiberino classico al peperoncino, al taglio a 1,49 euro a letto. Solo nei punti vendita del Lazio.
9: Cibu, cibu.
10: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
12: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
13: Prenditi cura di te. Prevenzione è salute. Dal 24 al 26 settembre ti aspettiamo a Roma in Piazza Cavour. Screening gratuito e percorsi formativi dedicati ai sani stili di vita e all'alimentazione. Pensati per tutti i cittadini di Roma Capitale e per gli avvocati del territorio laziale. Un'iniziativa promossa da Agorazione e Realtà Forense, insieme a partner d'eccellenza, Fondazione Gemelli, Comen Italia, Regione Lazio ASL Roma 1, Servizio Sanitario Aeronautico e Polizia di Stato. Piazza Cavour, dal 24 al 26 settembre. Scegli di volerti bene. La salute non aspetta, e neanche tu.
14: Da Kia Auto Royal Company, solo a settembre. Gamma Sportage, tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAIG 0,81%, 35 rate, prezzo promo a partire da 30.300 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.361 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
2: Drive time.
0: Gerda.

0: Al nostro Nello Roma.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio a lei.
1: Grande!
2: Bella Don Cash. Tanti auguri.
0: Grazie.
2: Buon compleanno. Grazie. Quanti ne fai?
0: 40, no, 44.
2: Così tanti. Buon compleanno da Riccardo.
0: Grazie Riccardino. Ciao. Però 44, ma non me li sento. Di questo
3: ciao
0: parlando.
3: Don Cash, che ti da Fiumicino.
0: Ciao,
3: Cash. Tanti, tanti, tantissimi auguri.
0: Troppi.
3: Di buon compleanno. Resta sempre così come sei, Monico.
0: Vecchio,
3: ciao.
0: Vecchio, rimango così vecchio, non ti preoccupare. Grazie di vero cuore. Comunque la domanda per voi è quanti anni fate, cioè quanti anni avete e quanti ve ne sentite realmente?
2: Tanti auguri Don Cascione.
0: Grazie.
2: 48, ma me ne sento 30. Auguri Don Cascione.
0: Grazie di vero cuore. Comunque si sente, io avrei detto 26.
4: Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: minuti ci fa ballare. Oggi abbiamo scoperto nella prima parte di quest'ora, se ve lo siete persi, che i giovani trentenni fino a 30 anni si sentono molto più vecchi della loro età, e che invece i giovani cinquantenni e sessantenni si sentono giovani. Cioè cerchiamo di avere una rivergine, perché ritorniamo a mangiare bene, ritorniamo a dare più spazio a noi stessi. Per stare bene bisogna curarsi col cibo. L'alimentazione è la prima fase del ciò che mettiamo dentro di noi e ciò che poi ci costituisce il futuro. Quindi sfateremo 8 falsi miti sul cibo nel corso della prossima ora. Ma per festeggiare il compleanno mio e anche Dimensione Suona Roma, visto che c'è il lancio della sigla, il gioco del nostro... Vorrei che dedicaste le vostre 3 parole o a Dimensione Suona Roma oppure a me. Potete scegliere se dire Dimensione Suona Roma e quindi mi date l'aggettivo che più di tutti si lega alla nostra radio, Dimensione Suona Roma, oppure nel mio caso potete dire Don Cash è. Secondo voi, oggi sono curioso, visto che è il mio compleanno, quali sono i 3 aggettivi che mi si possono legare? Il numero è il 393 0119 119. Dammi le tue 3 parole, o per la radio o per me.
1: Drive Time, che il dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: pasto preferito, piace alla donna, alla mamma, al marito, e te lo dico che è persino mio figlio che fa il compleanno e lo chiamo Micico.
1: Ti ascoltiamo sempre, è Danilo mio, Danilo? Che oggi compie 9 anni.
0: Anche lui, ma tu lo sai che mi chiamo Danilo all'anagrafe?
1: C'ho lo stesso nome e la stessa data di nascita tua.
0: È vero.
1: Auguri a voi due.
2: Grazie.
1: Auguri.
0: Grazie di cuore.
1: Andrea e Danilo da Roma.
0: Grazie Andrea e grazie Danilo, e auguri a te Danilo, mio omonimo e mio anche stesso giorno di compleanno. Bravo mio caro, spero che tu possa crescere e spero che la gente possa avere di te una buona impressione come quella che mi sembra abbiate di me. Ti ringrazio Terry, è arrivato subito il primo messaggio all'istante quando gli ho detto che cos'è Don Cash secondo voi. In tre parole dice: Don Cash secondo me tu sei esplosivo, brillante e carismatico. Il gioco del dammi tre parole.
3: Dammi tre parole.
0: Si trasformerà in una sigla live. Potete scegliere parole, anzi dovete scegliere parole difficili. Più sono complesse, più è probabile che la regia vi scelga. Descrivete la nostra radio o provate a descrivere me con 3 aggettivi al nostro numero di telefono.
4: Drive time. Che il dai sia con te.

0: È tempo di informazione, voliamo in redazione per le ultime news dalla capitale.
1: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Dramma vicino Roma, un bambino di 5 anni è gravissimo dopo essere precipitato dal balcone di casa a Montelanico in provincia di Roma. L'episodio si è verificato ieri pomeriggio. A quanto si apprende, il piccolo, che era solo in casa, avrebbe compiuto un volo di circa 10 metri. Il padre è stato denunciato per abbandono di minore. Sul posto sono giunti i carabinieri di Colleferro per i rilievi. Il bambino è stato trasportato con l'elisoccorso al Policlinico Gemelli. Confermare l'ergastolo a Gian Davide De Pau è la richiesta formulata dalla procura.

0: generale della Corte d'Appello di Roma al termine della requisitoria nella prima udienza del processo di secondo grado contro il killer di Prati, già condannato al carcere a vita per il triplice omicidio di due cittadine cinesi e la colombiana uccise il 17 novembre 2022 in due appartamenti del quartiere romano. Davanti ai giudici la pubblica accusa ha sollecitato la conferma della sentenza emessa dalla terza Corte d'Assise di Roma, ergastolo con 3 anni di isolamento diurno. Pedopornografia, diffondevano materiale online, 17 arresti, smantellata una rete internazionale. Questo è il bilancio dell'operazione Fly Trip della Polizia di Stato. L'indagine è coordinata dall'Antimafia di Roma. Spin Time, sabato 19 settembre, tornerà in corteo a Roma per chiedere che il percorso intrapreso dopo lo sgombero non si fermi. Si parte alle 14 da Piazza della Repubblica, con arrivo a Piazza Vittorio Emanuele II e una parola d'ordine, diritto di abitare. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
1: what time it is. Mancano 60 secondi alle 17 in punto, è il 17 settembre.
2: E non fa male. Dimensione, suono, Roma, il ritmo della capitale.
3: Il mio nome è Don. James Don.
4: No.
3: E mi raccomando.
4: No.
3: Agitato, non mescolato.
1: Potete agitarvi quanto volete, potete mescolare quanto volete, ma io rimango astemio, quindi per me succo di frutta. Sono le 17 del 17, oggi è il mio compleanno, 44 gli anni con i gatti in fila per 6 col resto di 2. E allora benvenuti nella nostra family. Abbiamo giocato prima con la vostra età e quanti anni vi sentite, torneremo a farlo più tardi, ma adesso provate a descrivere Dimensione Sono Roma oppure me, Don Cash, con 3 parole, 3 aggettivi che si legano a me o alla radio. I'm so excited. 3 parole che ci riportano al 98.
5: Drive time. Che il Dai sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma.
6: Rhythmic History 98.

0: l'emozione, la radio migliore. Come dici, ci mettiamo il cuore, il pomeriggio, il mollicone. Giovedì 17 settembre, il mio compleanno, risate le antenne. Tutto bene, Disco Radio, Dimensione Suono Roma, è la radio migliore, si sente. E allora benvenuti in casa Dimensione Suono Roma con lo zio Don Cash. Giovedonna 17 settembre, ve l'ho detto in freestyle, è il mio compleanno. Vi ho chiesto di descrivere la mia persona, in questo caso anziché fare Dimensione Suono Roma l'avete dedicato a me, con tre parole, quali sono i tre aggettivi, e poi sfateremo tre miti.
1: Buonasera,
0: sull'alimentazione.
1: Buonasera Don Cash, tanti auguri.
0: Grazie.
1: Francesco da Tarquinia.
0: Ciao Franci.
1: Dopo che ti ho visto allo spettacolo Agri Festival, sì, per me sei fenomenale, simpatico e soprattutto allenato.
0: Allenato, è vero, sfatiamo questo mito. Ad esempio, io non sono uno che si allena tanto. Per avere il fisico che ho, che devo dire, ho messo una foto proprio ieri, dico, a 44 anni poteva andare molto peggio, cioè gli addominali di fuori. Io ragazzi non mi alleno, cioè tutte le mattine faccio un trend, che è quello che faccio tutti i giorni, sabato e domenica compresa, 7 su 7. Io mi sveglio e faccio 30 addominali, 30 piegamenti, 3 sezioni, 30 addominali, 30 piegamenti, mi lavo i denti, 30 addominali, 30 piegamenti, rifaccio il letto, 30 addominali, 30 piegamenti, mi butto sotto la doccia. E poi tendenzialmente la mattina mangio 2 bianchi d'uovo, perché se si evitano i rossi, il bianco d'uovo è una di quelle cose che ti rigenera e fa molto bene al corpo. Sfatiamo dei miti sull'alimentazione, tipo, ma è vero che la mattina se non prendo il caffè, se non mangio lo zucchero, non riesco a svegliarmi? Assolutamente no.
2: Andiamo bene, proprio bene.
0: Per inversione cellulare, lo dicono gli esperti, quando il nostro corpo richiede dello zucchero dovremmo dargli delle proteine, quando ci chiede della cioccolata dovremmo dargli della frutta. E io lo so che uno dice,
2: non ce lo faccio più.
0: Però se lo fate per una settimana vi garantisco che poi il corpo, una volta che trova l'alimento giusto, fa bingo e non vi chiederà più le zozzerie. Sembra strano, ma è vero. Sfateremo dei falsi miti. Provate a descrivere la mia persona con tre aggettivi, il gioco del... In tre parole, Don Cash o la nostra radio, che cosa sono per te?
3: Drive time. Che erdaglio sia con te.
0: E se siamo un buon consiglio, allora ragazzi, fidatevi di noi. Eh sì, parliamo di auto, parliamo di mobilità, perché settembre è il momento giusto per ripartire con l'auto giusta. Da 0100 troverai un'ampia gamma di vetture usate, garantite, Toyota e Lexus. E solo questo mese, passaggio di proprietà e tagliando saranno inclusi nel prezzo. Visita anche tu, le divisioni dell'usato ti aspettano in via Pontina 591 e anche in via Casilina all'angolo del Gra. Le offerte le trovi anche online digitando qui gruppo 0100.it. 0100, da 30 anni sulla strada del tuo futuro.
4: Novità!
5: Novità!
4: Music. Le novità di questa settimana.
5: Miley, Bass Persuade.

0: discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
3: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
2: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
3: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere anche in contanti.
2: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
3: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
2: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
4: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
5: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
6: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
5: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Captur GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
6: Crossover, SUV e tante altre occasioni multibrand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
7: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
9: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.

0: fresco DOP 79 centesimi letto. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, confezione da 12 per 70 grammi, 8,99 euro.
1: Supermercati Pim, Pim e Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, open weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
3: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
2: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
7: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munare Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate! Biglietti e informazioni su museoetru.it.
8: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
9: Usato Days.
8: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
9: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
8: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
9: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
8: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
10: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
11: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
10: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
11: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
10: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
12: Drive time.
13: Gerdaie sia con te.

0: proprio così, così come mi volete, così come mi vedete. As it was, Harry Styles. E sentiamo come mi vedono i nostri ascoltatori, almeno quelli scelti dalla regia. Allora, Don pragmatico, messaggio anonimo, mi piace. Cioè che ha un senso pratico nelle cose. Don re delle parole per la nostra amica Magda. Esplosivo, brillante, carismatico, secondo Terry. Poi ancora, sentiamo.
1: Ciao Don Cash, Roberto da Pomezia.
0: Ciao Robby.
1: Auguri innanzitutto.
0: Grazie.
1: Tre parole per te, tre aggettivi?
0: Sì.
1: Top.
0: È top, è top, è top, grazie.
2: Auguri Don Cash, sei il migliore della radio.
0: Sì, ciao. Ma, no, vabbè, ti ringrazio di cuore, grazie, me lo tengo per me, ancora, vai.
3: Ciao Don, Francesca da Roma.
0: Ciao,
3: innanzitutto auguri, grazie, per il tuo compleanno.
0: Grazie di cuore.
3: E domani fammeli tu a me, perché domani invece è il mio di compleanno.
0: Non te li faccio adesso che porta male, brava.
3: E poi cosa sei tu, dimensione suono per me? La compagnia. Perché la mattina con la sveglia dei creatori vado in ufficio e a quest'ora mi accompagni nelle varie cose che faccio a quest'ora.
0: Ma
3: adesso vado a sport.
0: A sport.
3: Un bacio grande Don.
0: Si va in palestra, ok, la
4: nostra
0: amica Francesca.
4: Buonasera Don Cash, tanti auguri.
0: Grazie.
4: Francesco da Tarquinia.
0: Ciao Francesco.
4: Dopo che ti ho visto allo spettacolo Agri Festival, per me sei fenomenale, simpatico e soprattutto allenato.
0: E prima ti ho sfatato il mito, comunque ti ringrazio, quindi fenomenale, simpatico, allenato. Ok, queste le parole scelte dalla regia, dai che vado.

0: FM.
1: Kerdai sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it. You make me feel alive again.

0: che mi manchi come al deserto manca l'acqua. And I miss you like the desert miss the rain. È una delle frasi più belle del mondo, che è anche la frase che ho dedicato al mio papà. I miss you like the desert miss the rain. Era Missing Everything But That Girl, la versione remix di Todd Terry, che ci accompagna indietro nel tempo sugli ali della musica al 1995, se non erro. Grazie di vero cuore per i complimenti del freestyle.
1: E che devo dire, sei il top dei...
0: il topper.
1: Della radio siete incorreggibili.
0: Siamo Lupen, incorreggibili.
2: Dai, che giorno dei superi sempre. Ogni freestyle è sempre migliore del giorno prima. Ma cioè, grazie. Top.
0: Grazie, grazie di cuore. Io mi ci alleno. E poi mi fa tantissimo piacere, perché ogni giorno, se non supero me stesso, a che mi è servito ieri? Questo è il mio principio di vita. Va bene, ragazzi. Allora, facciamo così. Iniziamo con le vostre voci, i vostri saluti. E vorrei sapere da dove state ballando con Dimensione Suono Roma. Facciamo la geolocalizzazione.
3: Andiamo bene.
0: Lo so.
3: Proprio bene.
0: Sora, lei, non volevo essere troppo giovane. Oggi che faccio 44 anni, in particolar modo, giovane non so più. Qual è il posto in cui ti trovi in questo momento? Dammi la tua posizione. Send me your location, avrebbe detto Zerb con Ty Dolla Sign, Wiz Khalifa. Voglio sapere la vostra geolock. Mandami la tua posizione da WhatsApp sul 393 0119 119. Ballo con Dimensione Suono Roma da dove o da quando? Dove sei messo in questo momento?
4: Drive time.
5: Che erdaglie sia con te.
6: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
7: Torniamo a parlare del principe George, che ieri ha affrontato il suo primo giorno di scuola a Eton.
8: Io ho uno dei miei migliori amici che è Sciarbare dentro a Eton, no? E ha detto che ricreazione, lui è andato là, si è preso una bella pizzetta rossa con la maionese. Dice che è entrato, amico mio, ha fatto: George, che te vi?
7: Poi ha fatto segnare.
8: Perché... gli ha detto: ma capi paga.
9: La notte dei gladiatori.
6: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
10: Cerchi un nuovo veicolo commerciale, ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
11: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
12: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo. Todis, buongiorno convenienza.
13: My Car. Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
14: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
13: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
14: ValentinoAutomobili.it.
15: A settembre da Auto Royal Company arrivano grandi occasioni su tutta la gamma Toyota. Approfitta di sconti fino a 8.500 euro sulle nostre car line. E se cerchi un crossover dal design moderno, tecnologico e affidabile, scopri Toyota Yaris Cross. Oggi puoi averla con tasso agevolato e in pronta consegna. Ti aspettiamo a Roma nelle sedi di via Flaminia 888, via Salaria 1259, largo Luchino Visconti 16 e via Tiburtina 1125. Aperti anche domenica 20 e domenica 27 settembre. AutoRoyalCompany.it.

0: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppo apolloniGhetti.com.
2: Drive time.
3: Gherdaie sia con te.
4: Direzione sud Roma.
5: Sognetro un mondo più

0: la cassa dritta, la gente in centro vista, con Gabri Ponte e con Don Cash a Roma, vari Ibiza. Tutta l'Italia, Gabri Ponte, 45 minuti trascorsi dopo le 17, è il 17 settembre del mio compleanno.
1: Buonasera Don Cash, Ruggero. Per me Dimensione Suono Roma e tu Don Cash siete la libidine, la professionalità,
0: doppia libidine
1: e la perfezione. Cioè, dove queste tre cose si fondono insieme e formano una cosa unica. Così. Cioè, una cosa eccezionale. Tu Don Cash, ciao da Ruggero.
0: Vero, eccezionale veramente.
2: Ciao Don Cash, intanto tanti auguri, buon compleanno. Grazie. Daniele da Roma, ballo con voi da raccordo, fermo, immobile.
0: Ah ok, allora
2: ogni volta.
0: Un abbraccio a tutti. A tutti gli amici che sono fermi sul grande parcheggio anulare, fermi sulla pontina, carissima ancora.
3: Ciao belli, un saluto da Montrodondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondo. De passaggio.
0: De passaggio.
3: Ciao belli.
0: Lui ci tiene a definirsi. Dove siete in questo momento? Geolocalizzazione dei nostri ascoltatori.
4: Bella Don Cash.
0: Salve.
4: Giorgio, Francesca e Gerpino.
0: Che è il cagnolino.
4: Stiamo andando a Facore e Gerpino a fare sgambamento per cani.
0: L'area sgambamento.
4: Ad Acuto. Giorgio Francesco di Fiuggi, ciao okay. Bello mio.
0: Ok, vedi, è facile, basta darci la vostra posizione. Dove siete in questo momento mentre ballate con Dimensione Suono Roma? Ballo con Dimensione Suono Roma da dove?
5: Drive time. Che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma. Novità.
6: Novità.
0: E per ballare serve la musica di ieri, la musica di oggi e la musica di domani. Dove la mettiamo?
7: In che senso?
0: E la musica di domani qui dentro la chiamiamo novità, anche se loro sono idoli del presente e del passato. La voce di Steve Edwards, la produzione è quella dei Planet Funk. La novità si chiama Rewind My Mind.
5: Dimensione Suono Roma

0: Sorry Bobby, Topic, Becky G, grazie ancora degli amici che mi stanno facendo gli auguri per il mio compleanno. Dove siete in questo momento mentre ballate con Dimensione sulla Roma?
1: Don Cash, auguri, grazie. Don Cash, auguri, auguri, auguri, auguri, ciao belli.
0: Grazie, grazie, grazie, grazie.
2: Drive Time.
3: Che erdaglie sia con te.
4: Decidi la colonna sonora di Roma.
5: Dimensione suono Roma.
4: Dimensione suono Roma.
3: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione suono Roma, la fai tu.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Yeah, uno c'è!
9: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere, Calzolone!
9: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Così questa è la nuova Volvo X60.
12: Che ne dici? 100% elettrica.
11: Bellissima, ma giusto un limite.
12: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
11: È vero, ma il prezzo?
12: Come la tua ibrida.
11: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
12: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
13: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
0: E adesso voliamo in redazione per scoprire insieme le ultime news dalla capitale.
14: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Solo in casa si sarebbe arrampicato sulla ringhiera del balcone precipitando da un'altezza di circa 10 metri. Un bambino di 6 anni ancora da compiere è stato soccorso dai passanti ed è lì trasportato in gravissime condizioni al Policlinico Gemelli. I fatti intorno alle 18 di ieri a Montelanico in provincia di Roma. Sul posto impegnati per le indagini i carabinieri di Colleferro che hanno denunciato il padre, un 34

0: L'uomo, secondo quanto ricostruito dai militari, si sarebbe allontanato insieme alla figlia per svolgere alcune commissioni, lasciando solo il bambino. L'uomo è stato denunciato per abbandono di minori e lesioni personali. Carceri, la denuncia del presidente della Camera Penale di Roma, Belcastro, durante un incontro con la stampa per sottolineare l'inaccettabile situazione delle carceri italiane e in particolare la drammatica condizione dei penitenziari romani. Per rilanciare il tema, dal 23 al 29 settembre gli avvocati penalisti si asterranno dal lavoro. Saranno in molti ad aderire a questa sorta di sciopero delle udienze. Cambiamo argomento, il Teatro Eliseo riapre finalmente al pubblico dopo 6 anni di inattività. Prevista una programmazione ricchissima di opere tradizionali interpretate da grandi attori del teatro italiano. Mentre per il piccolo Eliseo più spazio ai giovani e all'innovazione. Ascoltiamo il direttore artistico degli spettacoli, Alessandro Longobardi.
1: L'apertura dell'Eliseo innanzitutto è una grande festa. Restituiamo un teatro alla città. È un simbolo importante, ha una storia meravigliosa. Questa festa vorrei che fosse anche una festa di responsabilità, perché il teatro è fatto per accogliere pubblico e quindi invito tutti a venire nell'Eliseo, piccolo Eliseo che riapre il 2 di ottobre e grande Eliseo, chiamiamolo così, che riapre il 28 di ottobre con 2 spettacoli molto belli.
0: Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
2: You know what time it is. Sono le 18 in punto, buon giovedì, 17 settembre.

0: migliaia di auguri, io vi ringrazio ragazzi, non sappiamo più a chi dare i resti, scusate se non riusciamo a mandarvi tutti in onda, noi ci proviamo ogni tanto ma non ci se la fa, non ci basterebbero neanche 3 giorni per mettere solo le vostre voci senza la musica, quindi figuratevi la possibilità che abbiamo. In tutto ciò la domanda per tutti è: quanti anni avete, quanti anni vi sentite, dove siete mentre ballate con noi? Per tutti il numero è il 393 0119 119. Voliamo con le cinture allacciate dritti al 1998. Musti, Hot and Juicy, I'm money tonight.
1: Drive time. Che il dai sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 98.

0: fossi un uomo e se fossi una donna, woman, la parola donna formata da quale uomo, woman. Peggy Goo insieme a Daya Star nel nostro pomeriggio insieme, 18 e 7 minuti in questo momento. I vostri messaggi, i vostri saluti, grazie di esistere.
1: Ciao Don Cash, Roberto Doxita di Ade.
0: Ciao Roby, ancora
2: chi è con noi? Flavia da Roma.
0: Ciao Flavia, e poi ancora chi è con noi? Salve
3: Don Cash, buonasera, Marco da Roma, lunghezza.
0: Salve Marco da Roma, da lunghezza, e ancora chi è con me?
4: Ciao da Carolina.

0: Ho capito soltanto il clacson di quello che c'aveva lì dietro. La vostra posizione, la geolocalizzazione.
1: Ok, tanti auguri.
0: Grazie.
1: Sono sulla Pontina, direzione Nettuno.
0: Nettuno, ti giuro, Nettuno.
1: Ciao, nemmeno Dom, in destino. Massimiliano D'Aprilia, migliori auguri.
0: Grazie, di
1: cuore. Sei un grande.
0: È un vecchio a questo punto, 44 anni oggi, quindi.
1: Grazie, sai, della tua compagnia.
0: Grazie a voi.
1: Il pomeriggio con te è sempre il migliore.
0: Ciao,
1: grande.
0: Merito vostro.
2: Che dai e sia con te.
3: Dimensione suono Roma.
4: Dimensione suono Roma.
5: Dimensione suono Roma.
6: Dimensione suono Roma.

0: Alright. Il ritmo della capitale.
1: Are you ready?
2: Dimensione suono Roma.
0: Dimensione suono Roma.

0: Se prendessi me stesso un momento di pausa, troverei dentro sta radio come se fosse un momento insieme ai The Bausa. Lose myself, perso dentro me stesso, e io invece grandemente perso nei vostri messaggi.
1: 44?
0: Sì, sono 44.
1: 44?
0: Come i gatti in fila per seguire sto
1: risultato. Avevo capito 34.
0: Ma chi t'ha detto?
1: Ma allora si vecchietto.
2: Non
1: ciao belli.
0: Sarò un diversamente giovane per sempre. La domanda per tutti è: quanti anni avete e quanti ve ne sentite?
3: Drive Time.
4: Che erdaie sia con te.
0: E invece ragazzi, fidatevi di noi, fidatevi di un buon consiglio, perché è tempo di ripartire. A settembre con CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Ford. Avrai fino a 11.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. Vuoi un esempio? Ford Kuga per te in pronta consegna, tua 25.950 euro grazie al microtasso da 3,95%. Vai subito sul sito, trovi tutte le info qui. CarPoint.it. Scopri tutte le offerte di settembre su tutta la gamma Ford.
4: For you.
5: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte parzialmente scremato con l'emaggio 1 litro, confezione da 6 a 3,49 euro. Todis, buongiorno convenienza.
3: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
4: Che entusiasmo!
3: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
4: Te ne do uno io!

0: di Roman Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad. C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Pasta di semola De Cecco, vari formati da 1 chilo a 1,49 euro. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita del Lazio.
2: Da Kia Auto Royal Company, solo a settembre. Gamma Sportage, tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAIG 0,81%, 35 rate, prezzo promo a partire da 30.300 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.361 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
3: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
4: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
5: Cerchi un'auto nuova che ti dia di più, ma spendendo meno. Questo mese da Autostar Flaminia, la gamma MG parte da 190 euro al mese, con anticipo zero, 7 anni di garanzia, 3 tagliandi e 4 anni di polizza furto incendio inclusi. Benzina, ibrida o 100% elettrica. Qualunque sia il tuo stile di guida, c'è una MG pronta per te. Vieni a scoprirla da Autostar Flaminia, concessionaria ufficiale MG a Roma, in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, zona Rebibbia.

0: fino al 21 settembre. Peroni, birra in bottiglia da 66 centilitri, 89 centesimi. Salmone a tranci, 9,99 euro al chilo.
1: Supermercati Pim, di per famiglia agora, di risparmio, di qualità.
2: 116 cavalli, fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
3: Sabato e domenica aperti.
5: Back to work? Back to school? No. Back to Fiori!
6: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
7: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
6: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
8: Dimensione Suono Roma. Meteo.
9: Un po' di variabilità tornerà a interessare il Lazio tra la fine di oggi e la giornata di domani, con qualche nuvola di passaggio, la possibilità anche di qualche acquazzone, qualche temporale, anche se per lo più si tratterà di fenomeni di breve durata e molto localizzati. Però ripeto, atmosfera più instabile tra questa sera e domani, temperature comunque che rimangono su valori ancora abbastanza alti, sfioriamo i 28-30 gradi, domani solo una leggerissima diminuzione. Per sapere nel dettaglio come andranno le cose da voi anche nel weekend, c'è l'app di Trebi Meteo.
10: È il 17 settembre, il mio compleanno, grazie agli amici e alle amiche che festeggiano con me in onda qui su Dimensione Suono Roma. Ed è arrivata la Fire for You, 4 scelte per te senza alcuna interruzione. Quanti anni hai e quanti te ne senti? È la domanda al nostro numero di telefono.

0: gli anni d'oro degli 883 raccontati nella versione remix del Blizz Team. Mentre qui in Casa Dimensione sono Roma, oggi è il 17 settembre, quindi...
1: Barbara.
0: Ciao.
1: E oggi è il compleanno anche di mio figlio Alessio, fa 29 anni.
0: Okay.
1: E quindi tanti auguri Chicco mio e tanti auguri Don Cash.
0: Già, ciao. 44 per me, tanti auguri a Chicco tuo. Ciao, vergini entrambi.
2: Tanti auguri a te,
0: yeah, yeah.
2: Tanti auguri a te,
0: oh, yeah.
2: Tanti auguri a Don, tanti auguri a te.
0: Grande.
2: Auguroni caro.
0: Grazie.
2: Andrea e Angio.
3: Don Giovedon, Don Cash, un saluto da Cristina. Auguri.

0: Don compleanno a me, don non compleanno a tutti voi. Quanti anni avete e quanti ve ne sentite?
1: Drive time.
2: Che erdaie sia con te.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Yeah, uno c'è!
6: Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia. Scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium, a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia, in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito autostarflaminia.it.
9: Amore, pronto a rientrare?
10: Certo!
9: Davvero?
10: Sì! Back to Gran Roma!
9: Io intendevo a scuola.
10: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
9: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina Bis.
11: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
13: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
14: Fino al 14 febbraio, Palazzo Bonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
15: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
16: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
15: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
16: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
15: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.it.
2: Che erdaie sia con te!

0: versione remix di Paul De Mixi, la voce di Adele. Hello e benvenuti in Casa Dimensione Suono Roma con il Don.
1: Auguri Don,
0: grazie,
1: tantissimi auguri.
0: Grazie.
1: Da Anis che ha 41 anni, il mese prossimo ne compierà 42 a fine ottobre.
0: Ok.
1: Però mi sento di avere la metà degli anni che ho.
0: Okay.
1: Nel senso, ho 20 anni, quando pensavo di conquistare il mondo e fa tutto quanto quello che volevo e tutto lo faccio.
0: Bravo.
1: Quindi di nuovo auguri, buona serata.
0: L'età è una gabbia mentale, quanti ne avete e quanti ve ne sentite? Grazie degli auguri.
2: Ciao donne, sono Chicca.
0: Ciao,
2: tanti
0: Chicca.
2: Auguri.
3: Ciao, ciao ragazzi.
0: Ciao.
3: Buon compleanno Don Cash.
0: Salve,
3: sono Alessia da Roma.
0: Ciao, vale.
3: Allora, il mio corpo ha 53 anni e si inchioda come un mulo.
0: No.
3: La mia mente ne ha 25 e viaggia che è una meraviglia.
0: E te,
3: ciao,
0: grande.
4: Buongiorno a tutti.
0: Good morning.
4: Buon pomeriggio. Innanzitutto tanti auguri Don.
0: Grazie.
4: Io ne ho 52.
0: Sì.
4: Sinceramente me ne sento una quarantina?
0: E
4: ma sì, dai, una quarantina.
0: Vabbè, lasciamo così, l'accendiamo.
4: Buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie.
1: Buon pomeriggio a tutti, ragazzi. Lugo dalla Latina, 46 anni. Io me ne sento super giù. La lucina di meno, me lo posso pure dire. È vero che me si sta anche a velo e tutto quanto. Poi allora ci sono amici miei che dicono che sono 150 o 200. Quindi non lo so, famo una media.
0: Ok, grazie, si è sentito poco. Quindi
5: Don Cash.
0: Salve.
5: Tanti auguri Don Cash.
0: Grazie.
5: Io fra 10 giorni ne faccio 51,
0: okay.
5: Ma me ne sento 30 tranquillamente proprio.
0: Ok, chi sei?
5: Marcello, il Corriere.
0: Ancora?
6: Ciao, sono Gianluca.
0: Ciao Gianluca.
6: Ho 31 anni e me ne sento 50. Pensa un po'.
0: Pensa un po' te. Allora, continuate i vostri messaggi al nostro numero, il 393-0119-119. Quanti anni avete, quanti ve ne sentite?
7: Let's go, guys.
0: Let's go.
7: It's Giovedon.
0: Confermo.
7: It's Gnocchedon.
0: Confermo.
7: And this is the King of Roy Time.
0: Ah, riconfermo.
7: Ladies and gentlemen.
0: Yeah.
7: Don Cash.
0: And happy birthday to me.
8: Che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: tanti auguri.
1: Grazie.
0: Lisa da Cogli Albani.
2: Donna, buonasera, tantissimi auguri. Daniela Capena, 52 anni, presento 38.
1: Grazie, dai, bella. Grazie. Ciao.
3: Ciao Tocchesce, ciao Ezzo, ti volevo fare auguri, mi raccomando, fai il bravo. Ciao Tocchesce, tu Mimmo, ti faccio pure io tanti auguri, da me e da nonna.
1: Grazie.
3: Anche da me da Luzzero, tanti auguri.
1: Grazie.
4: Stiamo bene, love, love, proprio love.
5: Grande Tocchesce, buonasera, vino della Tisfori. Che dire, corriere, che dire, ho 50 anni, posso lavoro, ringraziando a Dio, ti viene in forma.

0: auguri Don Cash. Tanti auguri,
1: addio,
0: tanti auguri, happy birthday to you
2: Don Cash. Grazie di vero cuore, siamo la famiglia.
1: Addio, tanti auguri, ti voglio un sacco di bene.
2: Ma io voglio bene a voi, grazie.
1: Ciao
2: di
1: Alessandro.
2: Vero cuore. Ciao Alessandro, mua. Grazie di esistere ragazzi, noi ci sentiamo qui domani, ancora più vecchio nel mio caso e ancora più giovani voi, dalle 16 alle 19. Kerdaie sia con voi, peace out.
3: Kerdaie sia con te. Drive
4: time. Kerdaie sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma con Don Cash.
3: Tutta Roma in un click.
5: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
6: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
9: Aperte le iscrizioni alle scuole di arti e mestieri di Roma Capitale. È possibile presentare la domanda online per i corsi di livello base e per i livelli avanzati e di perfezionamento. Tra le proposte il corso di fotografia, erboristeria, biomateriali e design ecosostenibile. Le bambine e i bambini della scuola Romolo Balzani nel quinto municipio sono potuti tornare nelle proprie aule. L'edificio scolastico è stato infatti completamente ristrutturato dopo i danni provocati dall'esplosione del distributore GPL nel 2025. Domani e dopodomani alle 21 si terrà nel parco di Villa Bonelli la finale della 25esima edizione del premio Fabrizio D'André Parlare di Musica, riconoscimento che da anni promuove la creatività delle nuove produzioni artistiche italiane nella musica, nella poesia e nella pittura.
10: Ora sarà la nostra redazione, ci sono le notizie dalla capitale.
11: Buonasera da Francesca Proietti. Solo in casa si sarebbe arrampicato sulla ringhiera del balcone precipitando da un'altezza di circa 10 metri. Un bambino di 6 anni di origini colombiane è stato soccorso dai passanti ed è lì trasportato in gravissime condizioni al Policlinico Gemelli di Roma. Il piccolo ha ricoverato in terapia intensiva pediatrica, la prognosi è riservata. I fatti intorno alle 18 di ieri a Montelanico in provincia di Roma. Sul posto impegnati per le indagini i carabinieri di Colleferro che hanno denunciato il padre, un 34enne colombiano. L'uomo, secondo quanto ricostruito dai militari, si sarebbe allontanato insieme alla figlia per svolgere alcune commissioni, lasciando solo il bambino. Confermare l'ergastolo a Gian Davide De Power, richiesta formulata dalla Procura Generale della Corte d'Appello di Roma al termine della requisitoria nella prima udienza del processo di secondo grado contro il killer di Prati, già condannato al carcere a vita per il triplice omicidio di due cittadine cinesi e la colombiana uccisa il 17 novembre 2022 in due appartamenti del quartiere romano. Davanti ai giudici la pubblica accusa ha sollecitato la conferma della sentenza emessa dalla terza corte d'assise di Roma, ergastolo con 3 anni di isolamento diurno. È convocata per il 25 settembre davanti al giudice del Tribunale del Lavoro di Roma l'udienza per discutere il ricorso urgente presentato da Ranucci contro la rimozione della conduzione di Report decisa nelle scorse settimane. Si tratta di un ricorso urgente con cui si chiede la revoca del provvedimento di rimozione e il reintegro. Domenica l'ippodromo delle Capannelle riapre le porte alla città e a 100 anni dalla grande ristrutturazione del 1926 ospita una giornata di festa aperta a tutti dalle 12 fino alla sera con corse dei cavalli, street food, pony village, visite guidate, mostra filatelica e DJ set. Ed ora il nostro approfondimento.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
12: Le notizie che incalzano giorno dopo giorno, notizie di guerra sempre da quei due versanti, l'Ucraina da una parte, il Medio Oriente dall'altro, riaprono il dibattito che in realtà noi viviamo da quel giorno di febbraio del 2022 sul rischio di guerra che ci può coinvolgere in qualsiasi modo. E un po' ci coinvolge già, sia pure emotivamente, sia pure con gli aspetti e gli effetti e i danni collaterali delle guerre ibride o della

0: guerra che è combattuta anche a colpi di blocco di quelle che sono le traiettorie, i percorsi delle petroliere. Però c'è anche il rischio della guerra quella vera, e su questo, come si sa, la politica si divide aspramente. È facile dire vogliamo la pace, vogliamo essere lasciati in pace, è facile dire certo non vorremmo che i nostri uomini, i nostri giovani vadano a combattere, nessuno vuole questo. È da 80 anni che viviamo questo felice incantesimo, quello della pace. Ma se c'è una guerra, cosa bisogna fare? Se c'è una guerra in cui c'è un invasore e uno che viene invaso, dobbiamo voltarci dall'altra parte? Il problema è quello. E non possiamo sempre dire ma ci sono le armi della diplomazia. Le armi della diplomazia non hanno fin qui fermato Putin, non hanno fin qui fermato Netanyahu. Bisogna essere molto chiari e molto netti con noi stessi. Cosa siamo disposti a fare per stare dalla parte per cui poi ci battiamo? Per i palestinesi, per gli ucraini o per chiunque altro? Che cosa facciamo? Soltanto scendiamo in piazza con dei cartelli? Oppure che cosa facciamo se noi pensiamo che in prospettiva noi stessi possiamo essere presi di mira? Scendiamo in piazza con i cartelli? Prendiamo le bandiere arcobaleno? O in qualche modo dobbiamo pensare a difenderci, agli strumenti di difesa, agli eserciti professionali di difesa, se proprio bisogna parlare di uomini oltre che di mezzi. Ecco, su questo il dibattito purtroppo è ancora molto molto molto arretrato. Dobbiamo guardarci negli occhi e sapere quello che vogliamo, ed è inutile poi richiamare i sacri principi. Tra i sacri principi del nostro paese c'è anche quello di avere riavuto la libertà e il diritto a sedere al tavolo delle democrazie, perché si è fatta la resistenza e non si è fatta con le bandiere.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know what
2: time it is. 19 minuto.
3: Adesso, now, subito.
1: 4 hit senza interruzioni.
2: Pronti e carichi come delle molle a fine giornata, ci ritroviamo in salotto, però ovviamente manteniamo il clima, quello fresco temperato della terrazza, quindi rooftop con vista su Roma, per parlare di eventi ma anche per affrontare un tema che tra poco lanceremo. E quindi partiamo dalla disposofobia digitale, accumulare un sacco di foto e screenshot sul telefono.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: Rhythmic History 2001.

0: dal 90 ad oggi anche Joel Curry di Whisper, 19:12, questa dimensione su Roma, il ritmo della capitale. Benvenuti nel salotto serale, accomodatevi sul nostro bel rooftop, una terrazza in cui ce la chiacchieriamo ogni sera, e questa sera parliamo di telefonini. Se date un'occhiata alla rubrica del vostro telefono, probabilmente alla galleria, scusate, del vostro telefono, noterete che avete un sacco di foto inutili, di screenshot, di cose che non servono, però magari pensi la tengo lì, poi magari la sistemo, poi magari la riutilizzo, e invece niente. E quindi questo è un fenomeno che si chiama disposofobia digitale, quindi migliaia di screenshot inutili e le varie cartelle ingombranti, ed è la nuova manifestazione dello stress, cioè l'accumulo online non ruba spazio fisico ma va a disturbare un po' le nostre energie mentali. Per cui insomma l'argomento che vorrei affrontare proprio questa sera con voi è quello che non riuscite a eliminare, cioè tu di cosa non riesci a sbarazzartene. 393 0119 119 su WhatsApp.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Steve Edwards, Planet Funk, Rewind My Mind.

0: discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Back to work? Back to school? No, back to fiori!
3: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
2: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero, 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
3: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.

0: prosciutto fresco DOP 79 centesimi letto. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, confezione da 12 per 70 grammi, 8,99 euro.
1: Supermercati PIM, di per famiglia Agora, di risparmio, di qualità.
2: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3 più 1? E se fosse Abarth?
3: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
2: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
3: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
2: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.it.
4: Fino al 14 febbraio, Palazzo Bonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
2: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
3: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
2: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
3: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere anche in contanti.
2: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
3: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
2: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
5: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
6: A settembre da Auto Royal Company arrivano grandi occasioni su tutta la gamma Toyota. Approfitta di sconti fino a 8.500 euro sulle nostre car line. E se cerchi un crossover dal design moderno, tecnologico e affidabile, scopri Toyota Yaris Cross. Oggi puoi averla con tasso agevolato e in pronta consegna. Ti aspettiamo a Roma nelle sedi di via Flaminia 888, via Salaria 1259, largo Luchino Visconti 16 e via Tiburtina 1125. Aperti anche domenica 20 e domenica 27 settembre. autoroyalcompany.it.
7: Da Pewex c'è aria di festa! Festeggia l'anniversario Gross, gruppo romano supermercati, con prezzi speciali fino al 22 settembre. Olio extravergine Coricelli da un litro a 4,99 euro e gocciole pavesi da un chilo a 3,49 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
8: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
9: Usato Days.
8: 150 auto a prezzo speciale, disponibili chilometri zero, garanzia Auto Import.
9: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
8: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
9: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
8: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
10: Dimensione Suono Roma. Meteo.
11: Un po' di variabilità tornerà a interessare il Lazio tra la fine di oggi e la giornata di domani, con qualche nuvola di passaggio, la possibilità anche di qualche acquazzone, qualche temporale, anche se per lo più si tratterà di fenomeni di breve durata e molto localizzati. Però ripeto, un'atmosfera più instabile tra questa sera e domani, temperature comunque che rimangono su valori ancora abbastanza alti, sfioriamo i 28-30 gradi, domani solo una leggerissima diminuzione. Per sapere nel dettaglio come andranno le cose da voi anche nel weekend c'è l'app di Trebi Meteo.
10: L'energia della tua musica.
12: Pure Energy Music.
10: Dimensione, suono.

0: sera di Dimensione su Roma, il ritmo della capitale, insieme a Lorenzo Palma. Questa sera parliamo di digital clutter, cioè la tendenza a non cancellare foto, screenshot sugli smartphone, un accumulo virtuale di cui soffre soprattutto la Gen Z, e nel dettaglio si chiama disposofobia digitale. Quindi è una nuova manifestazione dello stress. Tu cosa non riesci ad eliminare, cioè di cosa non riesci soprattutto a sbarazzartene? 393 0119 119 per i vostri messaggi.
1: Ciao. Buonasera. Lorenzo,
0: ecco.
1: Lo senti che cosa? Io non riesco a sbarazzarmi,
0: sì,
1: dei rompi. Un bacio. E chissà perché, sono sempre tantissimi.
0: Sì, ce ne sono diversi. 393 0119 119, numero WhatsApp.

0: trasmissione suona Roma, il ritmo della capitale.
1: Rhythmic History 94.

0: capitale, stiamo parlando questa sera proprio di digital clutter, quindi ripulire un po' il telefono da tutte quelle foto, quegli screenshot che non servono a nulla, ma che tieni lì. Il tema della sera, di cosa non riesci a sbarazzartene? Questo l'argomento, ci sono poi delle persone che sono sempre lì, ecco, per esempio. Si parlava prima di figure, insomma, un po' pesantine.
1: E ovviamente, sì. Lorenzo, quelli non sono virtuali. Mentre sì, per le foto virtuali la galleria è sempre piena, è vero, ma io faccio tanta pulizia.
0: Bisogna
1: quindi
0: farla.
1: No, non conservo. Sono sempre troppe le foto, quello sicuramente sì.
0: Ma poi tante
1: però
0: inutili.
1: Spesso e volentieri mi metto, faccio pulizia e cancello anche il cestino, quindi neanche nei 30 giorni restano.
0: Sì.
1: Quindi va bene così. Un bacio, grazie sempre per la compagnia.
0: Che poi bisogna dire, la Roby ci manda sempre delle foto di tramonti meravigliosi. Questo di martedì, c'è anche scritto il giorno, giustamente. Questa è una foto, insomma, che ci ha mandato al mare, molto molto bella. 393 0119 119, l'argomento che affrontiamo è proprio questo: tu cosa non riesci a eliminare, che riguarda ovviamente solo non il mondo digital ma anche il mondo reale, quell'accumulo di quell'oggetto in particolare. Di cosa non riesci a sbarazzartene?

0: Tu cosa fai questa sera per Noemi nella sera di Dimensione? Suono Roma, il ritmo della capitale. Parliamo di accumulatori, di diversi oggetti, di foto, insomma, quella cosa di cui non riesci assolutamente a sbarazzartene attraverso i vostri messaggi vocali. 393 0119 119 e fra poco ritorniamo con le vostre voci.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Lab.
2: Music Lab, yeah. La musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Lab dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
4: Che entusiasmo!
3: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: Di Romana Auto, oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Prenditi cura di te. Prevenzione è salute. Dal 24 al 26 settembre ti aspettiamo a Roma in Piazza Cavour. Screening gratuito e percorsi formativi dedicati ai sani stili di vita e all'alimentazione. Pensati per tutti i cittadini di Roma Capitale e per gli avvocati del territorio laziale. Un'iniziativa promossa da Agorazione e Realtà Forense, insieme a partner d'eccellenza, Fondazione Gemelli, Comen Italia, Regione Lazio ASL Roma 1, Servizio Sanitario Aeronautico e Polizia di Stato. Piazza Cavour, dal 24 al 26 settembre. Scegli di volerti bene. La salute non aspetta, e neanche tu.
2: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
3: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
2: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Pecorino romano DOP a 1,09 euro letto. Todis, buongiorno convenienza.
9: A settembre da Auto Royal Company arrivano grandi occasioni su tutta la gamma Toyota. Approfitta di sconti fino a 8.500 euro sulle nostre carline. E se cerchi un crossover dal design moderno, tecnologico e affidabile, scopri Toyota Yaris Cross. Oggi puoi averla con tasso agevolato e in pronta consegna. Ti aspettiamo a Roma nelle sedi di Via Flaminia 888, Via Salaria 1259, Largo Luchino Visconti 16 e Via Tiburtina 1125. Aperti anche domenica 20 e domenica 27 settembre. AutoRoyalCompany.it.

0: Da se tu dovessi incasellare Miley Cyrus, perché incaselliamo praticamente tutto in un genere musicale, che genere sarebbe? Per me pop rock, però adesso attraversa anche un altro genere che lo sperimenta peraltro benissimo, cioè la dance. Bass Persuade.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Crispy Suede nella sera di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, quando parliamo di cose di cui non riusciamo assolutamente a sbarazzarcene, ecco. I vostri messaggi vocali, buonasera.
1: Ciao Lorenzo, l'unica cosa che non riesco a disfarmi è di documentazione di lavoro, ecco. O qualche foto fatta con amici di momenti veramente vabbè, unici.
0: Ci sta.
1: Per il resto cancello tutto, ma persino anche l'email.
0: Sì, l'email via.
1: Cancello tutto, praticamente il telefono sembra che l'abbia comprato ieri.
0: Beh, questo è
1: ciao
0: ottimo.
1: Lorenzo, buonasera Nicola.
0: È assolutamente un'ottima cosa, io tendenzialmente le foto mi metto ad un certo punto via una all'altra e poi cancello anche forse quelle che non dovrei cancellare perché le lascio prendere dal...

0: Pinguini tattici nucleari su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Stiamo parlando di cose di cui non possiamo assolutamente farne a meno, cioè non riusciamo a sbarazzarcene.
1: Ma tu cosa fai? Cosa fai questa sera?
0: È una domanda che rivolgiamo sempre al pubblico.
1: Cancello tutte.
0: Ecco, può essere un'idea di programma.
2: No, Claudietto, buonasera Lorenzo.
0: Buonasera.
2: Cancella tutto, tutti i giorni cancello quello che non mi serve.
0: Bravo.
2: Solo le foto di Valerietto e di mia moglie mi tengo, ok?
0: Certo. Molto bene, molto bene. C'è la felicità.
2: Vai a casa, dai.
0: Quando si arriva a casa si è sempre belli felici. Beh, effettivamente mantenere le foto dei propri partner, dei componenti della famiglia, però quelle in cui non si vede bene bisogna togliere poi a un certo punto, se non vengono pubblicate o okay. Che. Oppure, bella idea, quella di stamparle, quelle familiari ogni tanto. Secondo me dovremmo prendere l'abitudine di stampare le foto particolarmente belle.
3: Il ritmo della capitale.
4: Dimensione Suono Roma.
3: Parla con noi, la radio sei anche tu.
4: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
5: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Pronti per andare in redazione da Francesca Proietti, le notizie dalla capitale.
9: Buonasera da Francesca Proietti. Walter Lavitola, presa dalla stampa la notizia di una denuncia per il reato di maltrattamenti sporta dalla sua ex compagna Natalia Potenza, manifesta la sua indignazione per l'infamante accusa. Nel professare la sua completa innocenza si riserva di sporgere a sua volta denuncia per calunnia nei confronti della Potenza non appena sarà possibile conoscere i contenuti delle accuse che gli sono stati rivolti. Così in una nota agli avvocati difensori di Lavitola, mandante reo confesso dell'attentato a Ranucci. Il prossimo 21 settembre Monsignor Vincenzo Paglia aprirà l'Assemblea Mondiale della Fondazione Bill Gates. Nel suo intervento il Monsignore si concentrerà sull'intelligenza artificiale e sul suo ruolo a servizio dell'essere umano e non viceversa. Dobbiamo imparare di nuovo a vedere il mondo come una casa comune, l'umanità come una famiglia e la terra come un'unica tavola da cui nessuno può essere escluso, scrive il Monsignore. E l'intelligenza artificiale può servire questo sogno, può favorire le relazioni, non sostituirle, può proteggere il creato, non distruggerlo, così ha detto Paglia. Cambiamo argomento: dopo 6 anni tornano le programmazioni del Teatro Eliseo e del Piccolo Eliseo a Roma, due istituzioni della cultura drammaturgica che riapriranno rispettivamente il 28 e il 2 ottobre. Grandi nomi attesi per questa lunga stagione, tra gli altri quello di Lina Sastri, che ha parlato ai nostri microfoni del suo amore per l'Eliseo. Sentiamola.
10: Per me è

0: una cosa meravigliosa, perché ci sono stata nelle stagioni di teatro più belle della mia vita, quelle della giovinezza e poi anche quelle dopo. E poi credo che mancasse alla città questo teatro, perché è un teatro meraviglioso, sia il grande Eliseo che il piccolo Eliseo sono due teatri con stagioni differenti, che sono al centro della città, raggiungibili, dove gli attori più importanti del nostro teatro hanno recitato, dove c'è stato Eduardo e io c'ero, Peppino Baroni Griffi e io c'ero e tantissimi altri, quindi è una grande gioia.
1: Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.

assolutamente a sbrazzarci, e questo è l'argomento 393 0119 119, i vostri messaggi vocali su WhatsApp, e noi viaggiamo, ovviamente lo facciamo ancora alla musica. Ecco, ci sono un sacco di abiti che magari possediamo e risalgono a periodi passati. Io ho un sacco di capi degli anni 2000 che ritornano tra l'altro di moda, non a caso Supermode. Dimensione suono Rhythmic History 2006.

con Aran e Zonewelt nella sera di Dimensione. Sono Roma, il ritmo della capitale. Stiamo parlando di oggetti, di cose che, di cui non possiamo assolutamente farne a meno, non riusciamo a sbarazzarci proprio di quelle foto che abbiamo sul telefono, degli screenshot, però ci sono un sacco di oggetti in casa di cui non riusciamo appunto a dire ciao, quindi a fare decluttering. Icona Pop con Charlie XCX.

0: Sykes, si chiama Animal, nella sala di dimensione sono Roma, il ritmo della capitale, insieme a Lorenzo Palma fino alle 22 c'è il rooftop, quindi salotto con vista sulla città. Abbiamo sempre un tema nella prima parte e questa volta parliamo proprio di digital clutter, quindi perché la gente non cancella foto, screenshot sugli smartphone, c'è questa sorta di accumulo virtuale che poi si chiama disposofobia digitale. Tu di cosa non riesci assolutamente a sbarazzarti?
1: Buonasera Lorenzo.
0: Buonasera, eccoti.
1: Io a casa ho tante macchine da così che vorrei togliere,
0: okay,
1: proprio di mezzo,
0: sì,
1: perché mia moglie dice questa macchina potrebbe servire per farmi questo, questa macchina così, sì, per fare quest'altra, questa taglia così per quest'altra, questa industriale fa i lavori, questa maglieria fa un'altra cosa, ma io le toglierei tutte quante.
0: Solo che quando
1: provo mia moglie diventa Super Saiyan di 14° livello.
0: Immagino, diciamo accumulatrice seriale, forse collezionista più che altro. Ne approfitto per salutare anche la categoria dei carrozzieri, mio carrozziere che in questo momento è in ascolto, che si chiama Emilio. Intanto ritorno a Madonna con Giving to Me.

0: tutto per Madonna nella sera di Dimensione su Roma Il Ritmo della Capitale. C'era anche Giving to Me.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
2: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
3: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
2: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
3: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
2: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
3: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
2: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
4: Oh my car!
5: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
3: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
5: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
6: Dopo il diploma non c'è una sola strada. L'ITS Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo ti prepara al mondo del lavoro. Corsi biennali gratuiti, laboratori, project work e stage in aziende del settore. Il tuo futuro comincia da ciò che sai fare. Scopri i corsi e iscriviti su itsagro.it.
7: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
8: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
7: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Captur GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
8: Crossover, SUV e tante altre occasioni, molti brand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
9: Ibrida o elettrica, cabrio o 3 più 1? E se fosse Abarth?
3: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
9: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
3: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
9: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
10: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munare Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.
11: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
13: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
14: Dal 19 settembre ogni sabato e domenica dalle 7 alle 19 sarà in vigore la zona a traffico limitato su via Appia Antica nei tratti via delle Muralatine, via Appia Pignatelli e via Ardiatina, via delle Sette Chiese. L'accesso sarà comunque consentito ai veicoli che entrano ed escono dallo stesso varco nella stessa giornata. Il completo attraversamento dell'area invece con il limite a 30 km orari sarà permesso soltanto agli autorizzati. È una campagna di comunicazione a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
15: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
16: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica. Kia.
17: Da Kia Auto Royal Company, solo a settembre. Gamma Sportage, tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAIG 0,81%, 35 rate, prezzo promo a partire da 30.300 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.361 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
18: Dimensione suono Roma. Meteo.
19: Un po' di variabilità tornerà a interessare il Lazio tra la fine di oggi e la giornata di domani, con qualche nuvola di passaggio, la possibilità anche di qualche acquazzone, qualche temporale, anche se per lo più si tratterà di fenomeni di breve durata e molto localizzati. Però ripeto, atmosfera più instabile tra questa sera e domani, temperature comunque che rimangono su valori ancora abbastanza alti, sfioriamo i 28-30 gradi, domani solo una leggerissima diminuzione. Per sapere nel dettaglio come andranno le cose da voi anche nel weekend, c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Loro ci sono, pronte ad ascoltare.

Baby nella sera di Dimensione, suona Roma, il ritmo della capitale. Sono le 20:31, ancora buona serata, buon rientro a casa. Le giornate si sono accorciate drasticamente, qualcuno ci fa notare, è sempre più buio, è sempre prima, è così. D'altra parte, insomma, quando ci si avvicina alla metà di settembre, insomma verso la fine dell'estate, perché questa è l'ultima settimana, tant'è vero che il rooftop poi insomma lo mandiamo, lo salutiamo e ci reggiamo alla prossima stagione estiva, perché si ritorna giustamente in salotto.

0: di Peggy Gou questa volta, perché ci sarà l'aggiornamento proprio con la classifica. A settembre da CarPoint su tutta la gamma Hyundai hai un doppio risparmio: il finanziamento è anticipo zero, interessi zero, e in più se scegli la motorizzazione GPL i primi 5.000 km te li regala CarPoint. Un esempio: la tua nuova Hyundai i20 può essere subito tua in pronta consegna a soli 14.900 euro. Vai ora sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Hyundai.
1: Che erdaie sia con te!
2: C'è anche una grande realtà che dobbiamo dire a voce alta.
3: Ruggero, beh, come tutti gli anni, prima fa un sacco caldo
2: e ora?
3: E poi un sacco freddo.
2: Giusto, e stare con Dimensione Sonora per Don Cash è un sacco bello. Drive
4: time. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
6: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
7: Che entusiasmo!
6: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
7: Te ne do

0: Roman Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Omoda e GQ stanno conquistando sempre più automobilisti e a settembre da Autostar Flaminia il vantaggio si sente davvero. Omoda 5 a soli 19.900 euro, senza vincolo di finanziamento e qualunque sia il tuo usato. E con i Super Hybrid Days hai fino a 9.000 euro di vantaggi sulla gamma plug-in, più 1.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna, senza vincoli di finanziamento. Scopri Omoda e GQ da Autostar Flaminia.
2: Amore, pronto a rientrare?
3: Certo!
2: Davvero?
3: Sì! Back to Gran Roma!
2: Io intendevo a scuola.
3: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
2: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina Bis.
4: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
5: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su nissan.it.
8: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.

0: nel Di Gazebo e giovedì e siamo andati alla dance, c'è un appuntamento imprescindibile.
1: Il ritmo della capitale. Dimensione suono Roma.
2: Turn up your radio.
3: Radio Dance, Radio Dance Chart.
0: Come on. Una nuova classifica rivoluzionata totalmente, almeno nella prima metà, non meno importante, anche perché qui potrebbero nascondersi poi diverse prossime numero uno. Insieme a Lorenzo Palma alla Radio Dance Chart, e intanto alla 10 fa nuova entrata il ritorno della Swedish House Mafia con Alick Lee di Happiness is So Sad.

ritorno totalmente Swedish, quindi svedese, una voce che ha fatto la storia del club con i Fall Rivers, cioè lì che lì, prima delle tre nuove entrate. Sono tre in totale e abbiamo anche, insomma, degli spostamenti piuttosto importanti da segnalare via una l'altra, e infatti alla 9 c'è I Need a Sign del francese LB1.

Dance Chart alla 9. La canzone unisce la nostalgia dell'house anni 90, proprio con l'utilizzo del sample di Robin S, quindi Show Me Love, con tocchi di breakbeat vintage, ma anche suoni moderni, belli dippettini. Le novità non mancano questa settimana, ve l'ho già anticipato, infatti alla 8 c'è la più alta nuova entrata proprio di questa settimana, è di Barry Can Swim, si chiama Dance Dance Dance.

0: We Can Swim, pseudonimo di Josh Manny, è un producer e DJ scozzese originario di Edimburgo che vive a Londra, fra i nomi più freschi apprezzati per quanto riguarda la scena elettronica e dance contemporanea. Scende di uno Gabry Ponte all'interno della Radio Dance Chart con A Giovanotti e va alla 7, mentre al posto loro ci sono i The Bauza con A Lose Yourself, cioè alla 6, ma non è l'unica loro hit in classifica, perché intervallati dalla stabilità di Talk To You degli Another alla 5, sono ancora alla 4 con il loro primo successo club che si chiama Magnetic. Spostiamoci adesso fra le prime tre. Si ritorna sempre dove tutto è cominciato, non si sposta Dance Theory di Madonna alla 3 come settimana scorsa, e il duello rimane aperto fra Ugele di Moving to the Sun e Woman di Peggy Gou con Aira Star, settimana scorsa alla numero 1 della classifica. Chi si troverà questa volta in cima all'ultima Radio Dance Chart della stagione estiva?
1: Radio Dance Chart

0: Peggy Goo con Woman rimane ancora al numero uno della Radio Dance Chart, l'ultima proprio della bella stagione, con dentro diversi suoni che hanno fatto proprio da colonna sonora anche alle vacanze. Con la classifica ci riaggiorniamo esattamente fra una settimana.
1: Dimensione suono Roma.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

tornato la Radio Dance Chart, fra le altre cose i Planet Funk, che sono un collettivo italiano meraviglioso, sono tornati con Steve Edwards, quindi c'è un po' di collaborazione nuova nell'aria. È ritornata anche Madame, la sua canzone dell'estate, che ci risentiamo, Mama non mama.

0: Dimensione Suono, ormai ritmo della capitale. Noi torniamo tra poco con la redazione.
1: Il tuo mondo musicale a portata di mano.
2: Resta aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale. Vai su dimensionesuonoroma.it.
3: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Buonasera Francesca Proietti, ultima edizione di oggi con le notizie dalla capitale.
5: Buonasera da Francesca Proietti. Un bambino di circa 6 anni di origine colombiana è caduto nel tardo pomeriggio di ieri dal balcone della sua abitazione a Montelanico, nei pressi di Colleferro, vicino Roma. Il bimbo si trova ora ricoverato in ospedale al Policlinico Gemelli in terapia intensiva. Il bambino, a quanto si apprende, era solo in casa. Il papà si sarebbe allontanato per fare una commissione con la sorella più grande e lo aveva lasciato addormentato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno ricostruito la dinamica del grave incidente. Il piccolo si sarebbe arrampicato sulla ringhiera del balcone ed è caduto da un'altezza di 10 metri. Per il papà è scattata la denuncia per abbandono di minore. Spin Time, sabato corteo a Roma per chiedere che il percorso intrapreso dopo lo sgombero non si fermi. Si parte alle 14 da Piazza della Repubblica con arrivo a Piazza Vittorio Emanuele II e una parola d'ordine: diritto di abitare. La manifestazione di sabato sarà seguita domenica da un'assemblea pubblica. Roma ha scelto il luogo in cui sorgerà la nuova Piazza della Costituzione 1948. Sarà la nuova area pedonale riqualificata accanto a Piazza della Repubblica, davanti alla sala ottagonale del Museo Nazionale Romano. La nuova denominazione dovrà ottenere il parere della soprintendenza statale e superare gli ulteriori passaggi previsti, compreso quello in prefettura. Solo dopo potrà arrivare l'intitolazione ufficiale. Bollo auto: il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha appena emanato il seguente decreto legge e ha autorizzato la presentazione alle Camere del relativo disegno di legge di conversione. Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale. Per oggi è tutto, l'informazione torna domani mattina. Una buona serata.
0: 21 in punto.
1: Senza interruzioni.
0: Buon salotto estivo ancora per questa settimana, diciamo. Siamo sul rooftop, quindi una bella terrazza con le migliori sedute, le più comode, magari con un giacchetto perché inizia a fare quel leggero freschino che tanto aspettavamo. Sono Lorenzo Palma insieme fino alle 22. Tra poco parleremo anche di mostre, quindi di arte. Intanto ci sono 4 hit da ascoltare senza interruzione.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma. Rhythmic.

0: C'era anche Nilki con Just The Way You Are nella sera di Dimensione. Suono Roma, il ritmo della capitale. Settembre è tempo di ripartire, ma con l'auto giusta. Da 0100 trovi un'ampia gamma di vetture usate garantite Toyota e Lexus, e solo questo mese passaggio di proprietà e tagliando sono inclusi nel prezzo. Visita le divisioni usato di via Pontina 591 e di via Casilina Angolo Gra. Le offerte sono online sul sito gruppo0100.it. 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Miley, Bass Persuades. Steve Edwards, Planet Funk, Rewind My Mind. Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Dopo il diploma non c'è una sola strada. L'ITS Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo ti prepara al mondo del lavoro. Corsi biennali gratuiti, laboratori, project work e stage in aziende del settore. Il tuo futuro comincia da ciò che sai fare. Scopri i corsi e iscriviti su itsagro.it.
4: Oh My Car. Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
5: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
4: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Dal 19 settembre ogni sabato e domenica dalle 7 alle 19 sarà in vigore la zona a traffico limitato su via Appia Antica nei tratti via delle Muralatine, via Appia Pignatelli e via Ardiatina, via delle Sette Chiese. L'accesso sarà comunque consentito ai veicoli che entrano ed escono dallo stesso varco nella stessa giornata. Il completo attraversamento dell'area invece, con il limite a 30 km orari, sarà permesso soltanto agli autorizzati. È una campagna di comunicazione a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
7: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate! Biglietti e informazioni su museoetru.it.

0: elettrica, cabrio o 3+1. E se fosse Abarth?
1: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
0: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
1: Eh sì, gamma 500 è tua. Tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
0: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Grupporosati.it.

16 nella sera di dimensione, sono Roma. Fra poco parleremo di arte, di una mostra internazionale dedicata a uno dei più grandi interpreti del Novecento, quindi Kandinsky. E dal 15 settembre fino al 14 febbraio Palazzo Bonaparte celebra proprio la più importante rivoluzione del Novecento con una bella retrospettiva dedicata a lui, e ne parleremo con un'amica al telefono fra pochissimo, Francesca.

0: appuntamenti da vivere in città, l'arte in questo caso. Andiamo a Palazzo Bonaparte perché da poco è cominciata una mostra che già fa discutere e piace, la mostra di Kandinsky. Ne parliamo con Francesca Villanti al telefono, consulente scientifico delle mostre, storica dell'arte. Pronto?
1: Buonasera a voi.
0: Eccoti. Intanto è molto attesa la mostra di Kandinsky.
1: Beh, manca a Roma da più di 25 anni e soprattutto è una mostra straordinaria, sì, perché le opere vengono tutte quante dal Pompidou chiuso per restauro e quindi hanno prestato delle opere che normalmente non si spostano mai, non si spostano da Parigi e che il museo proprio non può permettersi di non esporre se aperto, per cui è veramente un'occasione eccezionale.
0: Eh sì, il pubblico poi ovviamente si lascia incantare da l'astrattismo, da questi colori meravigliosi, violenti, che insomma giocano tra di loro.
1: Una mostra che ti permette di capire come Kandinsky arriva all'opera astratta.
0: Sì.
1: È proprio un percorso a partire dalle prime opere, dalle opere dei primi anni a Monaco, che guidano piano piano lo spettatore fino a capire come cambia il segno. Certo. E quindi riesci proprio a entrare nelle opere di Kandinsky e a capirle.
0: Certo, beh, lui figura anche poliedrica, non solo pittore, ma molto altro.
1: Molto altro, soprattutto una cosa bellissima è capire il rapporto con la musica. Per Kandinsky la musica è sempre stata fondamentale, ma da quando è bambino.
0: E tra l'altro tutte le volte che vedo qualche opera di Kandinsky mi viene in mente proprio sempre la copertina di un album.
1: Beh, perché forse richiama visivamente quello che noi ascoltiamo con le orecchie normalmente.
0: Questo da vivere con tutti i sensi a disposizione dell'arte proprio a Palazzo Bonaparte.
1: La mostra va avanti fino a febbraio, quindi c'è tempo per andarla a vedere. Una mostra completa, più di 70 opere.
0: Ed è un passaggio obbligatorio quest'anno, è un'opportunità che chissà se ritorna. Intanto io, Francesca, ti ringrazio moltissimo, ti auguro una buona serata e un buon lavoro.
1: Grazie a voi.

0: Il pezzo nuovo di Medusa insieme a Khalid alle 21.35 nel salotto estivo di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. A settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Volkswagen. Alcuni esempi: nuova T-Cross a 21.900 euro e nuova T-Roc, da oggi disponibile anche con la motorizzazione full hybrid, tua a 189 euro al mese in pronta consegna. E in più, solo da CarPoint hai anche 3 rate in omaggio. Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Volkswagen.
1: Sveglia, gladiatori! Sono i primi di settembre e siamo ad Itaca. All'improvviso si spalanca la porta di casa di Penelope, entra un vecchio con la barba ricurvo, molto stanco, tutto impolverato, ed è Ulisse. Penelope lo guarda e gli fa: Ulisse, dove sei stato negli ultimi 20 anni? E Ulisse va: stavo sulla Salerno Reggio Calabria.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Sono a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
5: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
6: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
7: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
8: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
7: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
9: Prenditi cura di te. Prevenzione è salute. Dal 24 al 26 settembre ti aspettiamo a Roma in Piazza Cavour. Screening gratuito e percorsi formativi dedicati ai sani stili di vita e all'alimentazione. Pensati per tutti i cittadini di Roma Capitale e per gli avvocati del territorio laziale. Un'iniziativa promossa da Agorazione e Realtà Forense, insieme a partner d'eccellenza, Fondazione Gemelli, Comen Italia, Regione Lazio ASL Roma 1, Servizio Sanitario Aeronautico e Polizia di Stato. Piazza Cavour, dal 24 al 26 settembre. Scegli di volerti bene. La salute non aspetta, e neanche tu.
10: Oh my car!
7: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo.
10: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
7: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
10: ValentinoAutomobili.it. Yeah!

0: L'amore per il rap, insomma, anni di amicizia, 30 anni, 20 anni di carriera vissuta insieme e 10 anni dall'uscita dell'album Santerie. Sto parlando del ritorno di Marracash insieme a Gue Pequeño. Li sentiamo ancora a Casini.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

Due pechegno di Casini su Dimensione, sulla Roma, il ritmo della capitale. Una tradizione delle vacanze, almeno negli anni passati, era quella di inviare la cartolina dalla località di vacanza, cioè chi quando viene a Roma, insomma da fuori, la manda ancora, perché Roma è comunque la capitale, lo si fa ancora, anche se non come prima. Chiaramente una cartolina inviata da Cordoba il 4 aprile del 2008 è stata recapitata a Como solamente nel mese di agosto, proprio quest'anno. Messaggio di saluti che è stato spedito durante la luna di miele da una coppia, il fratello dello sposo residente proprio a Como. L'oggetto postale ha impiegato oltre 18 anni per insomma coprire una distanza di più o meno 1800 chilometri, viaggiando a ritmo molto lento. Sulla cartolina c'è anche il francobollo originale da 60 centesimi, quello proprio dell'epoca. Il ritardo record potrebbe derivare dal causale ritrovamento del messaggio all'interno di un sacco postale rimasto bloccato in magazzino. Vogliamo sperare che sia successo proprio questo. La sera di Dimensione su Roma, il ritmo della capitale. Poi non so se voi avete ancora così il piacere di mandare le cartoline quando andate in vacanza, o scrivere a penna magari ancora delle lettere. La musica che riparte con Jerry Halliwell dal 2001, It's Raining Men.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Rhythmic History Extended Version.
3: Ancora tutti, buon giovedì sera. Si viaggia ogni giorno per due volte al giorno con la dance degli anni 90, degli anni 2000. Quindi riassaporiamo i suoni di Rough by Picot, di Ocean Whispers. Ritroveremo anche i TB. Ripartiamo con l'estate del 1994 con la Bush, la voce meravigliosa di Melanie Thornton per Sweet Dreams.
4: Rhythmic History.
2: Rhythmic History
4: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Rock.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Settembre da Auto Royal Company arrivano grandi occasioni su tutta la gamma Toyota. Approfitta di sconti fino a 8.500 euro sulle nostre car line. E se cerchi un crossover dal design moderno, tecnologico e affidabile, scopri Toyota Yaris Cross. Oggi puoi averla con tasso agevolato e in pronta consegna. Ti aspettiamo a Roma nelle sedi di Via Flaminia 888, Via Salaria 1259, Largo Luchino Visconti 16 e Via Tiburtina 1125. Aperti anche domenica 20 e domenica 27 settembre. Royalcompany.it.
3: Fino al 14 febbraio, Palazzo Bonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
4: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
5: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
6: Rhythmic History Extended Version.
7: Una hit che parla dei problemi reali del ghetto, scena hip hop quella degli anni 80 con un gruppo fondamentale come Run DMC, e sto parlando di una hit che tra l'altro era anche sul lato B del vinile insieme a Sucker MCs e che poi è diventata club grazie alla versione di Jason Nevins. It's Like That fra poco, subito Gigi D'Agostino.
8: Rhythmic History.
6: Rhythmic History
8: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Extended Version.
1: Dagli anni 2000 fra poco Paul Kalkbrenner di Sky and Sand, e qui un pezzo che è diventata poi una super hit, un mix di dance, di pop, di R&B, di soul, famoso soprattutto per il suo ritornello super orecchiabile e queste armonie vocali a cappella che insomma aprono proprio la hit. Era il 1990 quando uscivano i London Beat di I've Been Thinking About.

0: Cup 2023 a 12.990 euro?
1: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
0: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
1: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
0: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
1: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
0: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
5: Sabato e domenica aperti da Kia Auto Royal Company, solo a settembre. Gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAIG 0 e 81%, 35 rate, prezzo promo a partire da 30.300 euro, anticipo zero, valore futuro garantito 20.679 euro, importo totale dovuto dal consumatore 31.361 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale, dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
6: Rhythmic History, Extended Version.
7: Non possiamo lasciare anche il genere French Touch, tipico degli anni 2000, infatti era il 2001 quando uscirono i Superman Lovers di Starlight. Living Joy dal 95, li risentiamo con Dreamer e ripartiamo proprio dall'inizio degli anni 90 quando uscivano i 24/7 a cavallo fra l'89 e il 1990 con Nancy Fixit, I Can Stand It.

0: Fino al 14 febbraio, Palazzo Bonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Vogue di Madonna, da risentire fra poco, prezioso, ma anche Kill Me Softly nella versione di Regina del 1996 per ripartire. Io sono Lorenzo Palma, l'appuntamento con me per domani mattina si vi va alle 5 con un altro viaggio legato alla Dance 90-2000. Fra poco special party con Gianmarco Callari e noi appunto ci risentiamo domattina. Ciao a tutti.
3: Rhythmic History.
1: Rhythmic History
3: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: acquisto di Romana Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Amore, pronto a rientrare?
2: Certo!
1: Davvero?
2: Sì! Back to Gran Roma!
1: Io intendevo a scuola.
2: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
1: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro Commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina Bis.
0: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
0: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
4: Dimensione Suono Roma.
5: Special Party.
4: Special Party.
6: E stiamo passando una bella seratina in questo giovedì 17 di settembre insieme alle hit più ritmate del momento che si fanno ballare, che è una meraviglia. Ritroveremo Robin Schulz con Better Times, prima Gracie Abrams, quella di That's So True.

0: Dimensione Suono Roma
1: Special Party.
2: Ma quanto siamo internazionali anche stasera, anche in questo giovedì 17 di settembre, fino a mezzanotte le hit più ritmate del momento. Ritroveremo adesso Jennifer Lopez insieme a David Guetta, Jonas Blue con Stevie Appleton, prima di tutti The Bota. Special

0: c'è anche una grande realtà che dobbiamo dire a voce alta.
1: Ruggero, beh, come tutti gli anni, prima fa un sacco caldo
0: e ora?
1: E poi un sacco freddo.
0: Giusto, e stare con Dimensione Sonora per Don Cash è un sacco bello. Drive
2: Time. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
0: Ciao family!
3: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it. Oh My Car. Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo. 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
4: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
5: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
3: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
5: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
3: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
6: Dimensione Suono Roma.
7: Special Party.
6: Special Party.
8: Prossima volta che la visteremo nella capitale, la cattureremo e la porteremo qua per un bel DJ set. Sarebbe una bella idea. Peggy Gou, che è a Roma, ve lo stiamo mostrando anche attraverso i nostri canali social. La ritroviamo con il suo ultimo singolo con Era Star.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori, buonanotte! Soprattutto buon venerdì, 18 settembre 2026. Che?
2: Venerdì.
1: Che succede?
2: Venerdì.
1: No, parli a bassa
2: voglio
1: voce.
2: Voglio cantare è venerdì, però siccome è mezzanotte,
1: ah beh, che
2: non vorrei disturbare qualcuno,
1: ma
2: capito?
1: Magari chi ci ascolta, ecco, sta festeggiando in giro perché è arrivato il weekend.
2: Forza,
1: non lo possiamo
2: amici,
1: sapere.
2: Iniziamo insieme queste tre ore che ci porteranno nel profondo della notte. Tanta buona musica, la nostra compagnia, i nostri contenuti inediti e soprattutto qualche highlights del mattino. Ah, oggi c'è un bel romanzo, è un misto fra thriller e horror.
1: Non vedo l'ora di ascoltarlo e soprattutto di scoprire questa volta da chi hai copiato.
2: Non ho copiato.
3: La notte dei

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Il direttore di una filiale bancaria convoca all'interno del suo ufficio il suo miglior dipendente, no? Lo fa sedere e fa: signor Rossi, devo farle una confidenza, ma le chiedo estrema riservatezza, eh? Sto per essere trasferito nella nuova filiale che la nostra banca ha aperto in Brasile e c'è un altro posto libero. Le interesserebbe venire con me? Questo ci pensa un attimo, ma no, guarda, a me il Brasile mi piace, poi è un postaccio, è un paese solo calciatori e prostitute. Il direttore fa: ma che cosa dice? Mia moglie è brasiliana. Ah, Dairo, in che squadra gioca?
3: La notte dei gladiatori.

0: sette dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
2: Antonio.
3: Quindi non si paga il bollo.
2: Il sospeso. Ah. Sospeso per tutto il 2027.
3: Per tutti,
2: no,
3: diciamo.
2: No,
4: macchine piccole e medie con potenza fino a 80 kW.
2: Sono più o meno 109 cavalli, Antonio.
3: 109 cavalli.
2: 109 cavalli. Sì, sì, sì.
3: 109 cavalli. Quindi io mi devo fare un conto calcolando che quello mi si è zoppato. A uno gli ho levato la sella. No. Cioè, ci dovrei rientrare.
2: Ci rientri, dai. Poi
3: ci dovrei rientrare. Quindi non pago il bollo, dice, hanno un sospeso.
2: Sospeso per il 2027.
4: 2027.
3: Okay. 2000, vabbè, sono contento. Anche
4: i motocicli,
3: Anche i motocicli, quindi. Per te va bene, Simone, tu.
4: Sì, certo.
2: Vabbè, il motociclo è sotto gli 80, eh.
4: No, proprio i motocicli, dice, no, i motocicli pure sopra gli 80. I
3: te, Simone, te,
2: tutti i motocicli.
3: Niente, oh, ragazzi, sto quasi. Perché mi sento infervorato, cioè, ma Simone, te c'ha 1100.
4: No, che 1100?
3: T'ho visto io, dai, che il Kawasaki 1100.
4: Cioè, io
3: no, allora, si chiama tassa di proprietà.
4: Proprietà,
3: esattamente, sì. Ok? La tassa di proprietà. Sapete, lo sapranno tutti, lo saprete anche.
2: Che è successo? Antonio? No, non ci credo.
4: Non ci credo.
2: Anche oggi l'abbiamo riperso, ragazzi. Qua sono i poteri forti comunque.
4: Questo hanno bloccato perché stava di qualcosa di compromettente.
2: Qua sono i poteri forti che lo stanno boicottando.
4: Vabbè, proviamo a ricollegarci
2: Antonio,
4: un po' pochino. Dai, Antonio.
2: Aspetta. Antonio, riemergi. Niente da fare, ma è possibile che anche oggi è successo.
4: L'hanno boicottato,
2: Antonio.
3: Ecco lì. Adesso vi sento.
2: Oh, perfetto.
3: No, perché mi stavo dicendo, il bollo devo pagare, però no, una cosa tecnologica un po' più per un fatto. Per un fatto agli alini, ogni tanto non la pagavo, però. Allora, siamo gli unici in Europa che paghiamo la tassa di proprietà.
2: No, ho scoperto, Antonio, sì, che ci sono tanti altri paesi che la pagano in base a quanto inquina il tuo mezzo.
3: No, okay. Sull'inquinamento invece c'è una legge dove l'Italia tutti gli anni paga una multa salata.
4: Sì, perché fa pagare il bollo che per la comunità europea ha illegale.
3: Non esiste. E gli conviene pagare questa multa tutti gli anni perché ci rientra lo stesso. Perché la frase tassa di proprietà è come posso dire, è contrastante, no? Perché tu paghi una cosa che è già tua.
4: Certo, dove ci hai pagato già pure l'IVA.
3: Bravissimo. E quindi la paghiamo solo noi, perché tassa di proprietà. Se una cosa è di proprietà, è a mia. È come se io mi compro un vestito, dice, e poi dice, guarda, il boh, tasso. Cioè, in che senso? Nel senso che non lo porto, che ne so, dammi qualcosa e me lo metto. Cioè, un filo dentro che già c'è stato 200 euro dentro. Cioè, per dire, mi ho detto la stupidaggine. Quindi non dovremmo pagarla questa tassa di proprietà, che noi chiamiamo bollo. Perché?
2: Perché?
3: Perché poi no, quando devo cominciare a rode, come di pagare.
4: Esatto,
3: che fai? Guarda, io bollo, guarda, mamma mia, se bollo, dico, faccio un casino. Quindi non la pagate. Ho detto una cosa brutta?
2: No, tanto è sospesa nel 2027.
3: Aridaglie. Ma chi c'è? Che c'è un 5.000 di cilindri?
4: Il problema è che se non la paghi, siccome è una tassa di proprietà, va sulla cartella esattoriale, quindi alla fine t'arriva.
3: No, non c'è più la cartella. No, io una volta ho saltato un mese. Quando tu vai a pagarlo.
2: Che è successo?
3: No, in automatico paghi.
2: Ah, ok.
3: Cioè, già.
4: La mora è piccola, diciamo, la mora non è molto.
3: Sì, la mora è piccola, è la bionda che è alta, in cesa arriva. Ciao!

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
2: Emiliano, facce ride.
3: Alfio, dai, preparate che domanda a scuola.
4: Alfio,
3: dai.
4: Alfio.
3: Alfio.
5: È bel nome gli ha dato.
4: Scusate, scusate. non ci riesce a stare appresso a sto ragazzino.
2: No, tranquillo, tranquillo.
4: Oggi la mia attenzione va sulle varie tipologie di mamme romane che vanno a prendere i bambini a scuola.
5: Questo ci piace.
2: Qui si apre un capitolo infinito.
4: Capite? C'è sta la ritardataria. Questa tipologia è la più odiata dalle maestre in assoluto, perché all'uscita di scuola si devono mettere a aspettare la mamma invece che andassene a casa. Poi, questa qui è tremenda.
5: Tremenda, tremenda.
4: Che poi si capisce se la mamma è ritardataria e il figlio veramente se lo dimentica o semplicemente non c'ha la concezione del tempo. Vabbè, comunque, andiamo avanti.
2: La poi, seconda che hai detto, direbbe
4: sì,
2: qualcuno.
4: Vada, sicuramente. Poi abbiamo l'antagonista della mamma ritardataria, che è la mamma ansiosa. Allora, se il figlio esce ai 4 da scuola,
2: quella che arriva
4: esempio,
2: troppo presto, no?
5: Sì.
4: La mamma ansiosa sta lì fuori a mezzogiorno e 20.
5: Cioè, fuori, porta il pranzo.
2: Ma perché?
4: Pensate, armata di binocolo da bird watching professional 42 mm da 2.800 euro. C'è il supporto tre piedi da cofano e tutami medica. Per camuffarsi perfettamente col cancello da scuola. Pensate, no, vedete, se passi lì davanti non c'è nessuno, invece c'è sta la mamma che sta lì ferma.
2: È credibile comunque.
4: Controlla ogni movimento del figlio nelle ore di studio e conosce vita, morte e miracoli di mamme, papà, maestri, bidelli e persino degli addetti alle pulizie che non
5: serve. Tutti, tutti.
4: Sì. Poi c'è sta la mamma influencer, questa mi dà fastidio, pensate, io con tutto che so addetto ai lavori mi dà fastidio. Lei non sta lì per prendere figlio, no.
2: Fa lei la sfilata lì di moda, no?
4: Prima di tutto lei comunque si fa vedere avanti indietro.
5: Borsa, accessori, tutto quanto, no?
4: Poi deve documentare l'evento, no? Di quando esce la FIA. Ha già montato il ring light davanti al cancello.
2: Ma è pieno giorno, non serve.
5: Serve.
4: Però c'è un'altra luce.
5: Il filtrino ci sta sempre.
4: Se fai i selfie con le altre mamme. Signora, lei che ha mamma dei coso, dei Rossano. Venga qua.
5: Ma dai, visti i nomi.
4: Rossano. Rossano. Il padre faceva, la madre faceva le cose, le caramelle.
5: Sì.
4: E gli fa un video al figlio mentre esce e gli dice: dai amore, rifallo che non ho bocchiata la luce giusta, quindi deve rientrare il figlio e riuscire un'altra volta. E ogni giorno il bambino esce da scuola sentendosi tipo una mostra del cinema di Venezia, praticamente.
2: Può essere,
4: no?
2: Può essere, sì.
4: E per ultimo abbiamo la mamma fitness, questa è la meglio di tutti, sicuramente quella che sta meglio. Lei non viene a piedi come le altre, lei arriva di corsa.
2: Certo. Corsa, ok.
4: Con le scarpe da running, la tutina aderente e il cardiofrequenzimetro che le dice in tempo reale quanti battiti al minuto sta facendo mentre urla al figlio:
3: Arfio, muovite che mi si sfasa la zona cardio.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: È sera, siamo al ristorante, c'è una coppia di mezza età a tavola, lui un bell'uomo, la signora un po' meno, un po' sovrappeso. A un certo punto si avvicina il cameriere, prende dalla parte il marito e fa così: posso farle una confidenza? Sua moglie è veramente una bella donna. Senta, che le porto da bere? E il marito lo guarda e fa così: senti, portami quello che ti sei bevuto te.
0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Passione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
2: Antonio.
3: Ragazzi, stavo pensando che in questi tre anni vi ho chiesto un po' di tutto, no? Anche cose riguardanti la vostra vita privata. Anche se poi erano tutte inerenti al vostro lavoro, visto.
2: Visto che siete qua giorno e notte.
3: Bravo. Che state lì nel vostro studio per 12 ore, c'hanno più libertà di voi e monache di clausura, però vabbè, diciamo.
4: Oh, ci alziamo sicuro allo stesso orario, eh.
3: Ah, sicuro. Però non vi ho mai chiesto se vi piace ballare, se siete dei ballerini provetti, diciamo, oppure che ne so, c'è provetti a fare un balletto, una cosa, cioè, sì, ballate, vi piace?
2: Sì, ma
4: dipende.
2: Non siamo di quelli che vanno proprio tutti i sabati a ballare, però
3: no, vabbè,
2: capita,
3: però
2: cioè se va, sì. Almeno io sì.
4: Però so, almeno un prosecco, almeno uno.
2: Vabbè, certo.
3: Ah, perché
4: per sciogliersi un attimo, no?
3: Per muoversi, diciamo. Una volta si diceva, oh, t'ho visto ballare, sei il meglio tacco di Roma. Il tacco di Roma. No, perché mi è venuto da chiedervelo, sì, leggendo un articolo riguardante un uomo di ben 70 anni, tale Pasquale, che balla con la sua allieva Elisa di 80 anni. Ora qualcuno starà pensando che i due, insomma, questi balli li praticano, che ne so, in una residenza per anziani.
4: La famosa balera.
3: Sì, o nell'atrio del San Camillo. Invece udite e otite, perché poi alla certa età poi non la senti più la musica, quindi udite te viene. Loro praticamente la musica e questi balli li fanno praticamente per strada. Tutti i giorni,
4: sì,
3: indovinate dove? Dalle 17.30 alle 19.30 a Piazza Testaccio.
4: Qui a Roma.
2: Li ho visti, Antonio.
3: Davvero? Vedi?
2: Sì, ecco, adesso mi hai fatto venire in mente. Un pomeriggio ero a passeggio a Piazza Testaccio, vicino al negozio.
3: Vedi?
2: E li ho visti materialmente. Ma sono bellissimi.
3: Ma sì, ma poi la gente, cioè loro vanno lì e insegnano ad altre persone
2: bene,
3: dei balli. Come una scuola di danza all'aperto, gratuita, capito?
4: Sì, che spettacolo, mi piace.
3: Queste sono, no, queste sono le cose belle della vita, ma a parte gli scherzi.
2: No,
3: tutti i giorni a ballare a 70 e 80 anni, cioè, capito che vi voglio dire? Sono cose che colpiscono, il vero senso della parola. Visto che io adesso mio figlio che ha compiuto 18 anni ho provato a fare un balletto con amici e l'unica cosa che mi ha colpito è proprio stato lo strappo renale, cioè mi sono strappato proprio la schiena, un dolore cane.
1: La notte dei gladiatori.
0: Dimensione suona Roma.

0: Trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Scuola media, siamo in classe di Geppino, è il giorno dell'interrogazione, c'è Geppino in piedi davanti alla cattedra e il professore di italiano molto severo lo sta interrogando. A un certo punto lo guarda e fa: allora Geppino, conosci Italo Calvino, Umberto Eco e Primo Levi? Geppino ci pensa e fa: no professore, probabilmente vanno a un'altra scuola.
0: Dei gladiatori di dimensione suono Roma.

0: Trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Siamo nel paradiso terrestre. È una bella mattinata di sole. C'è Adamo sdraiato su un prato. Vede da lontano arrivare Eva, tutta nuda, che corre con una mela in mano. Gli si avvicina e gli fa: tieni Adamo, prendi la mela. La patata invece la disudà.

0: Trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Due vecchiette sono sedute sulla panchina di un parco pubblico e stanno chiacchierando del più e del meno. A un certo punto uno gli fa quell'altra: Avernà, hai sentito? Carlo ha trovato la moglie a letto con uno di colore. Quell'altra gli fa: che devi fa? Purtroppo gli stranieri sono costretti a fare i lavori che gli italiani in forno fa più.
1: La notte dei gladiatori.
0: La notte.
1: Notte.
0: Dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.